96 su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

diventa Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sun. Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music, right?

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music, right?

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi ripartiamo esattamente da dove ci eravamo lasciati ieri. Da una strana chitarra costruita da un musicista ostinato di nome Les Paul. Una chitarra fatta attorno a un grosso blocco di legno massiccio. Così insolita da sembrare quasi uno scherzo e che per anni rimase ai margini del mondo musicale. L'idea era buona, forse addirittura geniale, ma aveva un problema che nella storia delle invenzioni si presenta più spesso di quanto si possa pensare. Era arrivata troppo presto, un po' come Mozart. E mentre Les Paul cercava di convincere il mondo che la chitarra del futuro non avrebbe avuto bisogno di una cassa armonica, da un'altra parte degli Stati Uniti un uomo stava affrontando lo stesso problema dalla prospettiva inversa. Non era un grande chitarrista e a dirla tutta non stava nemmeno cercando di inventare una chitarra. Perché per capire la storia di Leo Fender bisogna dimenticare per un momento le strato, le tele, tutto ciò che oggi associamo automaticamente al suo nome. Se fossimo entrati nel suo laboratorio alla fine degli anni 30, non avremmo trovato pareti piene di chitarre leggendarie, ma radio smontate, circuiti elettronici, amplificatori aperti e componenti elettriche sparse per tutto il negozio. Perché Leo Fender non nasce come chitarrista né inventore, tantomeno come liutaio. Nasce come tecnico radio.

Leo Fender viene al mondo nel 1909 in California e fin da giovane sviluppa una passione quasi compulsiva per l'elettronica. Mentre gli altri ragazzi passano il tempo a suonare, lui vuole capire cosa succede dentro gli apparecchi. Smonta radio, studia circuiti, si appassiona a quel mondo invisibile fatto di valvole, resistenze e segnali elettrici. Nel 1938 apre il suo negozio, il Fender Radio Service. Per l'appunto Radio Service, non Guitar Service. È qui che la storia comincia davvero, perché i musicisti iniziano a presentarsi continuamente alla sua porta. Non per comprare strumenti, lui non li vende, ma per aggiustare qualcos'altro, amplificatori. In realtà più spesso per lamentarsi degli amplificatori. L'ampli ronza, si rompe, non è abbastanza potente, la chitarra non si sente, la steel guitar sparisce nel mix. Eh sì, ma se tiro sul volume inizia a gracchiare. In pratica Leo Fender passa le giornate ad ascoltare problemi di musicisti. E più problemi ascolta, più si accorge che stanno tutti ruotando intorno alla stessa questione. Il volume.

Oggi siamo abituati a concerti capaci di far vibrare le finestre a centinaia di metri di distanza, ma negli anni 30 e 40 l'amplificazione è un territorio giovane, giovanissimo. I musicisti stanno cercando di capire come portare il proprio suono a un pubblico sempre più numeroso e gli strumenti tradizionali iniziano a mostrare tutti i loro limiti. L'abbiamo detto, la chitarra in primis. Se accanto a una batteria, sparisce. Così Fender fa ciò che gli riesce meglio. Costruisce, sperimenta, migliora, ripara, modifica e i primi prodotti che portano il suo nome non sono le chitarre che oggi conosciamo. Sono amplificatori. Perché quando sentiamo la parola Fender pensiamo immediatamente a una Stratocaster appesa al collo di Jimi Hendrix o David Gilmour, ma la Fender nasce prima come azienda di amplificazione.

E da lì al passo successivo ci vuole poco. Ho costruito questo amplificatore che funziona molto bene, con alcune chitarre, con altre no però. E allora, insieme al socio Doc Kaufman, capisce che deve ragionare in un altro modo. Non può costruire un amplificatore che vada bene con qualsiasi chitarra che i musicisti decidono di comprare. Forse deve costruire un insieme, un pacchetto. L'amplificatore e la chitarra giusta con cui suonarlo. E nel momento in cui Fender inizia a progettare questa sorta di ecosistema sonoro, questa sorta di duo, si accorge che i problemi veri, per lui quantomeno, non sono negli amplificatori, o meglio, i problemi degli ampli li riesce a risolvere. Ma le chitarre continuano ad essere un macello. Lui può impegnarsi quanto vuole, ma le casse armoniche vibrano, i feedback aumentano, perché le chitarre sono progettate per un altro utilizzo, per un mondo che sta lentamente sparendo. Leo Fender non vuole diventare un liutaio, non sogna di rivoluzionare la musica, vorrebbe vendere il suo amplificatore con una chitarra che non lo faccia sfigurare. E dunque inizia anche a pensare alla chitarra. Molti costruttori dell'epoca partono dalla chitarra stessa e cercano di elettrificarla. Fender fa il contrario. Parte dall'amplificazione e si chiede quale tipo di strumento potrebbe sfruttarla meglio. La risposta arriva all'inizio degli anni 50. Nasce prima l'Esquire, poi la Broadcaster e infine quella che diventerà la Telecaster.

Oggi è difficile spiegare quanto fosse radicale anche nell'aspetto quell'oggetto. Niente decorazioni elaborate, niente costruzione artigianale complessa, niente romanticismo ottocentesco. È una macchina progettata per funzionare. Il manico è avvitato, i componenti facilmente sostituibili. La produzione poteva essere standardizzata e il corpo massiccio senza cassa armonica eliminava gran parte dei problemi che affliggevano gli strumenti tradizionali. In altre parole, Leo Fender stava applicando la logica dell'ingegneria industriale a uno strumento musicale. E il mondo necessariamente impazzisce per la Telecaster. I musicisti iniziano ad adottarla sempre di più. Le vendite crescono e le solid body passano da curiosità da laboratorio al futuro. Ed è qui che avviene uno dei colpi di scena più belli della storia della musica. Perché da qualche parte c'è ancora Les Paul. C'è ancora Gibson, quella stessa Gibson che anni prima aveva guardato con scarso entusiasmo la strana chitarra fatta di un ciocco di legno targata Les Paul. Ma oggi le solid body, cioè le chitarre senza cassa armonica di Fender, stanno vendendo. Improvvisamente il mercato le vuole. Improvvisamente quella vecchia idea non sembra più così assurda. E così Gibson, proprio il signor Gibson in persona, cambia idea molto rapidamente. Richiama Les Paul. Ti ricordi The Log, quel ciocco di legno che non volevo produrti? Ho cambiato idea. Nel 1952 nasce la Gibson Les Paul, una delle chitarre più famose della storia. E paradossalmente deve gran parte della propria esistenza al successo del marchio che oggi viene considerato il grande rivale di Gibson, ovviamente Fender. La Fender dimostra al mondo che la chitarra solid body funziona, la Gibson decide di entrare in partita con un progetto ancor più vecchio di Les Paul. E da quel momento nasce una rivalità che avrebbe definito gran parte della musica rock.

0: E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerrieri.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: la migliore musica rock tutto il giorno.
1: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Stai ascoltando
4: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
2: On Radio Rock.
5: Scusate, a volte uno, no? Quando si sta bene, il tempo è... Oh, 6:48. È martedì 16 giugno 2026. Buongiorno signori, buongiorno a tutti. Come state? Come va? Benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
6: Buongiorno, benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
5: Buongiorno Mauri, come va?
6: Va bene, va bene.
5: E allora facciamo una bella cosa. Vogliamo iniziare subito con la musica? Ora Paul McCartney and the Wings. Live and Let Die.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Weezer, in featuring Wednesday, we might as well be strangers. Buongiorno! Se volete votarla, signori, a 5 anni di distanza dall'ultimo Van Weezer, Rivers Cuomo e compagni pubblicheranno il prossimo 21 agosto, quindi piena estate. Anzi, diciamo quasi arriva dell'autunno per Reprise Warner, il nuovo album in studio, The Gold Album, composto da 10 brani, tra cui l'ultima Shine Again, condivisa lo scorso aprile. Buongiorno signori, buongiorno, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Tutto ok? È stato bello, il rock show torna domani, no, 9:06:09, Maori, è molto presto. 3899-106-600, WhatsApp e Telegram. Là fuori, non fate che siccome sono finite le scuole, a noi non ci mandate i vocali del buongiorno, Perché se non ci mandate il vocale del buongiorno perché sono finite le scuole, quindi, sai, non ho preso la macchina, sto a casa, e non ci mandate il vocale del buongiorno, è capace che st'estate morite, Attenzione, Mauri, o no?
1: Sì, no, scusa, no, leggevo le notizie.
0: Che notizie? Che belle, belle, abbiamo vinto qualcosa?
1: Stavo leggendo qua l'Europa in campo per Hormuz, cioè... Nel senso che vanno, fanno, come cazzo vogliono. Quello è andato là, ha bombardato, mo poi ha tirato fuori la scusa, il nucleare, bisogna distruggere il regime, eccetera, eccetera. Non ha fatto un cazzo di nulla.
0: Mauri però, come non ha fatto
1: adesso
0: niente?
1: Adesso l'Europa è in campo per Hormuz. In campo di che? Avete fatto e disfatto voi? Come meglio avete creduto? E mo pare che devono risolvere una situazione che hanno creato loro, per cui vanno nelle situazioni, rompono i coglioni, creano situazioni e poi stanno in campo per Hormuz.
0: Risolvere dei problemi, a volte si devono creare,
1: capito? Quindi non
0: per
1: so,
0: poter
1: ma
0: intervenire a risolvere dei problemi, a volte è vero che si devono creare.
2: No, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi. Spero avete un cornetto buonissimo.
0: Ah, che te stai a mangiare? Che cornetto è? Che sapore c'ha? Che sapore c'ha?
2: Buongiorno a tutti ragazzetti, buongiorno. Di ritorno da Ferrara Summer Festival.
0: Com'era?
2: Ci ho avuto il piacere di vedere i Black Label Society, i Cavalera Conspiracy, gli Anthrax e i Megadeth infine. Il signor Mustaine ormai stanco fracico, però era importante esserci perché comunque in teoria dovrebbe essere l'ultimo tour.
0: Eh sì.
2: Speriamo ovviamente di no. Unica nota superlativa, la batteria di Igor Cavallera, che è stato qualcosa di fantastico. Pare che non è passato un giorno, la batteria se l'è magnata nel vero senso della parola. Per il resto prezzi di birra e panini allucinanti. Però insomma uno che
0: ma quello ormai
2: alla fine si sa che è così.
0: Ormai il giovine amico Davide, sì. Il come dire, il comparto dell'indotto intorno al concerto si sa, cioè nel senso acqua, birra e panini sono cifre, ma come se vai allo stadio, come se vai, è una roba che ormai è diventata, e dici vabbè, ti sto proprio a regalare dei soldi. Che io capisco l'aumento dovuto dalla location e dal fatto che chiaramente c'è un, come dire, una richiesta più alta, perché sei in un posto in cui io vai lì non ti mangi niente. Però a volte pensi proprio, vabbè, raga, ma veramente
1: no, ma io guarda, sto vedendo pure dei prezzi un po' per le vacanze così, ma cioè forse ci dovremmo un attimo ridimensionare, cioè.
0: Direi
1: perché
0: ci
1: stanno delle cose che tu dici scusate, ma in che senso io dovrei
0: anzi
1: pagare
0: a proposito
1: questo?
0: Tra poco ne parliamo, Mauri, perché partiamo da questa osservazione che facevi sul costo delle vacanze e di come cambia rispetto per esempio all'estero, l'Italia, insomma è un po' da dibattere. Giovanna Massa.

0: Caterina.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao,
1: Ne. Tutti. C'è ragione, Alessandro. Se mi crei i problemi, poi come li risolvi? A proposito, poco fa è passato quel pezzo di Paul McCartney. Se penso che io c'avevo il 45 giri, quel pezzo. Madonna,
0: Wings.
1: Quanto sono vecchia. Signori, buona giornata.
0: Sembra una cretinata, ma il discorso di creare, cioè, che per risolvere un problema a volte devi prima crearlo, è anche una regola commerciale, eh? Anche una regola,
2: certo,
0: commerciale.
2: Sì, no, ma infatti, essendo esperto, ho mangiato direttamente prima e mi sono preso solo due birre dentro. Il resto l'ho consumato fuori e sono arrivato già benzinato, certo, dentro al concerto.
3: Si dice,
2: non gli ho regalato più soldi di quelli che necessitava.
3: Quando uno dice ci incontriamo, ma già cacati e pisciati,
0: no? Però
3: si è risolto alcune,
0: cioè,
3: cose.
0: Nel senso, tu dici vabbè, ma quante volte vai ad un concerto? Sì, è vero, quante volte ci vado, ma io magari devo essere sincero, ne vorrei vedere tanti di più, ma tanti li fanno in giorno feriale. Noi alzandoci alle 5, io l'ultima volta ho fatto un concerto feriale è stato quello di Salmo al Palo all'Ottomatica. Io, quando avendoci la scaletta, quando sono iniziati i bis, mi sono dovuto alzare, nammene, nel senso, mancavano ancora 5-6 minuti di concerto, il palazzetto pieno, mi sono uscito perché anticipa il traffico e comunque sono andato a dormire a mezzanotte, quindi sai, ci vai poco. Però è anche vero, ragazzi, che forse uno comincia ad andarci poco, pure perché tra il biglietto e tutto, se tu volessi fare serata proprio lì, oh ma è una roba, tra il biglietto e mangiarti tre cretinate, tu spendi 120 euro proprio facili,
3: ma infatti facili.
0: Per cui diventa anche comunque un pochetto, dice 10 euro per un panino, 8 una birra, 3 l'acqua. Dai, è tanto 10 euro un panino, dai.
3: Ma perché 3
4: buongiorno
3: euro?
4: Buongiorno ragazzacci. No, adesso i prezzi sono diventati una cosa folle, ai concerti, ai Metallica a Bologna, in token 8 euro una birra, cioè non è possibile. La cosa è diventata sempre peggio. Negli anni ho fatto anche festival all'estero, non... sì, 4-5 euro, che... prezzo accettabile, ma 8 euro per una birra da discount, ma dai.
0: Grazie Paolo, sentiamo Luca.
5: Buongiorno belli.
0: Ciao Luca, buongiorno a te.
5: Cosa sono i prezzi? C'è un'amica che vende due biglietti per i Maiden.
0: Ah, due biglietti per i Maiden
5: per domani sera. Ah, per curiosità gli ho chiesto, ma quanto, a quanti vendi? Mi fa 3,50 due biglietti. Ho detto, ma che è il pit? Mi fanno al prato.
3: Ma che
5: coglioni.
3: Ma che davvero.
5: Fortuna che avevano detto che dovevano stare attenti ai prezzi i Maiden, non permettevano certi rincari disumani. Prato 175 euro.
3: Dai,
5: so, so io.
3: Raga, con tutto il bene, veramente, per tutte le formazioni, so che hai un'esperienza, so che alcune cose poi
0: magari qualcuno smetterà,
3: forse un giorno domani non ci saranno più. Ma attualmente ti dico, ma chi?
0: No, ma che cazzo, il Prato 350 significa,
3: ma chi?
0: 175 euro a biglietto.
3: Hai capito? Cioè, ce l'hai in due, devi ancora. Ma vado un fine settimana veramente nella capitale europea.

0: Why Hate My Village. Beh, oh, attenzione, guarda qui che m'era spuntato, ma via subito, attenzione. E, dicevamo, qualcuno quando dai Vaden 350 euro, Mauri, vuoi dei biglietti per
1: guarda,
0: il Prato?
1: Ma voglio,
0: ah, Mauri, ma c'è il Prato, Maurizio. Però il Prato, Maurizio.
1: Sì, ecco, come no, è il Prato, vado a far picnic, guarda. C'è Villa, non lo so, la Villa Pampini.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Le mie vacanze da 4 anni a questa parte sono in campeggio ogni estate. Io e la mia ragazza ci divertiamo moltissimo.
1: Beh, bravo.
2: Possiamo esplorare posti meravigliosi, ci portiamo bene sempre con noi un kayak per fare chiaramente una vacanza di tipo mare.
1: Certo.
2: Andiamo a esplorare le galette, facciamo tante belle cose.
1: Ma ci avete una roulotte, una tenda, che ci avete?
2: Terribilmente i costi di eventuali pernottamenti e compagnia bella.
1: Ovvio.
2: Oltretutto credo che i costi siano così elevati perché si fanno molti soldi con gli stranieri, ragazzi, molti. Gli italiani che vanno in vacanza nel proprio paese sono quasi assenti, tranne un po' per Salento, Cilento e forse Sardegna, perché se lo può permettere la parte nord, quindi parliamo di Costa Smeralda.
3: Io ho letto per i prossimi rush a Milano che tanta gente ha rinunciato proprio, rinuncia proprio per questa cosa. Io purtroppo che li ho persi negli anni, senza Nimpirt, poi adesso tutti quei soldi, io li amo alla follia, sapete, lo scrivo sempre, per me contano solo loro, cioè rush forever rush, ma signori miei, io non ho neanche guardato quanto sia il prezzo, so che la gente scriveva no, grazie.
4: Buongiorno bellissimi,
1: buongiorno.
4: Come andiamo? Ma io penso che il problema sia uno fondamentalmente, che i biglietti sì sono aumentati, giusto o sbagliato che sia, ma il punto è che in Italia non sono aumentati gli stipendi. Magari gli stessi biglietti costano
1: c'è un problema,
4: stesso
1: però
4: prezzo fuori, fuori Italia dico, però sono aumentati gli stipendi e qui no.
0: No, no, per carità, il discorso l'abbiamo fatto tante volte, poi magari ci torniamo, però insomma, però prima di arrivare a smuovere tutto il discorso, ovviamente inerente al lavoro, insomma, c'è da constatare il fatto che siano saliti veramente a dismisura

0: Sicilia, quindi
1: bello.
0: Ciao ciao Prato, ma sopravviverò.
2: Vabbè, sì, sì,
1: fondamentalmente sì.
2: Se tu pensi veramente, punto. Poi ognuno ha le proprie priorità. Per carità, carità, non discutiamo le scelte di nessuno. Per carità, altro. Io ho speso 90-95 euro a biglietto per l'auditorium a settembre per il Judas Priest, diciamo la tribuna sopra il parterre, in una decima fila in tribuna. Non è proprio pochissimo. In due so 200 euro. E ognuno, no, dice alle proprie priorità e ci siamo. Discuto solo il fatto che il concerto in sé, ragazzi, sta diventando, cioè andare a un concerto sta diventando impegno.
3: Ma poi io Iron Maiden li vidi 10 anni fa a Capannelle, se non mi sbaglio, devi pagare 50-60 euro per biglietti, queste sono più che triplicare con starci loro.
1: Però anche loro sostengono costi, eh. Poi io non voglio dire.
2: No, guarda, una volta. Una volta fatti i conti, costa tanto. Allora, sì, o ci sediamo e alziamo la mano e diciamo, ragazzi, stiamo andando fuori che accuso con tutto. Sediamoci un attimo, respiriamo e capiamo.
1: Però il problema è sempre lo stesso. Il problema è la base, il nodo è il discorso che in Italia gli stipendi sono rimasti là.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita

0: su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: La migliore musica rock tutto il giorno.
9: Very well. Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.
10: We're back, baby. Let's get back to the rock.
8: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
11: Andiamo, signori, le 6:34. Forza che è tardi. Dai, arrivano i Beatles. See you on a rig day.
9: Radio Rock.

0: title track del prossimo lavoro in studio degli irlandesi Couriers, in uscita il 25 settembre prossimo, nonché seguito dell'ideale dell'ultimo Come and See del 2024, Nobody's Coming to Save You. Le 6:40 in questo istante, signori miei, e vi ricordo che c'è Radio Rock in TV. Se non vi abbasta ascoltarci per radio, e non dovrebbe essere così, voi dovreste essere sempre ghiotti e golosi e vogliosi di noi, bene, potete guardarci con l'app gratuita di Radio Rock cliccando su Radio Rock TV, e poi sul sito di RadioRock.it c'è un bel pulsantone, Twitch c'è un canale Radio Rock 106.6, oppure se siete nelle province di Frosinone e Rieti sul canale 180 del digitale terrestre. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, anche in TV, caro Mauro. Caro Mauro. Oh, attenzione Luca, cos'è accaduto?
1: Che poi senza contare è quello che mi è successo a me poi 3-4 anni fa, ormai saranno, a vedere i Maiden a Bologna, perché uno quando c'ha culo c'ha culo, e praticamente il concerto è stato sospeso per maltempo, quindi avevo prenotato 2 giorni a Bologna,
2: capirei,
1: e albergo vicino a dove facevano il posto per il concerto, quindi insomma si sa, i prezzi sono più cari perché le strutture finiscono prima. Destra certo. Sinistra, sono rimasto 2 giorni a Bologna, per carità, bella gita,
2: però
1: mi c'era tutto il culo in più i biglietti de...
2: Certo,
1: mi hanno dato, perché nel frattempo avevo cambiato la carta di credito, quindi ticket one mi ha risposto no, non possiamo aggiornare la carta di credito, ormai il rimborso va su quella vecchia tritata, fanculo. Sono stato 2 giorni a Bologna e siccome 30.000 persone riversate a Bologna da punto in bianco, io redevo un po' il culo senza concerto, 2 giorni a leggere i muri di Diocan, che sembrerebbe una bestemmia, invece no, tradotto in inglese è Dio può, 2 giorni a leggere Dio può,
0: il Dio può.
3: Buongiorno Ale, buongiorno Mauri.
2: Buongiorno.
0: Ciao Marco.
3: Il problema dei concerti che costano troppo, siamo noi, anzi sono loro che continuano a andarci a dare tutti questi soldi, perché se
0: è
3: li
0: vedessero
3: probabilmente abbasserebbero un po' le penne, perché è veramente diventata una cosa esagerata, e poi siamo sempre noi che vogliamo questi show mastodontici. Io so la vecchia maniera, io devo andare a sentire musica, poi tutto il contorno me lo dovrebbe anche non frega niente, quindi però è una veduta, insomma, un pensiero anche quello, quindi
0: no assolutamente,
3: per carità, va tutto bene, però poi non si lamentiamo perché siamo noi che facciamo lievitare i prezzi dei concerti, perché lo accettiamo questa cosa.
0: Guarda Marco, sono completamente d'accordo con te, nel senso che poi è una regola di mercato, cioè nel senso, se c'è la domanda arriva l'offerta, e se l'offerta proposta ripeto, se quella ragazza che diceva il nostro amico Luca c'ha in vendita 2 biglietti a 3,50, presumo che lei l'abbia pagati, mettiamo che ce l'ho a guadagnare 20 euro a biglietto, non lo so, però se ne ha pagati 3,50 l'ha pagati di 302, no?
2: Certo.
0: Giusto? Vuol dire che lei l'ha comprato, io c'è poco da fare, quindi significa che se io metto sul mercato qualcosa e tu la compri, io c'ho ragione, c'è poco da fare.
4: Qualche anno fa a Bologna vennero i Pantera,
0: la tristezza di Bologna,
4: che si sarebbe chiuso un cerchio per me, perché come fai a non andarli a vedere?
0: Perché?
4: Certo. Polemiche se ne sono fatte perché non era la formazione originale, ma i sopravvissuti, però che 100 euro non glieli dai per andarli a vedere, e allora sono andato e ne è valsa la pena. Ciao.
2: Bene.
5: Buongiorno ragazzi, se può consolare l'amico che ha perso il concerto a Bologna, io con mia moglie e una coppia d'amici eravamo a Milano, fuori a San Siro, quando nel 98 mi pare i Rolling Stones annullarono il Bridge to Babylon concert che era previsto per la sera, abbiamo pure noi affrontato il viaggio, tutto, insomma, e niente, ci siamo presi un del secchio pure noi.
0: Allora, prendersela in del secchio, perché? Capiremo perché si dice così.

0: Arctic Monkeys, Suck It and See.
1: Che poi, per carità, cioè, pure io uno all'anno, nel senso che gli do di soldi e ce vado, ma uno deve essere un ospizio. Ma se noi dessimo retta, il problema è che non è che a un concerto che dici costa tanto e te levi un ospizio e fai una mattata. Tutti i concerti costano tanto, quindi sarebbe un bagno di sangue, ve lo dico. Però ci stanno tanti concerti che si prendono a prezzi accettabili, assolutamente. Io i prezzi del biglietto di quello che vuole andare a vedere all'Iron Maiden, 180 euro un prato. Io quest'estate vado a vedere 6 concerti, voglio dire, anche quelle sono scelte.
0: No, hai perfettamente ragione, Marco. Infatti ti volevo dire, ma adesso, scelte, come dire, c'entra poco. Chiaramente, come prendete la cosa con le pinze e col dovuto paragone. L'altra sera sono stato all'Largo Venue, dove una persona che conosco, che lavora in ambiente discografico, sta seguendo un progetto che si chiama Step by Step, con, come dire, una sorta di... come vogliamo dire, di tutti i debuttanti, tra producer, l'etichetta, una serie di cose, che propone durante l'anno uno spazio di espressione per emergenti che vanno lì, si confrontano, suonano, e poi c'è un gruppo di addetti ai lavori che gli dà dei feedback, cioè se ne parla, come cresce qua e là. Stanno facendo adesso, sarà attiva per tutto il mese, informatevi, a Largo Venue, nel giardino, dei live con, si esibiscono questi ragazzi. Ora è chiaro, no? Tu vai a vedere un debuttante, o comunque poco più che un debuttante invece di una grande band. Però, per esempio, in quel caso l'ingresso è gratuito, la musica è dal vivo e si sentono anche delle cose molto interessanti. Poi, senza arrivare a loro, cioè dici vabbè, però cazzo, cioè, vorrei vedere un grande show. Lo capisco, però come dice Marco, alla fine il grande show potrebbe essere one shot una volta l'anno, perché costa 150 euro. C'è da dire che durante l'anno, tra il Monk, il Largo Venue, insomma a Roma qualche occasione ce l'abbiamo, c'è tanta bella musica di gruppi, magari che non saranno gli Iron Maiden, non saranno i Megadeth, i Metallica, ma vale la pena seguire, che 20, 25 euro, 20, 15, 30 si porta a casa. E forse è il momento invece, ragazzi, di andare a sentire della musica, come dire, non ancora dei gruppi affermatissimi, e vorrà dire che sosteniamo, beh, no, i gruppi in rampa della...
2: poi vabbè, quelle poi sono,
0: se la tasca mia
2: esigenze,
0: può quello farò.
2: Sì, uno deve, c'è pure interpretare, fare. Magari c'è l'evento per cui dice, oh, quest'anno io voglio andare a questo evento,
0: come dice lui, no, me ne faccio uno,
2: e poi
0: però
2: ci sono
0: peccato.
2: Le situazioni in cui puoi assistere a più concerti,
0: però peccato. Il problema è che il biglietto, dico una cretinata, per questi grandi gruppi il biglietto popolare, no, come per dire, allo stadio, no? C'è la curva e la tribuna d'onore. Ora anche allo stadio il prezzo sta salendo, ma comunque le curve sono ancora a prezzi accessibili. Per quello che riguarda i concerti, i cosiddetti prezzi popolari, ma quali sono? Cioè non c'è più il,
2: no,
0: che ne so, il
2: sono,
0: biglietto a 25 euro,
2: no,
0: perché magari sto, che ne so, sto lontanissimo, però è una mia scelta. Non ci,
3: no,
0: stanno più,
3: ragazzi. Allora io invece penso che se una cosa ti piace tanto, ma proprio tanto,
0: proprio tanto,
3: non ha prezzo, certo,
0: no, è vero, certo,
3: mettere, ovvio, non devi morire di fame, no. Quindi ok, 100, 120, 150, sono andato a vedere i Metallica 2 anni fa a Milano, stavo sotto, non mi ricordo neanche quanto speso, 150 620, però per me è stato un concerto meraviglioso che non dimenticherò mai.
0: Scusami Sasa, si sente veramente male.
4: Bravo, tanto male. Tante volte è meglio andare a vedere questi emergenti,
2: vabbè,
4: che poi
2: è...
4: magari vai a vedere, che ne so, gli Iron Maiden e Bruce Dickinson, c'ha il mar de gola, è una merda l'audio, oppure si sente tutto male. Io almeno la penso così.
0: Ma no, nel senso, cioè, allora, attenzione,
2: proprio due discorsi diversi.
0: Paragone,
2: no?
0: Non c'è, no? Cioè, perché c'è, vado a vedere Judas Priest o vado a vedere una band esordiente, dico una cretinata, al Monk, non dico poco più che esordiente. È chiaro che c'è una differenza anche nello show. Però, ragazzi, se mi piace la musica dal vivo, una scelta ce l'ho.

0: bar.
1: Sì, probabilmente non mi sono spiegato. Intendo dire che statisticamente è più facile che te toppa un, che ne so, uno stadio, magari no. Certo. Però te toppa un parallottomatica, un grande concerto, che un concerto in un ambiente un po' più piccolo dove
0: certo, diminuisce il rischio,
1: curati, cioè tutto certo. Fatto meglio, capito che te voglio dire?
0: Certo, certo, Marco.
1: Scusate, per me che...
0: No, il tuo discorso è chiaro. Io guarda, ne facevo, andavo quasi oltre la prestazione, nel senso che come diceva prima il nostro amico Luca, Marco dice vogliamo pure sti show enormi, perché in effetti oggi anche un concerto rock, a parte quello che vidi 2 anni fa, che c'erano quei 3 gruppi, non mi riesco più, gli Exodus insieme ad altri, che era veramente, sembrava di essere tornati indietro nel tempo, era veramente un concerto essenziale, cioè c'erano le band, palco molto scarno, dietro un maxi schermo che riproduceva le immagini, era poco spazio effetto, tanta musica, erano in 3, e quindi oggi i concerti sono diventati anche degli show che hanno fiamme, fuoco, zompi, sarti, effetti, quindi c'è un costo, quello è vero, per carità, però c'hanno pure il costo relativo a quell'impianto là, che sta diventando un filino proibitivo. Che poi proibitivo no, perché poi no, quando vedi le immagini è pieno, ragazzi,
2: se sono
0: per
2: sold
0: cui...
2: out evidentemente c'è chi poi
1: secondo me il problema principale non è tanto il prezzo alto dei biglietti dei gruppi famosi, è che non suonano più e non fanno suonare più i gruppi minori. Qui almeno, vabbè, a Roma c'è l'Argovegno,
0: no,
1: c'è
0: a Roma
1: il Monte,
0: no,
1: okay.
0: Suonano parecchio.
1: Ma qui dove c'era una volta tanti il gruppetti Weasley. Che suonavano nei vari locali, e quei gruppetti lì non esistono più, perché per il locale ha un costo.
0: No, non esistono.
3: Buongiorno
0: più.
3: Ragazzi. Allora,
0: buongiorno.
3: Uscite che sono d'accordo che i prezzi dei biglietti stanno alle stelle. Io per esempio mando roba dei System of a Down a Milano, però diciamo pure che ho pagato 100 euro, ma mi vedo System of a Down, Queen of the Stone Age e Acid Bat, mi sembra, insomma, voglio dire, sono 3 certo. Band, alla fine vuoi mettere 35 certo. Euro a band?
0: No, va bene, no.
3: Diciamo
0: vabbè,
3: poi che è un caso isolato, perché ce
0: è ottimo,
3: chiamiamolo quasi mini festival,
2: certo,
3: però in questo caso secondo me ho un po' fatto una cosa razionale,
0: certo, ma quello il prezzo giornata. È ottimo, eh.
2: Ah, voglia, ma,
4: no, per farti capire, se tu pensi che i concerti di prima il biglietto che costava meno era il Prato. Adesso il Prato l'hanno fatto diventare il Pitto e costa più delle tribune. Cioè
2: vabbè, adesso
4: palco,
2: quello che adesso è adesso, quello che era prima era prima.
4: Adesso il Pitto
2: che costa
4: più, panna sotto il Pitto. Area riservata, c'è sta che ti sparano 2 piotte per stare nel Prato in piedi, capito? Cioè quello ti fa capire
2: sì,
4: come è cambiata la cosa.
2: Al di là del fatto che mo è cambiato perché il Prato è più importante di quello che poteva essere la tribuna, al di là di quello rimane il fatto che il problema è sempre il costo del biglietto. Poi le cose cambiano nel tempo, poi dagli anni 70 a oggi probabilmente sono cambiate, sì, sono cambiate, però il problema è quello che magari prima erano un po' più accessibili proprio a livello di costi. Poi vorrà dire che se non puoi andare nel Prato andrai in tribuna, così come prima non ti potevi permettere la tribuna, andavi al Prato.
5: Sì, sono d'accordo, purtroppo però ho dovuto acquistare biglietti per Vasco e biglietti per il System of Down.
2: Hai dovuto,
5: e per fortuna e purtroppo
2: hai dovuto.
5: Per tutta la mia famiglia siamo 4, sono fatti di 1.000 euro solamente dei biglietti.
2: Con
5: mio figlio piccolo, 10 anni, sa tutta la discografia di Vasco e dei System. Come fai a non andarci?
2: E rimani a casa, fai così. Che se te lo può permettere lo fai, se non te lo può permettere non lo fai.
0: Sì, io penso un po' quello, ragazzi.
2: Poi se lo fai si vede come.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
5: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
7: Radio Rock.
8: Tutta una

0: one, the only one.
1: Questo è
2: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock.
0: L'unico e solo
2: The Rock Show.
3: On Radio Rock.
4: Buongiorno signori belli, come state? 7:03 minuti, 33 secondi, martedì 16 giugno 2026. Buongiorno a tutti, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
5: E buongiorno da Martina Carona. Brava.
6: Buongiorno da brava. Maurizio Paniconi.
4: Brava Martina Carona, brava, che stamattina, come ci ha promesso ieri,
5: vero,
4: dirà tre grandi verità. Le verità di Martina Carona, le rivelazioni come la Madonna de Fatima. Signori, quali saranno queste rivelazioni?
6: Le verità della Carona.
4: Le verità della Carona. Carona, maledizione, che sembra sempre un po' una bestemmia, ma questo accadrà. Quali possono essere queste tre rivelazioni? 3899-106-600, WhatsApp e Telegram. Potete, come dire, sbizzarrirvi a suggerirle. Partiamo con gli Smiths, Panic. Intanto Martina va a fare un caffè di merda.

0: novità firmata Amazon Soblood on the Bone. Buongiorno, e ci scrive la nostra Memolax. Giorno a tutti, giorno a tutte, giorno di giorno. Per la storia dei biglietti, il prezzo a volte è davvero proibitivo, anche se si pensa ad una trasferta, quindi c'è il discorso treno, albergo, concerto. I Modà ho letto che si sono dovuti spostare ad un palazzetto perché non hanno venduto abbastanza per coprire i costi. Il cantante ha fatto una comunicazione dicendo la verità. Quindi Checco dei Modà ha detto la verità. Beh, allora ti posso dire una cosa: fa grande onore a Checco dei Modà, perché in un periodo storico in cui noi abbiamo letto sono usciti dei servizi in merito ai presunti sold out, che poi in realtà sold out, sono robe annunciate, per cui poi l'artista alla fine diventa quasi schiavo del promoter, che ti dice: beh, mo te devi comprare i biglietti tu, la tua organizzazione. Allora poi è il sold out, che però è pieno di biglietti a 5 euro, che quindi poi che succede? Non per il discorso del 5 euro, è il discorso che quella roba lì non copre mai, certo, quel costo, e allora diventa un giro economico che non ha sostenibilità ed è destinato a fallire. Viva la faccia, se non lo so, io non ho seguito la vicenda, però viva la faccia che se Checco dei Modà ha detto la verità e si è spostato da dove doveva stare un palazzetto, perché ha detto: regà, non ce l'abbiamo fatta. A me mi si è questa, per esempio, no? Parlando del discorso che facevamo prima fuori onda, del faccio quello che posso fare senza fare lo stronzo, certo, e strafare, no? Senza ammantarmi dei paroloni e viaggiare conto oltre le mie possibilità, certo, senza volere, che ne so, una cosa piena, ma pagarla in modo non sufficiente, no? Certo, Mauri, scusami. Certo. Allora, a questo punto mi chiedo: meglio fare meno, ma meglio
1: ma
0: o no?
1: Si fa quello che
2: sono proprio
1: si può
2: fan
1: fare
2: del fare meno e fare meglio. Per me dovrebbe essere un motto proprio da stamparci da qualche parte.
1: Sì, ma in generale, anche quelli che poi dicono: come fai a non andare? Non vai.
2: Se
1: non puoi andare, non vai.
2: Ma potrebbe anche essere un messaggio, iniziare a disertare in qualche modo.
1: Un messaggio è che se tu hai, a parte che se c'hai delle priorità, una volta stabilite le priorità, va bene. Se la tua priorità invece di mangiare è andare ai concerti, è un problema tuo, vai ai concerti. Però
0: no, ma è anche guarda,
2: aspetta, se tu
1: come faccio a non andare? Non ce l'hai.
0: Nel senso che magari Maurizio,
1: che
0: a me che ti dico una credinata:
1: se spendi 400 euro per andare a un concerto tra treno, questo, quello e quella, è perché lo puoi fare.
2: Vabbè, però è come se fai la vacanza, no? Certo. Cioè, decidi di investire.
1: È una priorità, però quando si dice: come faccio a non farlo? Come fai? Non lo fai.
2: Vabbè, ma quello è un modo di dire.
1: Non lo fai.
0: Però a volte quella roba là, secondo me, anche quella
2: del fanatismo.
0: Fanatismo. Penso che sia una delle cose di cui parlavamo anche a livello di trick psicologici.
2: Sì.
0: Mo voglio fare discorsi veramente da psicologo da bar, non mi permetterei mai. Valerio Cesare viene qua e mi mena. Però dico, a volte pure questi discorsi innescano dei meccanismi psicologici errati. Cioè, come fai? E non lo fai,
2: Nel senso, ma questo...
0: allora ti dico una cretinata. Mo faccio veramente il discorso da vecchio. Quest'anno, ogni volta che c'avevo degli spicci, invece di comprarmi un quotidiano in più, li mettevo nel dindarolo. Io ho aperto sto cassetto di dindarolo, ho detto che stavano 800 euro.
2: Bellissimo.
0: No, ma questo ti fa capire quanti soldi butto.
2: Sì.
0: Scusami,
2: Esatto, no, ma è vero,
1: butti.
2: Così.
1: Se per te è una cosa importante, non l'hai buttato.
2: Vabbè, quanti soldi?
1: Quanti non
2: però
1: sono importanti?
2: Un giorno
1: sì.
0: Due
2: quotidiani,
0: scusami, ma due quotidiani, va bene uno.
1: No, va bene
0: dai,
1: uno.
0: Va bene,
1: certo.
0: Sono, non ti dico buttati, però si può... Se possono
2: sono
0: riconvertire
2: risparmiabili, certo.
0: Allora sai, lui dice: io non compro i quotidiani, mi metto dall'altra parte i soldi, escono fuori 400 euro,
2: certo.
0: Ce va dai concerti,
2: certo.
0: C'hai ragione, però il discorso del come si fa a non farlo, ragazzi, se fa banalmente perché vi è estratto
2: ovvio
0: conto, se costa troppo non si fa.
1: Io per anni non sono andato in vacanza, ma per anni, non per uno,
0: perché non potevi,
1: per 15 anni.
0: Cioè, perché diciamo nell'economia familiare
1: c'erano altre cose da fare e non lo facevo.
3: Sì, mi ero dimenticato di dire una cosa particolare. Allora, per la prima volta a questo concerto mi hanno tolto pure la roba da mangiare. Mai successo.
2: Ah, dai, davvero.
3: Quindi, nel senso, il messaggio di prima relativo al costo dei panini e di tutto quanto è relativo al fatto che comunque, pur volendo, al di là dell'acqua, che ormai sono anni che non te la fanno più portare con i tappi,
2: se gli levi il tappo,
3: cioè, nel senso, sì, è tappata. Però il discorso è che io, cioè, se io mi prendo un panino fuori, ma il panino da fuori mi hanno fatto portare, e quello è un po' il problema. Sinceramente, la prima volta che mi è capitato,
2: ma infatti, io temo che
4: mi padre
2: non
4: mi dice sempre: i soldi si fanno all'euro per volta,
0: è vero. Via la roba da mangiare, Maurizio, leva quella roba da mangiare, Oh, Shane, Spartak, tra poco la prima rivelazione di Martina Caroni.
2: Sì.

0: grazie Shame. La vostra Spartak.
1: Ma infatti per come faccio a non andarci, è un ragionamento che lascia il tempo che trova. A me pure mi piacerebbe andare in albergo due settimane, io e la mia compagna.
0: Non ci vai!
1: Ma non lo posso fare, e quindi con quello che ci andrei tre giorni in albergo mi ci affitto 15 giorni in Airbnb. Cioè è molto semplice la cosa. Quando potrò farlo me ne andrò 15 giorni in albergo servito e riverito,
0: a palla all'aria.
2: Io a Ferrara ho visto una scena pietosa. C'è stava una ragazza che aveva due tramezzini imballati e gli ho detto al tipo: guarda, se vuoi li puoi mangiare tu, sono chiusi. Quello gli ha detto: no, non mi servono. Gliel'ha fatti buttare così. Ma è stata una scena proprio: ma mettili, dati a qualcuno, mettili da parte. Gliel'ha fatti buttare interi, chiusi.
0: Vabbè, oddio, c'è da dire che è una roba che arriva da fuori, imbustata. Forse non la mangeremo anche io, perché non sai mai come è stata fatta. Certo, però presi e buttati sembra brutto. Cioè, dai, sembra... Oh, scusa,
3: no,
0: Marta.
3: No, come vuoi? Se vuoi,
0: no,
3: a
0: mi
3: dà
0: fastidio. Come mi dà un po' fastidio? Personalmente,
3: basta,
0: proprio.
3: Basta
0: è stato un riflesso incondizionato. No,
3: spegniamo la sveglia.
0: Però adesso prego.
3: No, nel senso che sì, sicuramente che ci fai. Cioè, allora, è una cosa brutta da vedere, ah, ma se tu fossi il tizio alla sicurezza, che cosa faresti? Cioè, oggettivamente libero. Magari
0: no, no, io credo che sia proprio un regolamento.
3: Io credo che sia la prassi, esatto, sì. Che tu devi prendere, cioè non puoi smerciare il cibo di un altro, da che ne sai veramente che ci sta. Poi il gesto è orribile, bruttissimo. A me sembra più che altro,
0: però
3: mi sta venendo
0: tutto va bene,
3: un dubbio.
0: Ma se tu ci avessi messo dentro qualcosa, è una cosa folle,
3: no, no, però
0: se tu ci avessi messo dentro qualcosa, io do un altro, quello muore.
3: No,
0: cioè,
3: no,
0: nel senso...
3: ma infatti è una cosa che non puoi fare, non si può fare. Però mi chiedo da quando tolgono il cibo. Cioè, io i concerti me lo sono sempre. Cioè, così adesso mi devi obbligare addirittura a prendere a 10 euro un panino. Che fa schifo. Cioè, per esempio, mettiamo il mio caso, io sono vegana, non posso mai mangiare niente.
0: Parte vegana,
3: regà.
0: Poi apriamo una discussione.
3: Via, che sono intollerante.
0: Fanno sempre schifo al cazzo.
3: A parte
0: questo, comunque.
3: Però ci può essere qualunque motivazione. Può essere proprio che non voglio pagarti 10 euro di panino.
0: Davide dice:
3: cioè,
0: guarda,
3: ma
0: Marti,
3: scusa,
0: mi stavano a togliere pure le barrette proteiche,
3: ma
0: che
3: dai,
0: c'erano lo zaino dell'amica mia.
3: Ma io mi sarei incazzata come una pigna per questa cosa.
0: Una pigna?
3: Non esiste.
4: Comunque, io la politica degli oggetti che posso entrare nei concerti la devo ben capire. Forse sono ignorante io, mentre sono avanti, però è quello di Metallica a Bologna. Mi hanno fatto buttare tutti i tappi delle bottiglie, solo
3: io
4: i tappi.
3: Mi nascondo i tappi.
4: Però poi avevo lasciato due penne nello zaino, perché era quello che uso andare al lavoro.
3: Culo?
4: Quindi ho detto: guarda, si butta le, scusa, mi sono scordate del lavoro. No, no, le penne le puoi tenere.
3: Le penne.
4: Cioè, se il discorso è buttare cose perché possono essere usate come arma, mi fai lasciare le penne e mi fai buttare i tappi.
5: Boh. Ma i tappi
3: pericolosissimi,
0: non tappi. Sì, sì,
3: perché,
0: i tappi da sempre.
3: Perché la bottiglia,
0: cioè,
3: chiusa può diventare,
0: anni,
3: capito, un'arma se ti lancio una bottiglia piena d'acqua. Se invece è stappata quella mentre te la lancio, perde il liquido e fa meno. Però
0: no, perché la linea dei principi è giusta, però non lo so, a volte mi sembrano delle cose proprio sbagliate. Intanto, signori, arriviamo alla prima rivelazione della Caronna, che ci scrive qua un nostro amico.
3: Che dice?
0: Il nostro Ivan. Il nostro Ivan, che ci propone la prima rivelazione, che però necessita
3: di una base.
0: Va bene, insomma.
5: Beh, un po' una presa,
3: non lo so,
5: ritiro,
3: ma che ma che ha scritto Ivan, scusa?
0: Mo leggiamo, però serve fare il clima, capito? Ah,
3: sì. Questa sì, questa è carina.
5: Mille ce n'è.
0: Però boh. Questa.
3: Ah, è scomparso. Adesso se metti questa io subito penso a
0: È vero, ma non c'è più l'amico nostro rivelatore.
3: Come si chiamava? Celestino.
0: Buongiorno.
5: Celestino. È rivelazione di Celestino.
0: Io penso che Celestino ho conosciuto solo una persona tutta la vita mia.
5: Ma perché non prendi
0: inizio anni 90.
5: Periodo di ferie?
0: Buongiorno. Prima rivelazione. Questo è quello che scrive Ivan. Ivan è uno dei. Sapete che come Gesù Cristo c'aveva l'apostoli. Anche Martina c'ha l'apostoli. Ivan è uno degli apostoli di Martina.
3: Oh, ecco qua.
0: Buongiorno. Prima rivelazione. Se vuoi vedere l'uomo da poco, mettila a cenne un fuoco.
3: Ah, bella.
0: Tu confermi?
3: Allora, posso dire mezzo sì. Mezzo sì.
0: Se può vedere l'uomo da poco, metti la CNU fuoco. Tra poco spiegheremo anche cosa significa.
3: Mistica questa cosa.

0: Limp Bizkit Rolling, Hey Raid, Hey Hole, buongiorno. Capito? Fortuna che l'ho saputo prima, non mi sono sciusciati, capito?
1: Comunque, da che mondo è mondo, quando si va ai concerti, specialmente con le ragazze, i tappi vanno messi dentro i reggiseni dei ragazzi, ma che bello di tutto.
0: Dentro i reggiseni.
2: Sì, dai, certo.
3: Questa cosa delle bottiglie che ti tolgono le tappe ai concerti è una stronzata, ma se io le porto un cellulare vecchio, un 3120 Nokia, e poi lo tiro. Ma che cazzo, altro che bottiglia d'acqua.
2: Vabbè, lì limiti.
3: Te lo tolgono.
4: Buongiorno, alla luce di quello che state dicendo non andrò mai più a un concerto, anche se non è che ci andavo tanto. Però se all'entrata mi dicono che butta via roba da mangiare.
0: Ma Matteo, no, non fare così.
4: Ho pagato il biglietto, via, me ne vado.
0: Matteo, un fare
2: questo
0: così
2: è proprio
5: buongiorno schifosi. Salve. Io mi ricordo una volta a un concerto quando ho ucciso tre persone con una bottiglia tappata e un tramezzino tonno e pomodoro. Casino, regà.
2: Vero.
5: Però mi sono sfangata.
0: Bravo, dai. Pericle. Bene. Fa il paio, Rupert.
6: Killer.
0: E ci scrive: scusate, ma c'hanno ragione. Jason Statham in un film con una bottiglia col tappo chiuso ha ammazzato 28 persone.
2: Eh sì, hanno ragione.
0: Nel frattempo, qualcuno dice: questo è per Martina. Ti manda un link, la nostra Liz ti manda un link Instagram, credo, vatta a vedere Martina, questi cazzi, tu hai dammi che
6: ma
0: tu
6: ma, certo,
2: ma magari è una cosa interessante, no, per tutti.
3: Puro patriarcato, obbligare le povere donne a trasportare i tappi nei reggiseni.
2: No, no, che io lo faccio di scelta.
0: È patriarcato. Qualcuno scrive un laconico: mondo cazzo è nato Pappagallo. Allora, Emilio Pappagallo è a calmi. Dublino e in Irlanda per
2: fare
0: accendere dei tab.
2: Oh.
0: Va bene? Oh, allora, la prima rivelazione che dicevamo, che insomma ci ha scritto il nostro Ivan, è la seguente. Signori, la seguente. Prima rivelazione di Martina Caronna,
2: sì.
0: Se vuoi vedere l'uomo da poco, mettilo, accende o fuoco.
2: Già, è proprio una cosa che
0: allora,
2: io direi.
0: Così?
2: Proprio
0: Martina,
2: una cosa
0: è
2: che
0: così,
2: direi io.
0: Martina.
2: Beh sì, sì.
0: Tu confermi?
2: Confermo,
0: cioè,
2: guarda.
0: Quindi,
2: non c'è
0: se
2: altro
0: tu vuoi vedere quanto vale un uomo, un maschio,
2: sì, la prima
0: prova
2: cosa,
0: a fargli accendere un fuoco.
2: La prima. La seconda, se sa aggiustare una candela di una macchina.

0: terzo lì.
1: Seguente. Ah, perché dici il terzo è il tappeto da pattiglia. Sì.
2: Insomma, un po' piatto, però vabbè.
1: No, mi sento
3: vedere. Sono rimasti tutti interdetti a questa battuta. C'è stato un silenzio glaciale che penso che ha risposto a questa cosa.
2: No, stavo a pensare a sto capezzolo fatto così.
1: Il terzo capezzolo di Fatima. The Start Witch Doctor.

0: Grazie The Start con Witch Doctor. Andiamo il break e torniamo tra poco.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: È attivo tutto l'anno negli uffici anagrafici dei municipi il servizio di facilitazione digitale. Realizzato da Fondazione Mondo Digitale, il servizio mette a disposizione dei cittadini e degli operatori che gratuitamente offrono assistenza per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. Orario e calendario sono consultabili sul sito di Roma Capitale. È in corso la nuova edizione di Summertime, la stagione estiva della Fondazione Musica per Roma, la Casa del Jazz, in programma fino al 7 agosto. Oltre 40 concerti per 2 mesi di musica dal vivo con numerosi protagonisti del jazz italiano. Al Via, all'Arena di Casa del Cinema, un ricco programma di proiezioni a ingresso gratuito ogni sera fino al 6 settembre. Il programma è dedicato a Ettore Scola nel decennale della sua scomparsa. Prossimo appuntamento lunedì 22 giugno con la proiezione di Una giornata particolare.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì!
3: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì! Con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 901.

0: semplici. Via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0-100.
4: E usata da 0-100.
3: Assistenza e ricambi da 0-100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0-100.
3: Noleggio a breve e lungo termine da 0-100.
4: 0-100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0-100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0-100.it.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Buongiorno signori, 7:35, riprendiamo i Blur Song 2. Radio Rock.

0: La signora Violet Grohl, 595, novità dentro 2 settimane, la potete votare sul sito radiorock.it, dove trovate tutte le nostre novità che vi passiamo 2 volte l'ora, 15 a settimana, nuove, decise dal vostro voto. Fatelo, facciatelo, votatelo. Radio Rock Promotion. Bernardo Bertolucci, il 900, la grande mostra al Palazzo del Governatore di Parma fino al 26 di luglio. Parma celebra uno dei suoi più grandi maestri, un regista visionario, riconosciuto, acclamato in tutto il mondo. Con la Piampa, esposizione a lui mai dedicata, un viaggio che intreccia cinema, arte, letteratura, musica, fotografia, nel segno dei 50 anni del suo film più iconico, simbolo di una stagione irripetibile della storia del cinema. Bernardo Bertolucci, il 900, è promossa dal Comune di Parma e dalla Fondazione Bertolucci, organizzata da Elekta e arricchita da un programma ricco di eventi e incontri, sostenuto da Fondazione Cari Parma e curato da Fondamenta. Bernardo Bertolucci, il 900, fino al 26 luglio al Palazzo del Governatore di Parma, Piazza Garibaldi 19, Parma. Il programma completo è su fondazionefondamenta.it. Troverete il 25 di luglio anche il nostro Maurizio Paniconi.
1: Bravo, detta così non bravissimo. Verrei mai
2: bravo,
1: a vedere.
2: Bravo, sbagli, invece io sì, mi sono fomentata.
1: Io Bertolucci lo amo.
0: Sbagli, Mauri.
2: Mi sono fomentata,
0: ricordiamo,
2: bravo.
0: Ospite il 25 luglio, Maurizio Paniconi, che farà, terrà una retrospettiva sul maestro Gian Giacomo Bertolucci.
1: Chi è?
0: Marco.
1: Ma chi è?
2: Marco Carofiglio,
0: Franco?
2: No? Bertolucci.
1: Ma chi è?
0: Ma cazzo si chiama?
2: Come si chiama? Andrino.
1: Ma il papà o lui?
2: Vabbè.

0: Turnstile, I care. Intanto, signori, Giancarlo ci fa sapere che oggi Turbo compie 5 anni.
1: Oh, tanti auguri, Turbo.
0: Piccolo, tenero, lurido, maiale Turbo.
1: Figlio si chiama
0: no,
1: Turbo.
0: È Lucane. Turbo si chiama Turbo. Turbo. Nel frattempo, ragazzi miei, dai mondiali arriva la classica favola. Se ieri, purtroppo, Curaçao, l'altro ieri. Purtroppo la favola Curaçao si è un attimo arrestata perché ha preso 7 fischioni da Germania. Dopo un pareggio che sapeva del miracoloso, dopo fa l'1-1, poi purtroppo ne ha preso 7. E invece Capoverde ha bloccato la Spagna campione d'Europa.
1: Lo vedi? Che allora c'avevo ragione a tifarlo.
0: Porca madonna.
1: Era quello che io tifavo, non Mauri.
0: Intanto,
1: Capoverde. Ci siamo accordati quel giorno.
0: Capoverde. Intanto che succede? Capoverde, oltre a sto miracolo sportivo, perché comunque c'era una differenza abissale. La Spagna tra l'altro è... negli ultimi diciamo 20 anni ha vinto tanto e si è piazzata sempre in alto, è campione d'Europa in carica, quindi diciamo che era proprio sulla carta diciamo per essere un Germania Curaçao. Invece è diventato un pareggio per la Spagna battuta dal resto. A Capoverde ci gioca il portiere che ha debuttato assolutamente in una competizione del genere, c'ha 40 anni, ieri era in lacrime alla fine perché tra l'altro è stato decisivo in queste sue robe,
2: è stato l'uomo della partita.
0: Una soddisfazione enorme per un atleta. E poi c'è stato uno dei difensori più importanti che è stato reclutato da Capoverde su LinkedIn. Se no si arrabbia qualcuno. LinkedIn. Mortacci vostra e dell'inglesizzazione esagerata, comunque, per carità.
1: Questo è un altro argomento.
0: No, scusate, ho avuto un attimo di rigurgito. Sto avendo delle visioni. Il signor Picco, così si chiama, trascorre tutta la carriera in Irlanda. Nel 2018 ha ricevuto un messaggio in portoghese, lo ignora. Pensavo fosse un messaggio spam, non ci ho fatto caso. 9 mesi dopo Capoverde gli ha scritto di nuovo in inglese. Stavolta Pico ha accettato immediatamente. E era la federazione che scriveva: venire a giocare
1: su LinkedIn.
0: Sì. E dopo 45 presenze ha debuttato ai mondiali a 33 anni e chiude tra l'altro con 16 contributi difensivi decisivi ieri. Quindi insomma ci sono due favole dentro la favola. Per
2: Vito,
0: cui...
2: noi quarantenni non siamo da buttare.
1: No, Mauri.
0: Non ho capito.
2: Dico, noi quarantenni non siamo da buttare.
1: No, Mauri.
0: Noi quarantenni.
1: Andare i buoni.
3: Delle fotografie esposte alla mostra sono state scattate dal padre di mia moglie, il fotografo Angelo Novi, che ha collaborato tantissimo con Bertolucci.
1: Beh, meno spocchia però nel dirlo,
3: su tutti i film più importanti.
2: Ma non è,
3: se non ricordo male, anche mia moglie fece una piccola parte sul film 900, perché era andata sul set a trovare il padre e partecipa anche lei, una piccolissima parte.
2: Piccolissima.
0: Allora, caro Gianluca, no? Che tu millanti, che tuo suocero è fotografo Bertolucci. Non è vero, perché tuo suocero si chiama Novi e fa la cioccolata e sta in Svizzera, lo sappiamo tutti. Hai capito? La cioccolata, faccio la cioccolata, il fotografo, faccio quello.
1: Parla così.
0: Ecco quello che sei, assozzone.
1: Esageriamo.
0: Però.
2: L'altro, il film è del 76, per cui...
0: Ma ti zitto, Maurizio,
1: Che vorresti dire, Mauri, con questa cosa?
0: L'amico.
1: No, che
4: bravissimo, la moglie era proprio giovane. Non siamo per niente da buttare. Io quest'anno mi sono rimesso in gioco e ho vinto la mia prima medaglia d'oro nei 50 d'orso.
1: Oh,
0: bravo. La medaglia d'oro.
2: Rimettiti
0: però,
2: in gioco.
0: Scusami Lorenzo, quarantenne non è vero. Cioè, tu ce n'avrai una sessantina.
1: Ma
0: no.
1: Ma perché non insultare così?
0: Guarda la foto,
1: scusa.
0: Sono 60,
2: allora, perché 65? Insulta? Cioè, 60 anni lo insulta.
0: Allora, Lorenzo,
1: non per quello, Mauri. Ah. No, perché se c'è meno di 60 anni.
0: 3 anni.
1: No.
2: 3 anni di che?
0: Poi,
1: non me lo dico.
2: Davvero?
0: 3 anni,
1: no,
0: poi
1: no,
2: promettilo. Ma in che senso? Che vado via da qua.
0: Allora, cosa si...

0: Can say cheers. Cheers. Cheers.
1: Vabbè, mo 60 ne esageriamo, è appena passati 50, diciamo che ancora me la cavo. Comunque questo significa che il gatto sta bene, giusto? Il gatto
0: Bravo,
1: sta bene.
0: Hai indovinato?
2: No.
0: A me al concerto di Achillone mio, scrive la nostra Angel.
3: Sì. Achillone tu chi sarebbe?
0: Achillone, Mauro Achillone, bello e brava.
2: Vabbè dai, come simpatico lui, sai, non mi dispiace.
0: Hanno tolto la mucchina, hanno tolto la mucchina al concerto perché è infiammabile, però non mi hanno tolto l'accendino. Non lo so, a volte ci sono queste cose.
2: Capito. Questo, cioè, per dire, è più pericolosa la mucchina che un accendino. Cioè, accendino prendo e do fuoco a un'altra cosa, cioè comunque.
0: Oddio, però in effetti sì, però è vero pure che se quella è la mucchina è tanta.
2: Sì,
0: tanta.
2: Sì, no, quello
0: cioè,
2: sì,
0: so,
2: però
0: mi
2: dai, tra le due
0: mucchina, però comunque,
2: sì, insomma, pure a me però.
0: Al concertone di Achille mio bello e bravo, Achille bello e bravo.
4: Anch'io mi sono messo in gioco e dopo 10 anni riascolto Radio Rock. E bravo. Che vado a chiappare la settimana non c'è stare il direttore.
2: Vabbè, ma non è difficile.
3: Vabbè, potrebbe essere pure una fortuna.
0: No, chiediamolo Giancarlo, ma non ti piace? Cioè, nel senso, noi se noi non ti piacciamo, rinvia questo ritorno all'ascolto. Aspetta una settimana, da lunedì
2: ma
0: torna
2: credo...
0: anche Emilio. No, magari non gli piacciamo e va
2: dici,
0: bene,
2: la programmazione
0: giusto?
2: Va bene,
0: allora
2: certo.
0: Puoi aspettare perché lunedì torna. E se no, ascolta a noi e scangella quando torna il direttore. Insomma, fai un po' quello che vuoi. Ecco, fai un po' quello che vuoi. Allora, che stavamo a dire? L'ho scordato?
2: Le persone che si rimettono in gioco.
0: Ah, ecco, bravissima Martina. Vedi che non sei proprio stupido. Non sei proprio un divattica.
2: Parzialmente stupido.
0: No, sei anche intelligente quando ti interessa. Allora, quando è che vi siete rimessi in gioco l'ultima volta? Come il nostro piccolo amico, come si chiama qua?
2: Lorenzo
0: dice: mi sono messo in gioco, mi sono gettato in piscina. Quindi, diciamo, ritornare dopo 50 anni a fare sport, anche...
2: Con una gara, vabbè,
0: sì, no, chiaramente
2: però,
0: rapportato, no?
2: È come, certo, ma è sempre una gara,
0: certo,
2: comunque,
0: ovviamente, parametrata. Ecco, quando è l'ultima volta che l'avete fatto? Oppure, lo rifareste? Per cosa, Maurizio?
3: Ma che, il bagno in piscina?
2: No, Mauri, metterci in gioco.
3: No, mettersi in gioco,
0: in gioco con una cosa
2: gioco,
0: pazza.
3: Ma noi ci mettiamo in gioco
0: no,
3: tutte
0: ma
3: le mattine
0: pazza,
3: qua davanti
0: Mauri,
3: al microfono.
0: Una cosa pazza.
2: Una cosa che proprio non è nelle tue corde.
0: Che ne so, mi vorrei segnare Maradona di New York. Mo dico
2: tipo, no, tipo, Mauri.
0: Una cosa pazza, Mauri.
3: Una cosa pazza.
0: Una cosa pazza, Mauri.
3: Cazzo.
0: Una cosa pazza. 3899106600.
3: Un corso di bellezza.
0: Cosa fareste di pazzo?
2: Un corso di bellezza, Mauri.
0: Una cosa pazza da
2: ride
5: io fumo se me ne vedi l'accendino va a finire la cronaca di Roma.
6: Io mo me voglio rimettere in gioco e vado a fare yoga con Martina Sussa.
2: Bravi, venite a fare yoga hop, molto
0: divertente. Bravo. Allora, mi piacciono i battivecchi con Mauri. Maurizio senza il direttore come un panino senza la salsiccia, una parmigiana senza melanzane, un tiramisù senza mascarpone. E allora Giancarlo, tranquillo perché puoi aspettare lunedì. Ma però ti diamo un assaggio. Maurizio, cosa cazzo fai? Sei uno stronzo. Leggi lì, guarda, scrivi. Sei contento?
3: Vuoi sentire un battibecco tra me e Tirocchi?
0: Tu per caso vuoi sentire
2: ma poi scusa, il battibecco.
0: Ma tu vuoi sentire un
2: battibecco? Ma poi fatto a caso così, senza mai. Cioè, se c'è assenso, perché uno magari si scalda su un argomento, ma fatto a caso, che senso ha?
0: Se a lui gli piace il battibecco.
2: Ho capito.
0: Piace un battibecco. Però mi dovete dire qual è la cosa per cui vi rimettereste in gioco? Se l'avete fatto come il nostro. E il nostro amico
3: no, mi piacerebbe far pugilato per esempio,
2: ah,
3: è una cosa che sì,
0: sì no, ma faresti
3: elevato.
0: Ma faresti
2: bravo,
0: anche
2: Mauri.
0: Un
3: no
0: ingondro?
3: Però gli incontri no, perché poi il mio bel viso si rovinerebbe.
2: Hai ragione, no, però c'hai ragione. Lui ci lavora perché lui ci lavora con la faccia.
3: Io ci lavoro con la faccia. Io con questo
0: dice,
3: e cioè, con
0: io
3: questo.
0: ce lavoro dice in radio che infatti si lavora molto con la faccia. È vero. Allora Mauri farebbe no, cioè farebbe bugilato ma non un incontro perché ce lavora ca
2: faccia.
0: Voi cosa fareste per rimettervi in gioco? Ditelo, non abbiate paura stronzi. Scusa, ti piace adesso il battibecco? Amico?
3: Ma non è un battibecco questo, non
2: questo, no, questo è uno sbrocco da persona con l'Alzheimer allora, precoce che urla Morello come
0: il pizzico di sindrome di Tourette, esatto, non diagnosticata. Con tutto il rispetto per gli amici turettiani. Allora, 3899
2: non sono una popolazione. Sembrano tipo alieni i turettiani.
3: Che stai a dire?
2: No, che Alessandro ha detto per gli amici turettiani, dico, ma non sono
0: scusa,
2: una popolazione.
0: Tu vuoi babbi beccare con me? Allora tu stai a fare un babbi becco.
3: Allora, fai babbi becchi te.
0: Fammi un bel babbi becco. No. 3899 107.
3: E comunque c'hai un problema serio.
2: Ho detto che c'è un problema con la Tourette.
3: Tu te devi andare a far vedere.
2: Però sì, sembravi Luca Giurato pure un pochetto.
0: Perché ho detto Bobby Becco? Vabbè, a parte i Bobby Becchi, che a noi non ci piacciono, aspettate lunedì per i Bobby Becchi. Voglio sapere, Lorenzo ha la veneranda età di 80 anni. Quanti anni c'ha?
2: Beh, sì, 78.
0: No, si è gettato in piscina e ha fatto una gara e ha preso la medaglia di oro.
2: Bravo.
0: Ora, voi cosa fareste? Vi piace? Che ne so? Per esempio, no, tu hai fatto sport agonistico, Martina Davigola? Davigola l'hai fatta?
2: Sì, sì, ho fatto ginnastica ritmica.
0: E ha fatto quindi le gare?
2: Sì, sì, ho fatto un sacco di gare.
0: Mauri, hai fatto gare tu da piccolo? Hai fatto una qualcosa da piccolo, insomma, da ragazzo?
3: Ma hanno costretto a giocare a calcio.
0: Però c'è stata la parte agonistica, giusto?
2: Gare,
0: sì,
2: c'è
0: le partite. Sì, ecco, sì, quindi hai
3: tornei,
0: vissuto
3: delle cose, dei campionati, certo.
0: Io pure abbiamo fatto agonistica. Che cosa vi... cioè, la rifareste una roba agonistica? Anche se un po' che non la fate?
2: Sai che rifarei adesso di agonismo? Siccome sono un po' di anni che ho iniziato a studiare antigravity, quindi che è una disciplina con i tessuti, farei una gara di antigravity.
0: Una gara aereo. Antigravity.
2: Beh, sì, si usano i tessuti, si fa tutte figure in aria, molto bello.
3: E tessuti umani,
0: no?
2: Tessuti umani, sì.
0: La nostra Angela scrive: buongiorno, mai toccato uno strumento musicale? Suono handpan da un anno e domenica ho suonato handpan.
3: Brava!
0: All'orchestra, vi voglio tanto bene.
2: Brava, bellissimo,
3: bravissima!
2: Bellissimo.
0: Cosa avete fatto ultimamente per mettervi in gioco? E poi...

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock on Radio
1: Rock. Buongiorno, apriamo la terza ora del Rock Show di oggi, martedì 16 giugno 2026. White Stripes, Fell in Love with a Girl. Radio Rock, back in time.

0: Kingfisher, The Sun Will Never Sell, da 3 settimane dentro, la potete vedere sul sito radiorock.it. Allora, se sono novità, signor. Tu guarda, Emilio, sono fame.
1: Perché che ha fatto?
0: Ma di che è nato?
1: Ah, è vero.
0: Ha visto sabato il concerto di Kingfisher. Ci avesse mandato un vocale per dire com'era, come non era,
1: video.
0: È stato bello. Niente, gliene frega niente.
1: Marducato di sgredito.
0: Ho capito, ma
2: pensando a te.
0: Ah, no, non deve pensare,
2: per esempio,
0: poteva pensare agli ascoltatori, no?
2: Ma che cazzo,
0: ci mandava un vocale e ci diceva il concerto è stato così.
2: Voi
1: certo.
2: Ancora pensate che quello quando dice una cosa è perché pensa a te, quello quando dice una cosa è perché pensa a se stesso.
0: Ho capito,
2: basta.
0: Ma che io costava mandare un vocale? Mauri, 20 secondi, un vocale da 20 secondi per dire è stato bello, è stato
2: scrive,
0: brutto.
2: Scrivi, stai sempre a scrivere, state sempre amoreggiare, state, scrivigli.
0: Per i soldi.
2: Sì, per i soldi.
0: Che non prendo mai, peraltro. Ma è possibile?
1: Infatti sono rimasta male pure io. Anche perché io mi aspettavo in realtà. Esatto, che
2: no, poi tra l'altro lui lo sa che a te
1: mi piacciono, sì,
0: no,
1: infatti.
0: Scherziamo.
1: Scusa, ma su Around the World non ha pubblicato niente?
0: Dobbiamo sbirciare da lì. Niente.
3: Oh, ve posso dire pure un'altra cosa. Mi sono rimesso in gioco due volte allora. Perché ieri ho fatto un provino per una trasmissione televisiva.
2: Oh, meno male,
3: che
2: dai.
3: Si occupa di Batte Becco. Non sto scherzando. C'è cioè una trasmissione televisiva.
1: Ah, Forum.
3: Fanno su Rete 4 che si occupa di
1: Qual è, scusa me.
3: E mi hanno preso, ragazzi. Il 14 settembre andrò a registrare una puntata di questa trasmissione.
2: Meno
3: di
2: male, meno
1: è
2: male.
1: È divertente.
3: Molto famosa.
0: Quindi scusami tanto.
3: Bisogna fare, provare.
0: Scusami tanto, Lorenzo. Quindi tu da settembre diventerai un professionista dei...
1: Ma no, ma su Forum diranno su tutti.
2: Finalmente.
1: Cioè, chiamano chiunque. Non è che diventi professionista.
0: No, che chiamano chiunque, però c'è il...
2: Paghi
1: sì,
2: questa tua voglia
1: Becco,
2: di apparire, Lorenzo.
1: Ma a Forum l'ho fatto pure io tipo a 19 anni. Una cosa oscena.
0: Però è un babbo.
1: Sì, però è una cosa, cioè una pesca.
0: Quando sei andata a Forum, però.
2: Però
0: che vuol dire? Però scusami,
1: è divertente.
0: Però rispetto
1: divertente.
0: Ad altri che si presentano,
1: sì, sicuramente devi improvvisare. No, devi improvvisare. Loro ti danno giusto gli input. Sì, sì, io avevo questo figlio che si chiamava Lucio. Che me lo volevano togliere
0: a 19 anni?
1: Ma tutto inventato, Ale. Loro prendono cose e poi mescolano.
0: Cazzo.
2: Vabbè, si è capito.
1: Ti volevo dire quello che mi hanno fatto fare.
0: Il
1: mio caso era che mio figlio si chiamava Lugio, tra l'altro.
2: Ma parlavi in marghigiano?
1: Oddio, sì, sai che forse sì. Non so più se esiste quella registrazione, io spero di no. Però,
2: cavolo,
1: detto questo, togliamo questa cosa.
2: Devo andarla a vedere.
1: Avevo questo figlio, si chiamava Lucio, e me lo volevano togliere perché io ero stata...
0: Una storia tristissima.
1: Diciamo, mi era stato diagnosticato un disturbo mentale, quindi volevano togliermi il figlio.
0: Ma che storia brutta
1: da parte del mio ex compagno. Quindi avevo questo uomo che doveva essere il mio ex compagno, padre del bambino, che me lo voleva togliere, però ho vinto io.
0: È una storia orribile.
1: Ma sono
0: a Forum all'ora di pranzo, uno deve ridere e mette la storia drammatica.
1: No, ma sono tutte drammatiche.
0: Ma non è
1: babbo
0: becco. Però quando hai babbo beccato?
1: Io sostenevo il fatto che ero totalmente in grado di badare a mio figlio Lugio.
4: Buongiorno ragazzi, sto per andare a dormire.
2: Bravo.
4: Grazie per chiamarmi Gattone e... Un giorno vorrei spiegare
2: da solo,
4: a Giuliano Leone in Soul Driver perché la verità per quando ho deciso di chiamarmi io automaticamente Gattone.
0: Ciao, lo spiegherà a Giuliano Leone, è un messaggio importante. Mio padre mi disse: se molli il Kung Fu te ne pentirai. Posso dire oggi che aveva ragione. La storia di Matteo, triste.
2: E rimettiti in gioco, Matteo.
0: Scusami, ma
2: rimettiti in gioco.
0: Bravo, perché non riprendi a fare Kung Fu?
5: Ragazzi, buongiorno. No, buongiorno. Ultimamente non ho fatto proprio niente per mettermi in gioco. Vorrei partecipare alla gara della porchetta.
0: E fai schifo,
5: azzurra. Però, insomma, la farò più in là.
1: Ma perché vi fate male? Così.
5: Cosa che potrei fare in vita mia. Però cosa vorrei fare? Cambiare lavoro, prendere il brevetto da pilota e fare il pilota.
0: Mazza, tanta roba, Allora, dice la nuova, vedi? Mazza Simona. Simona dice: soffro di vertigini. Ho sfidato questo mio limite lanciandomi col paracadute
2: mamma
0: da 4200 metri.
2: Mamma, come hai fatto?
1: Ma davvero?
0: Mamma mia, che bello.
2: Come hai fatto?
0: Buongiorno.
1: Questa è una cosa che voi fareste, per esempio?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Il paracadute
1: io mai.
0: Allora, il bungee jumping no, perché... L'altro giorno ho visto quella che si sono scordata delle galla, si è schiantata.
1: Ragazzi,
2: ma perché si sono scordata delle galla?
1: Non gli hanno agganciato la corda, la fune alla caviglia.
2: Era...
1: tu hai visto un'esecuzione, ma perché li mandano tra l'altro sti video così
2: ma poi era chiaro che non fosse legata a nulla.
1: Vabbè, ma se lì è il momento del deficiente, però il problema è che lì non c'è una soluzione.
0: Tutta lo so. And
1: too much, baby.
0: Bravo
1: Ale.
2: Ha dovuto rovinare.
0: A shallow's
2: fry. E continua.
0: Che rovinare.

0: Radio Rock Promotion.
1: Hey là, buongiorno al dottorissimo JJ Cole, buondì.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno
2: ragazzi.
1: Come stai?
2: Tutto bene?
1: Molto bene, caro.
3: Bene, e tu?
2: Molto bene, io già da un'oretta in studio.
1: Bravo, hai fatto bene,
2: direi.
1: Ti posso dire una cosa? Hai fatto bene, anche perché stare a casa con questa bella giornata?
3: No, infatti.
1: Possiamo produrre. Allora,
2: no,
1: dottorissimo Cole.
2: A casa, fa troppo caldo.
1: Bravo, fa caldo, invece te vai là, accendi l'aria condizionata a cannone e te fai 7-8-12 impianti. Vuoi
3: Bravo.
1: Mettere? Oh. Allora, a proposito di impianti, ci arriva una domanda. Lui si chiama Ruggero e scrive: dottor, parliamoci chiaro, io devo fare 3 impianti, come ci vogliamo organizzare? Quanti dischi ti devo portare? Allora, puoi tranquillizzare il nostro amico Ruggero, che in fondo sarà meno doloroso di quanto lui possa immaginare?
2: Ma Ruggero è quello che sta lì davanti alla bocca della verità al semaforo, che
1: proprio lui
2: è... Proprio lui, quello di un sacco bello, lui.
1: Esattamente.
2: Ma qua potrà trovare intanto un fantastico Mario Brega eventualmente, che potrei essere io. Non deve portare dischi, dai, può stare tranquillo, l'impianto ormai è una passeggiata di salute.
1: Anche tutto. Perché, scusami, però tu non lo ripeti, non lo dici mai, vabbè, un po' non lo puoi dire, un po' perché sei una persona troppo buona. Sei troppo buono.
3: Troppo modesto.
1: E facciamo così, tu tappati un attimo le orecchie, Robby. Vi volevo dire, cari amici, che se andate dal dottorissimo Cole, in quanto auscultatori di Radio Rock, e vi mettete sotto al brancio un vinile, ci avete già un bel trattamento di favore. Poi non solo, il dottorissimo Cole, diciamo che vi consente, in un modo ovviamente legale, diciamo di, come dire, ammortizzare nel tempo quello che spendete. Per cui prendetevi cura dei vostri denti, non abbiate paura. Adesso ti puoi togliere le mani dalle orecchie. Allora,
2: no, volevo dire, non so che cosa ha detto, ma volevo dire che eventualmente faccio dei prestiti con gli interessi del circa
3: quello ti volevo chiedere
2: settimana.
3: Ti volevo chiedere quello, Robby.
2: È tutto legale.
1: Certo.
2: Tutto legale.
3: Ok, quindi lo fai ancora, quello ti volevo chiedere.
2: Sì, faccio ancora, okay. Perché in qualche modo devo mantenere poi la mia famiglia.
1: Certo.
2: L'unico modo è in qualche modo stringere il collo. Come posso strozzare, ecco, un attimino.
3: Sì.
1: Ti posso dire? Mi sembra giusto.
2: Legalmente i pazienti. Ecco.
1: Assolutamente, mi sembra giusto. Invece, la nostra Samantha.
4: Stringi il collo perché sei dentista, perché sei gastroenterologo, stringevi il colon.
1: Bella,
3: grazie, Mauri.
2: Tanto mi sei mancato questa notte, Mauri. Questa notte
3: ti sei mancato, Mauri.
1: Bravi!
4: Ti sei sentito solo.
1: Invece la nostra Samantha J. Fox chiede:
3: sì.
1: Ho fatto l'Invisalign.
3: Sì, ci ascolta sempre.
1: Sì. Dopo la cura di allineamento, che ha una tempistica che varia chiaramente dal tipo di disallineamento che avete, quindi 1-2 anni, adesso non lo so, la cura successiva, cioè il famoso mantenimento, come procede? Cioè, che si fa?
2: Procede che tieni la notte delle mascherine,
1: okay,
2: che non sono più attive, nel senso che non fanno sì che i denti si spostano ulteriormente, ma li tengono fermi nella posizione ottenuta al termine della terapia. Per un buon periodo le porterai tutte le notti, poi comincerai a fare una notte sì, una notte no, una notte sì e due no, piano piano allenti, ma piano piano vuol dire negli anni, perché sennò poi i denti hanno memoria elastica e tornano alla posizione iniziale.
1: Ok, Giuseppe invece c'ha una domanda.
2: I soldi che spesa sono buttati.
1: Esatto, il buon Giuseppe c'ha una domanda per te, domanda per il medico dottor Cole. L'idropulsore può sostituire il filo interdentale? Io ho delle corone ed un ponte, posso utilizzarlo?
2: Lo puoi utilizzare, ma non sostituisce. L'idropulsore è fondamentale quando fai le protesi avvitate su impianti, cioè quelle che si chiamano le Toronto, queste,
1: okay,
2: queste dentiere, ma a ferro di cavallo, senza palato e avvitate sugli impianti di non tocco aggiuntiva. Hai uno spazio minimo tra la gengiva,
1: okay,
2: e l'arco, ok?
1: E quindi c'è bisogno dell'idropulsore?
2: Esatto. E il resto è comunque una comodità aggiunta, male non fa, ma non sostituisce assolutamente né il filo né lo scovolino.
3: Sai, okay, quanto mi dispiace, okay, questa cosa, perfetto, pure lo volevo comprare per te.
2: Mi è rimasto male un po' anch'io, lo sai.
3: Guarda, che fastidio, Robè. Ma non
1: usa,
3: è
1: compralo e usa quello e il filo.
3: Lo so, ma invece voglio trovare alternativa al filo che lo odio, Roberto, lo so, che adesso sto dicendo una barbarie, ma è così. Io odio il filo interdentale.
2: No, non è barbarie, perché poi in realtà se ognuno di noi facesse outing
3: Esatto, bravo. Oh, dobbiamo avere coraggio.
2: Un odio verso il filo.
3: Esatto.
2: Forse, guarda, ti posso accompagnare in questo percorso perché potrei fare outing insieme a te. Pensa.
3: Va bene, bene.
1: Vabbè, ho capito, però, ragazzi, è vero che è fastidioso, no, però se è utile,
3: io,
1: dai.
3: No, no, io ho due impianti di questi che diceva Roberto a ponte, quindi è fondamentale, non posso proprio esimermi, però sarebbe stato bellissimo avere un attrezzo che ti evitava di usare il filo.
1: Allora, noi giovedì scopriremo l'attrezzo, esatto. Caro Roberto, se tu vuoi essere dei nostri, io ti chiamo, va bene?
2: Va bene, sarò presente con l'attrezzo.
1: Grazie Roby, ringraziamo il dottor Roberto Col. Studio Col con K.com, Piazza dell'Alberone 31, info Studio Col, appunto, 06789346, WhatsApp a 334 840 7933. Ciao Roby, grazie.
2: Ciao.

0: Taylor is here, Thunder Force. Yes, yes, yes. Buongiorno, ma non ci posso credere, il pappagallo è di nuovo volato via. In cielo,
1: in no, cielo,
0: ragazzi,
1: sì.
0: È volato in cielo, è volato in Irlanda.
1: No, per andare in Irlanda è volato in cielo, però.
0: Attenzione, chi l'ha detto questo, Mauri? Potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere. Buongiorno, io dopo essere stato lasciato, oltre che mi ha tradito, andrei a fare pugilato per fare gli incontri anche a 41 anni. Simone, per sfogarmi, mi devo sfogare. Oh, oh, oh. Ma a Forum ha partecipato anche Paolonia, dice Imma. Attenzione, ha partecipato Paolonia.
1: Davvero?
0: Ha partecipato Martina, sì. Caro, che ne so. Ha partecipato Martina Caronna. Non è che

0: Tenere solo
1: basta,
0: per i capelli.
1: Non dobbiamo menare, che qua la
0: ma
1: gente.
0: Ma non la devi picchiare.
2: Guarda, buongiorno a tutti. Condivido, scrive Alessandro. Con voi l'estratto di una giornata magica, una manifestazione meravigliosa. Sì, ma che hai fatto, amico mio? Qui è un video da 8 minuti. Quant'è?
0: Tutti in volo.
2: Ma tutto in volo che hai fatto? Sei andato sull'elicottero e poi ti sei
0: buttato? O vendevi i cappellini che si vedono qua?
2: Li guidava. Signori, abbiamo bisogno di sapere quando è l'ultima volta che vi siete messi in iocco. Come il nostro amico che ha detto: io ha superato i 50 anni, mi sono iscritto a nuoto, ho fatto una gara, l'ho vinta. Ecco, quando è che l'ultima volta che se l'avete fatto? E per cosa lo fareste? Allora, Mauri farebbe un incontro di pugilato e farebbe a otte.
1: Eh sì, a botte.
2: E che sarebbe come fare un... farlo passare alla via di fatto.
1: Sì.
2: Martina vomita nel frattempo.
1: No, no, mi viene la tosse.
2: Tu ti metteresti in gioco per cosa, Martina?
1: Allora, io farei veramente, se dovessi crescere... no, grazie, vabbè. Sto a posto così.
2: Per dire.
1: Se
2: dove...
1: No, non ce l'hai fatto bene, anzi, apprezzo la, insomma, l'attenzione. E, se dovessi crescere con l'antigravide o comunque le discipline aeree, farei una competizione di aerei.
2: Ma non c'è stata competizione.
1: Ma come no?
2: E come ti
1: certo
2: sfidi,
1: che
2: scusa,
1: sì.
2: Su che cosa?
1: Vabbè, fai tutte inversioni, cioè ci sono tutta una serie di figure che tu fai sull'amaca.
2: Ah, perché sei invertita.
1: Sei
2: invertita.
1: Perché sono invertita.
0: Ah, vedi, Alessandro, esatto, ci risponde, dice: abbiamo portato in volo delle persone speciali.
2: Oh, beh, ma spiegaci tutto allora,
1: bello,
2: è meraviglioso.
1: Bellissimo.
0: Però se avessimo sentito il video forse avrebbe detto.
2: Ho capito, dura però 8 minuti, Maria, il video. Dura 8, che famo, sentiamo solo il video. Quindi no, invece ce l'hai spiegata, è un'attività bellissima. Bellissima e grazie per averla fatta.
1: Sì.
2: E dicevi, cara?
1: No, niente, che vorrei fare una gara di antigravi. Alessandro non accetta gravi che ci sono queste
2: no,
1: cose.
2: No, perché ma allora, su che te sfidi? Sulle figure che fai?
1: Le figure, la fluidità, okay, come insomma passi, okay, da una figura all'altra.
2: Ma esistono o te lo stai inventando?
1: Non lo so se esistono. Allora, sicuramente esistono le gare di tessuto aereo e cerchio e trapezio, però di antigravi non lo so.
3: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
6: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
7: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
8: Get into the best.
7: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Buongiorno signori, 8:34, ripartiamo con gli Who I Can't Explain. Radio Rock, back in time.

0: Lorshell, Hurt Us to Work So Hard, un'altra delle nostre novità che potete votare da due settimane dentro, la trovate nell'alta rotazione in onda e la trovate anche sul sito radiorock.it, la sezione novità per l'appunto. Se vi piace, votatela.
1: Comunque, Marti, yoga sul SAP e gare appiccate ai stracci, ma una partita di ping pong normale, no?
0: Le gare appiccate ai stracci.
2: Stracci, perché è bello, lì è sfidi la gravità, ma poi c'è tutto un discorso di distensione articolare che è molto interessante.
0: Sì, in effetti sì.
2: Sì,
0: lo faccio pure bene.
2: Sì, allunga proprio, cioè ridà spazio ai dischi intervertebrali, quindi dà modo ai cuscinetti, diciamo così, che poi sono quelli che attutiscono i traumi anche solo quando cammini.
0: Anche riprende un po' di
2: riprende un po' di spazio e quindi anche di liquido interno, c'è una rigenerazione
0: cellulare. Ecco, a proposito
2: cellulare,
0: di sport, no?
2: Bello.
0: Quale sport vorreste provare?
2: Che non ho provato, che non abbiamo mai praticato, mai fatto.
0: Allora, innanzitutto bisogna capire se siete persone che hanno fatto sport da ragazzi, vi siete formati con lo sport e continuate a farlo. Diciamo che forse l'argomento, però in effetti anche se non avete mai fatto sport, siete stati dei tipi un po' sedentari, ecco, diciamo che se non vi piace, quindi non avete mai fatto sport, c'è uno sport che dici madonna, che mo dico una cretinata, proverei, che ne so, full contact, proverei nuoto, proverei
2: il surf, probabilmente
0: il surf.
2: Sì, surf.
0: Alla Martina Cronna
2: mi piacerebbe moltissimo
0: surf. Quindi non il windsurf.
2: No, il surf.
0: Non il kite surf.
2: No, il surf.
0: Non il wing foil.
2: Esiste.
0: Solo il surf. Sì.
2: Ma che cos'è?
0: La disciplina praticamente è quella roba che tu vedi. C'è la tavola che è più corta.
2: Sì.
0: E c'hanno quella vela che è staccata dalla tavola, ma che tieni con le mani.
2: Ah, sì, che le tieni con le mani e ti guida. Ah, ok.
0: E voli proprio. Si chiama wing foil.
2: No, quello no. Il surf.
0: Bella, sì, per te, il surf.
2: Sì, no, per
0: la tavola è il surf.
2: Se
0: Mauri,
2: si lascia la
3: surf. Girato.
0: Mauri proverebbe il surf.
2: Niente, Mauri, come mai? Rocky Balboa.
0: Sì, ma sono tipo 20 anni che lo dici, non lo fa mai.
2: Mauri, fallo.
0: Mauri,
2: a
0: come mai il surf?
3: Pugilato.
0: Dico, però, come mai la ginnastica artistica?
2: Perché Mauri proprio il pattinaggio?
3: Pugilato.
4: Io ce l'ho uno sport che mi piacerebbe praticare, è il giardinaggio.
2: Bello,
3: è mica uno sport.
0: È uno sport?
2: Un hobby? No, non è uno sport.
3: No, non è uno sport.
0: Perché dici taglia le cose?
3: È una professione, innanzitutto.
0: No, vabbè,
3: poi
0: dico,
3: c'è pure chi lo fa per.
0: Ma secondo voi rientra come disciplina sportiva? No,
2: ma no.
0: Vogliamo chiederlo?
2: No.
5: Io avrei voluto provare la box, più che altro per l'allenamento.
3: Pugilato.
5: Credo che sia bello tosto, bello aerobico.
0: Sì, te lo
5: buttare giù.
2: Sempre pugilistico, pure
5: c'è un po' di pancia, così. Però per motivi di salute non posso farlo. Ciao Giacomo dalla Lunigiana.
0: Giacomo, ciao. Sbagli invece, perché per motivi di salute fallo, stiri mentre fai il pugilato.
3: Ma
0: però
3: non sai neanche che tipo di problemi di salute
0: è uguale, c'ha. Fallo uguale, qualsiasi cosa, anche grave cosa. Fallo così mori mentre fai il pugilato,
2: no,
0: ma mori bene.
2: No, mori felice. Dai. Però, vabbè.
0: Io proverei la pelota basca. Qualcuno dice
2: la pelota basca.
0: La pelota basca è qualcosa che si gioca con
3: la pelota.
0: Guarda, è una roba che io vidi in un
2: ma
0: film.
2: Che
0: è no, si pelosa, gioca, mi sembra 2-2 con un è una sorta di battimuro, cioè delle
2: tipo
0: linee.
2: Squish, come si chiama? Squash.
0: Allora, lo squash è una cosa del genere, mentre la pelota si gioca su un braccio, c'hai una sorta, è quasi come fosse un grande becco con cui tu devi prendere quella palla al volo e rilanciarla. Poi dipende dove la, diciamo, dove la sbatti tra le linee addosso al muro,
2: fai
0: e
2: un punteggio.
0: Che rimbalzi fai un tipo di punteggio.
2: Quindi
0: che
2: è tipo è tra basket e freccette.
0: Cazzo, c'è il basket,
2: no, perché il basket c'è la palla,
3: un po' tennis e un po' tennis,
4: dicono
3: un
4: che
3: po' paddle.
4: Praticamente è fisico da tiratore de coriandolo.
0: Bello, bella questa,
2: nuovissima,
0: è bellissima, guste. Allora, pugilato al massimo lanciatore dei coriandoli. C'è qualcuno che vuole dire il lancio dei coriandoli? Allora, io sto valutando seriamente di iniziare judo. Questo è quello che ci dice
2: bello,
0: il nostro Fabio.
2: Bello.
0: Che ha giudicato nella foto. Insomma,
6: Io vengo da una famiglia ipersportiva. Cioè, soprattutto mio padre.
0: Brava Denise!
6: Fa la qualunque. Cioè, è stato agonista in canottaggio. Ha fatto i primi mondiali del windsurf.
3: Ma dimmi te.
6: E... vabbè, il maestro windsurf ha fatto una marea di cose e adesso ha 73 anni e lui ogni giorno gioca o a tennis o a paddle.
2: Mitico.
6: O a pickleball si è preso pure il foil, quello che dicevi tu, sta facendo lezioni per andare anche su quello. È sicuramente
2: comunque
6: il mio mito e la persona a cui ispirarmi per fare sport.
3: Io
6: lo faccio un po'.
3: Pensa che è competizione tra lui e tuo marito.
2: Però scusa,
3: il tuo compagno.
2: È un video della pelota bianca.
3: Sì, è questa grande unghia che ci hanno sulla mano.
2: Sembra che stanno a menare all'aria.
0: Guarda,
2: questo gancio.
0: La pelota basca, che bianca.

0: money, I'm barely keeping my head up. Price of life on the rise, I'm feeling like it's a setup. Cause nobody that I grew with seems to be getting a leg up. So we buy it for 5 and sell it for 10. Re-up another 9 bar, sell it again. The advert says that we need a brand new Benz, but to get it, some man are killing family and friends. Yeah, chasing the dream, either make it or steal it. Seems like the choices are take it or deal it. No need to be told, there's hard times ahead. When it comes crashing down,
1: poor
0: people gonna feel it. Let me make it clear, this lecture system isn't playing fair.
1: I couldn't give a fuck. GDP, GDP, che cosa vorrà dire?
2: Gesù,
3: Gesù,
2: Dio,
3: Dio.
2: Fuggirà.
1: Mi sono accorto mentre lo dicevamo.
3: Lo so, sì, pure
1: oddio.
3: Io.
1: Però,
2: bellissimo, per ragazzi, siete in due che avete fatto tana. C'è Vito e c'è anche il nostro Davide che mi dice: di la verità, la pelota la conosci perché l'hai vista nel film di Bud Spencer? Ebbene sì, è lì che ho visto la pelota basca e non bianca. Cattivo,
3: comunque sembra un gancio, sembra una,
2: sembra il becco un'arma, di un tucano.
3: Sì, sembra un'arma però da film fantasy. Una cosa
2: poi il beer pong non vale, stronzo.
4: Io siccome sono andato 3-4 volte in Irlanda e ogni volta ci sono andato vedevo questi che giocavano a calcio gaelico, mi incuriosisce proprio di quello che sport.
3: Calcio gaelico.
2: Calcio gaelico.
3: E in che consiste il calcio gaelico?
5: Mi permetto calcio un suggerimento, io ho fatto l'alpino, ho visto montagne e picchi con ferrate arrampicate in tutti i modi. È bellissima la montagna, ho fatto sub, vela, e vedere tutto quello che c'è sott'acqua è meraviglioso perché scopri un altro mondo ancora più grosso di quello che vedi in superficie.
2: Sì.
5: Ma una cosa veramente carina è percorrere i fiumi, o rafting, o canyoning, o hydrospeed, qualsiasi cosa che ti permette di andare lungo un fiume. Scopri dei posti che hai lì attaccati da un'angolazione che non vedresti mai. È veramente bello farlo e si può fare anche in modo semplice.
3: Posso dire una cosa un po' da rompipalle?
2: Prego, dilla.
3: Allora, questa attività
2: ho
3: fatto una premessa, se potevo dirla, è solo per suscitare una riflessione. Poi uno può prendere queste mie parole, arrotolarle e mettersele tutte su dove preferisce, no? Però il senso è questo, che a volte questo tipo di attività che sono belle, sono divertenti, però vanno, e non ci pensiamo, spesso ad intaccare degli ecosistemi. Cioè, a volte, se una cosa non è pensata per essere fruita dall'uomo, tipo il rafting, no? O i fiumi, eccetera, forse c'è un motivo. Perché ci sono degli ecosistemi che in realtà vengono fortemente danneggiati da queste attività. Questo si chiama turismo consapevole. Però
2: niente,
3: lo devo dire.
2: Rovinato
6: pure. No, non mettere la trombetta, scusa.
2: Però ci ha rovinato tutto quello che dici. No, no, voglio sminuire. Però c'è rovinato
3: lo
2: pure
3: so, ragazzi, però è che
2: però c'è rotto il cazzo.
6: Però bisogna prendere coscienza di
3: queste robe. Delle cose che reputiamo innocue.
2: Però Martino, ma c'è
3: innocue.
2: Una cosa che c'ha giusto.
3: No, ci sono delle
2: sempre,
3: cose.
2: Non lo
3: tipo,
2: fa,
3: tipo il, no, non è vero, però tipo il trekking e montagna.
2: Pugilato.
3: Però tipo il trekking in montagna in realtà è una
2: ma
3: scelta.
2: Ma che cazzo c'entra con rafting però? O il canyon?
3: No, era per dirti che lì
6: però
3: ci sono i sentieri.
6: Però se prendi dalla strada di ghiaccio là, un po' di lanci.
3: E te lanci, bravo Mauri. Però no, lì sono sentieri tracciati e sono decisi dai parchi, dalle riserve naturali. Mauri, ti do un pugno adesso.
7: Ma questa mattina Maurizio sembra il secco. Ah no, per pugilato.
6: Sì, bravo. Esattamente, quello.
8: L'hockey pista, come ci gioca mio figlio.
6: Bello.
8: L'hockey a 4 rotelle.
3: Ah, bello.
8: Senza ghiaccio, quindi si gioca in pista, uno sport nobilissimo, antichissimo.
3: Bello,
6: bello.
8: Mi piacerebbe comprarmi i pattini e giocare anch'io.
2: E fallo.
3: Infatti figo.
2: No, Ale, quello c'è sta punta. La pelota vasca si gioca a mano nuda. Ah, ecco, ecco. A certe mani che i Fabbri gli spicciano casa.
6: Ah,
2: è
6: vedi.
2: Vero, c'hai ragione. Quella si gioca a mano nuda, sì.
3: Scusa,
2: io ho giocato 20 anni a palla a mano, ero professionista.
3: Bello.
2: Questo è quello che scrive
6: bello,
2: la nostra Sabina. Ho giocato
3: bello.
2: In Serie A nazionale, mortacci tua, brava.
3: Mazza.
2: Uno sport duro e bellissimo, la palla a mano è fighissima.
6: Fighissima.
2: Oggi ho 51 anni, ho vissuto di rendita per un bel po' e non mi va più di fare un cazzo fisicamente.
6: Brava, che meraviglia.
2: Ma bello. Scusate, qualcuno dice la pelota non è quella cosa che hanno le signore quando non si radono? La pelota? No, non credo che sia quella.
6: Quella è la pelosa.
2: Non credo. Allora, signori, qual è lo sport che vorreste provare? Forza, liberatevi.
6: Pugilato. L'ultima volta non lo dico più.
2: Pugilato. Lo sport che provereste.

0: Don Brocco, everybody. Intanto stasera ci sono i NICAB a Roma, eh?
1: Sì. Già.
0: Belli, peccato non poterci andare.
1: Sì, veramente.
0: È stata una figata.
1: A me è dispiaciuto un sacco.
0: Allora, non dovresti prendere l'aereo. Poi ci scrive Aldo: ho praticato rugby e pugilato, proverei hockey su ghiaccio, che trovo bellissimo.
1: E la cosa dell'aereo, sì, in realtà, sai, poi come ogni cosa sono compromessi. L'idealizzazione della perfezione, del rispetto della sostenibilità ecologico-ambientale è impossibile, irrealizzabile e non ha senso neanche parlarne, però... nei piccoli gesti, nelle piccole azioni possiamo fare dei cambiamenti. Questo sì, è sempre un discorso di compromesso. Magari lo prendi una volta, non lo prendi 15.
0: Allora, dire. Luca ci scrive: ma venite a giocare a scacchi, è uno sport del CONI, lo potete fare anche con patologie varie, allena il cervello. Sì, vabbè. Scacchi sono belli.
2: Non ci ho mai capito niente.
0: Anche io. Ma perché i sentieri sono una cosa naturale? Tutto disturba gli ecosistemi. Non mi sembra che il rafting sia uno sport distruttivo. Magari si poteva dire dello sci, che richiede impianti e larghi tracciati su montagne. Niente, manco sci.
1: Allora, cioè, nel senso, perché? Allora, sì, sicuramente lo sci a livello ambientale c'è.
0: Leviamo anche lo sci?
1: Però possiamo discutere questa cosa.
0: No,
1: cioè,
0: certo,
1: noi facciamo delle attività nel mondo, giustamente, e coesistiamo con altre specie. Non sto dicendo che non bisogna più fare niente, ovvio, lo sci esiste come esiste il rafting. Dico che nello sci, nei sentieri di montagna, sono state, non so come dire, tracciate delle zone, dedicate delle zone a questa roba qua. Quindi io decido che quel lato, quel versante della montagna, lo utilizzo per fare lo sci, e magari l'altro versante, per dire, lo lascio libero. Oppure decido di tracciare dei sentieri CAI, quindi del Centro Alpino Italiano, quindi insomma gestiti e garantiti e anche controllati da questo ente. Decido di tracciare dei sentieri, però poi non vado fuori sentiero, perché fuori sentiero posso incontrare un orso, per dire.
0: L'orso.
1: Nel sentiero anche c'è questa possibilità, ma molto di meno, perché se tutti passiamo là, gli animali imparano il più possibile a non nidificare e venire in quella zona. Quindi non sto dicendo di togliere tutto, dico di farlo in maniera consapevole, con un pensiero critico, cercando di capire le aree deputate a questa cosa e le aree dove invece magari non è il caso che lo facciamo.
0: La MotoGP vale? Se c'hai la moto, sì, ma non credo che tu possa andare in moto, cioè direttamente a MotoGP. Vai in un circuito.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno,
3: io mi sono candidato per i prossimi giochi invernali Steel Timber Sport. Non so se magari avete mai visto qualche video.
0: No, raccontacelo.
3: Sono quei giochi, diciamo, dove c'è il spacco della legna e segare i tronchi, si usano motoseghe per fare dei tagli di precisione. Sono tutte prove a tempo. Di solito si fanno sempre in Nord Italia nel periodo invernale. L'anno scorso l'hanno fatta a novembre sul lago d'Anterselva, tra l'altro una location bellissima. E quindi niente, se vi piace sto sport, perché ormai sta diventando questo, magari provate a seguire qualche evento,
2: tipo un triathlon
0: però sì. Tutta legna che tagli, non ti permettere mai più. Merdone, schifoso. Tra poco la risposta.
1: Devo andare in vacanza io.
0: Tra poco la risposta piccata di Martina Caronna contro te, caro Francesco.
4: Io spacca la legna.
2: Vabbè, ci stanno pure i
0: legni. Contro
2: gli alberi che cadono
0: spacca
2: da su.
1: Il taglio ceduo va fatto, in realtà.
0: Certo.
1: È fondamentale per gli ecosistemi.
0: Lo decidiamo tra poco. Il taglio

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Renault.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.

0: subito il numero verde 814-1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
3: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
4: We can have a party in there.
3: Stai ascoltando
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: fermo. Allora, ragazzi, dovete staccarmi. Va bene, perché se io vi dico che potete andare, andate, se no, no. Presuntuosi. Oh. Ma la serata al Parrot, che giorno è? Qual è la serata al Parrot? Oh.
1: Qual è la serata?
0: Siete pazzi, eh? Siete pazzi.
1: Forse è sbagliato.
2: Ecco, sono armarato, ma 2 minuti sono là, dai. Sto quasi a colli alieni.
0: Ah, brugilato, grazie. Sta colli alieni. Il nostro amico ha mandato un messaggio sbagliato.
3: Gli sport che mi piacciono sono soprattutto ovviamente americani. Il football americano mi piacerebbe, però sarei tipo velocista, cioè tipo andrei tipo di velocità, non mi riusciresti a
0: running
3: prendere
0: back.
3: Però è troppo violento, ti sfondano là pure che se c'hai le armature. E hockey sul ghiaccio senza dubbio, e baseball, proprio baseball pure è fighissimo. E poi non lo so chi mangia di più, la pasta alla parmigiana.
1: La pasta alla parmigiana.
4: Buongiorno. Io due sport che non avrei mai voluto provare sono salto del pasto e tiro alla cinghia, ma purtroppo mi ci costringe il fatto che i salari sono bassi, non sono adeguati al costo della vita.
5: Marti, ma manco se avessimo piazzato le soste per vedere le pause pubblicitarie lungo i fiumi con delle televisioni.
1: Ma ragazzi, ma guardate che il nostro...
5: scendi con un gommone, non fai niente di niente.
1: Non
5: di
1: è vero, non è vero, purtroppo non è vero.
6: Vabbè, però può, magari
7: invece è proprio un modo per amare ancora di più quello
1: no,
7: che
1: è
7: intorno,
1: non
7: in termini
1: così,
7: di natura, in termini di rispetto del territorio.
1: Allora, il fatto è questo, che quando tu fai, e io lo capisco, non è, la mia non è una critica, è una riflessione che volevo fare insieme a voi. Quando tu sali su un gommone, un kayak, una canoa, rafting, cosa che ho fatto pure io, cioè nel senso, aspetta, voglio sottolineare questa cosa, io non mi sto tirando fuori da questa discussione, mi ci sto mettendo in mezzo a una discussione che faccio insieme a voi. Cioè, quando noi prendiamo un mezzo, qualunque esso sia, andiamo su un fiume, all'interno del fiume, sotto, ai lati, ci sono degli ecosistemi che noi non vediamo, perché ovviamente magari sono piccoli, molto anche animali un po', o non solo animali, anche piante, un po' dimenticati, che alla quale noi non pensiamo che magari stiamo creando un danno. Tipo, se il gommone tocca in dei punti il fondale o le rive, magari lì ci sono delle deposizioni di uova, per dire, di specie tipo, che ne so, specie protette o specie che sono a rischio. Questa cosa, il fatto che noi non lo sappiamo, non ci pensiamo, pensiamo che sia solo un'attività ludica per noi, è un problema proprio di coscienza e consapevolezza rispetto al nostro impatto negli altri ecosistemi. Questo vuol dire che noi dobbiamo stare a casa chiusi? No. Però la consapevolezza, e anche magari per limitare o scegliere per esempio chi fa cose in natura etiche, è importante proprio per evitare che ci siano danni ai vari ecosistemi. Io questo dico. Poi l'impatto zero non esiste, siamo tutti d'accordo, però credo che se ne possa parlare senza fare ridolini o pensare che l'impatto negativo è solo se io vado là con una telecamera e faccio un buco di 50 metri nel suolo. Ecco,
0: la nostra amica Gigi dice surf. In realtà sto pensando
1: bello,
0: anche di prendere delle lezioni per provare.
1: Pure
0: io vorrei fare lancio col paracaduta, con la tuta alare. Perché sarebbe
6: mamma
0: bello.
6: Mia,
0: ma
1: Dio, ecco quel, mamma mia, ma lì ragazzi,
0: scocciato. Ma non vorrei che poi Martina mi dice che l'aria non è abitata dell'uomo e quindi do fastidio agli uccelli.
1: No, non credo.
0: Prego,
1: potresti chiedere.
0: Beh, no,
1: teoricamente
0: se, ma tu dall'aria avete mai visto i filmati di quelli che c'è una telecamera addosso mentre la fanno?
1: Sì, passano proprio la raso da una tremenda. Io non la farei mai proprio per paura.
0: Una roba che
1: ma però
0: schianti,
1: su quello,
0: porca miseria, ciao.
1: Sì, però su quello nel senso sì, sei in cielo sicuramente. Però
0: perché
1: ecco, diciamo
0: uccello lo pigli.
1: Che tendiamo poi vedi, a esagerare per non secondo me tendiamo a esagerare per non farci delle domande. Questo
0: attenzione,
1: è quello che
0: sono un istruttore subacqueo, dice il nostro Claudio, e volevo rispondere a Martina. È
1: sì,
0: vero che in parte danneggiamo l'ecosistema, ma facendo conoscere la bellezza del mondo sottomarino,
6: certo,
0: incoraggiamo chi lo scopre a
1: assolutamente
0: proteggerlo.
1: Assolutamente sì.
0: Questo
1: ma
0: credo
1: infatti
0: sia di gran lunga più importante.
1: Assolutamente sì, infatti bravo, hai toccato un punto fondamentale. Tu hai anche un ruolo divulgativo e allora lì si fa un altro discorso e fai un soppesi, dici meglio questo o questo, però lo fai immagino con criterio ed etica, cioè non è che se vengo io inizio a toccare i coralli dappertutto tu sei, cioè me lo fai fa, penso che me dai una schicchera, mi fermi la mano.
0: Poi c'è la nostra amica Naima, essendo incinta di 7 mesi ora mi piacerebbe molto dedicarmi agli sport estremi, tipo riuscire a mettermi i calzini. Provaci oggi, faccelo sapere. Franz Ferdinand.

0: fino alle 9.17, 44 secondi, martedì 16 giugno 2026. Buongiorno signori, questo è Rock Show. L'altro giorno ci scrivono su WhatsApp, il nostro nick, c'era la premiazione di un torneo di hockey su prato per non vedenti. A quanto ho capito ci sono una o due persone che vedono e danno indicazioni alla squadra sulla direzione della pallina. Non ho purtroppo visto la partita insieme, ma mi ha incuriosito molto. Io credo che però, adesso non so se l'hockey, che forse è più difficile, però per esempio il calcio per non vedenti, c'è un sensore nella palla
1: che
0: consente, a livello uditivo, è un sensore acustico, sì, che consente di capire, perché c'è anche un torneo di calcio per i ragazzi e le ragazze non vedenti. E tra l'altro, se non sbaglio, e credo fosse anche nel torneo che hanno fatto a Natale al Cinecittà Bettini San Lorenzo,
1: sì,
0: che era un torneo
1: no,
0: dedicato a ragazzi con disabilità varie, e per i non vedenti c'era questa palla che ha un sensore che quindi consente, con lo spostamento chiaramente,
1: certo,
0: di individuare la palla.
2: Scusate, come si chiama sta canzone? Proprio questa prima da reclame, mica mi ricordo.
1: La reclame.
0: Te lo diremo tra poco, la reclame.
3: Scusate, mi sono dimenticato il mio preferito, il golf.
0: Allora, diciamo che non stai bene, amico. Allora, ok, Martina, ma che differenza pensi che ci sia tra un tronco che è caduto in acqua e scende lungo il fiume, cosa naturale che avviene anche più spesso in aree non mantenute dall'uomo, e un gommone? Comunque, per fare surf, vi consiglio la costa nord della Spagna, San Sebastian, sì, è molto
1: diversa.
0: Bello. Ad esempio, è proprio una cittadina adeguata per prendere lezioni e per farlo a livelli più alti. Così unite la bellezza di una vacanza all'apprendimento di uno sport che poi comunque si può fare anche vicino a Roma, tipo Santa Marinella, è vero, Santa Marinella, e poi andando su ci sono, tra l'altro, la spiaggia di Banzai, che è speciale, diciamo, è proprio da surfisti.
1: Sì, da surfisti.
0: Credo che sia Santa Marinella,
1: Santa Marinella,
0: Salendo.
1: È lato, sì, di là. Comunque, per rispondere all'ascoltatore,
0: la
1: differenza è che il tronco, a parte, vabbè, è un evento naturale, cioè cade perché l'albero muore, insomma, tutto quello che vuoi, e quindi naturalmente cade lì, e c'è quindi un adeguamento della natura su base naturale. Un conto è che io istituisco una scuola di rafting sulle rive di un fiume e io continuamente passo lì. Cioè, la differenza, credo che se un attimo ci fermiamo a riflettere, si può capire da solo.
4: Ecco. Brava Martina, e infatti, ad esempio, quando andate in montagna non raccogliete i fiori, lasciateli lì, brutti stronzi.
1: Bravo.
4: E non camminate fuori dai sentieri.
1: Oh,
4: c'è un ecosistema da rispettare.
1: Bravo, un applauso a questo ragazzo.
0: Manca a fa così, però se parla a grandi linee.
2: Per Dio, cioè, nel senso, mi fai tanta tenerezza, perché io c'ho una persona pure vicino a me che è molto attenta a tutte queste situazioni, però
0: per
2: senso comune, nel senso, comunque voglio dire, è tutto ecosistema. Non dovresti prendere la macchina per venire a lavorare, prendere l'autobus,
1: non dovresti prendere,
2: perché è tutto inquinamento, è tutto un ecosistema.
1: Sì,
2: che famo?
1: Allora, risponderò di nuovo
2: a casa, non si muoviamo più. Cioè, se il comune dà l'ok a Tizio Caio Panato,
1: ma tu non devi uscire fuori dal sentiero,
2: per scendere giù rafting, che è l'associazione sua, ma so io che mi devo preoccupare dell'ecosistema?
1: No, certo,
5: sei pure te che te devi preoccupare dell'ecosistema. Sì,
2: non è che uno si mette a buttare le carte e tutto quanto, però cioè manca a fare così, però dai,
1: allora, innanzitutto
2: non lo so, un po' a Martina,
0: che
2: scusa, permetti, ma se c'è sta,
0: lui
2: cioè, io penso, non lo so, poi
1: no,
2: magari
1: voglio rispondere.
2: No, ma, cioè, per fare le cose, se non da autorizzazioni, e per averci le autorizzazioni, cioè faranno dei controlli, no? Dopodiché, cioè a me che
1: nel senso, certo che fanno dei controlli, ma non è l'ecosistema, non è primario in alcuni casi, ragazzi. Cioè, se c'è il mercato dietro,
5: come li fanno quando danno la possibilità nelle aree protette di costruire
1: le concessioni, Ale, si danno in tanti modi, non è solo passando dei parametri, in alcuni casi sì, per la maggior parte delle persone è vero, ma in altri si danno per altri mille motivi, tra cui anche il turismo e quello che a livello di turismo può portare all'introito di quel comune. Ora, caro amico che ti faccio tenerezza, ti rispondo, non provare tenerezza per me, ti ringrazio, è anche un bel sentimento, non in questo caso perché è molto sminuente, quindi te la puoi tenere. Detto questo, quello che io ti dicevo rispetto a questa cosa qua, è chiaro che non è che tu, con il tuo discorso, non dobbiamo neanche prendere la macchina, dobbiamo eliminare tutto quello che c'è e che abbiamo costruito come esseri umani, è ovvio che no, però ci sono dei compromessi. Il compromesso vuol dire che se decido di fare una cosa la faccio cercando di limitare il danno il più possibile. Voglio fare trekking, benissimo, è un'attività stupenda, io l'adoro e quando posso la faccio, ma non vado fuori dai sentieri, non vado a correre per esempio in montagna, perché ci sono delle regole. Correre in montagna per esempio espone a grandissimi rischi la persona che corre. Perché? Perché il grande carnivoro, qualora ci fosse, vede una persona che corre, la intercetta come un pericolo e quindi attacca. Queste sono norme di convivenza, ragazzi, con gli altri esseri viventi che vivono il pianeta insieme a noi. È tutto qua, non è estremismo, è che non siamo abituati a fare questo ragionamento. Ecco.
0: Bene così. Iron Maiden, Be Quick or Be Dead.

0: Belli. Oh, belli.
1: Sono assolutamente d'accordo su tutto quello che dice Martina e mi dispiace sentire tutta questa becera e bassa, inutile ostilità, però sono gli stessi commenti che provengono dalle stesse persone che quando cerchi di spiegargli perché scegli di non mangiare carne, ad esempio, sì, dopo aver fatto 78.000 ragionamenti, che rispondono, però anche le piante soffrono. È più o meno lo stesso discorso.
2: Sì. Mi fai tenerezza. Che coglione.
0: Va bene tutto, Martina, ma dici la verità: se in montagna ti si fa di fronte un orso, adotti le tecniche previste per affrontarlo o gli bestemmi in faccia in marchigiano?
3: Allora, io penso gli bestemmi in faccia in marchigiano e poi lì va a capire quello che ti prende, è chiaro. Però io parlavo di proprio di dei runner che vanno proprio a correre nel bosco come attività fisica.
0: Oh, la serata a Sallolo dove c'è Jacopo Morroni che introduce un nuovo podcast e varie altre cose, non ho capito, mi ero distratto, non posso andare a fare trekking perché aiuto,
3: no,
0: aiuto,
3: poi,
0: non sto
3: poi,
0: capendo
3: vai,
0: niente.
3: Rimanici
4: tutto giusto,
3: sentieri.
4: Questo però lo stai dicendo adesso perché se non mi sbaglio, poi capace pure che mi sbaglio, anzi sicuramente, però tu subito, appena quello ha detto il messaggio mi piace fa rafting, tu subito hai detto però rafting sta ecosistema di qua e di là, cioè non è che ha
3: questa
4: detto che
3: andava
4: a fare rafting in una riserva protetta del WWF, capito qual è la differenza?
3: Io l'ho capita la differenza, ti ringrazio.
5: Beh,
3: della tua,
5: te
3: della
5: la
3: tua
5: spiega
3: attenzione.
5: Lui la
3: se
5: differenza.
3: Vuoi me la puoi spiegare, però io l'ho capito, il senso però è proprio che ci sono alcune attività che di base sono impattanti sugli ecosistemi, questo
5: perché
3: è, poi le
5: devi
3: facciamo
5: andare
3: uguale
5: nella riserva,
3: facciamole uguale,
5: quando
3: esatto.
5: Pure a Fiumicino
3: però,
5: è la stessa cosa,
0: c'è da dire poi ragazzi a un certo punto che voglio dire è così,
3: ci deve essere
0: questo.
3: Un compromesso
0: poi, lo facciamo
3: lo
0: perché
3: sì,
0: sicuramente non devasteremo tutto il microclima del mondo e potremo anche dire sai che c'è, comunque mi interessa giusto,
3: magari una volta,
0: però lo sappiamo, ma io posso pure farlo tutti i giorni perché non me ne frega niente.
3: Sì, però lo devi essere consapevole di quello
0: bene,
3: che stai facendo.
0: Va bene tutto. Sadness, one way ticket.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock.

0: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
7: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Ascolta Radio Rock, informati e gioca con noi per scoprire se lo sei veramente. Partecipa in diretta da lunedì al venerdì durante la trasmissione Gagarin e Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
8: Sei su Radio Rock.
9: More music now.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
10: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.
11: Stai ascoltando

0: volando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Che vi tiene compagnia come ogni giorno, anche per questo martedì 16 giugno dalle 10 alle 13. Torniamo con New Order e poi per le novità ci sono Perfect Circle. Radio Rock, back in time.

0: Circle già da 3 settimane nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sempre sul sito radiorock.it e decidere anche voi se farle rimanere o farle uscire dall'alta rotazione. Come sapete, da diverse settimane con Romana Auto vi stiamo regalando delle bag, sono cintura nera di guida e quindi dentro troverete il vostro attestato che vi faccio vedere anche dalla Radio Rock TV. Cintura nera di guida, il vostro titolo, e poi anche un etilometro, sempre molto molto utile in questo momento. Ma noi oggi ci colleghiamo con Alessandro Tirocchi.
1: Ciao Ale!
2: Ciao ragazzi, ciao da Piazza Aldo Moro. L'università, tra l'altro, vi volevo dire che ho scoperto che l'etilometro non è in monouso, anzi è pronto per chi utilizzi, quindi è convenientissimo. Spiegatevi, perché Gregori, una banda di amici suoi, sono arrivati prima che noi ci collegassimo, hanno partecipato al gioco, si sono portati via quasi tutto, quindi sbrigatevi. Però noi adesso qui davanti abbiamo Disturbata, ti faccio salutare da
3: Martina e Federica.
1: Oh, Martina e Federica.
2: Che giocheranno con noi, sì, mattinata all'università, studiano
3: e tecnologie farmaceutiche. Sì, tecnologie farmaceutiche.
2: Attenzione, abbiamo delle future biotecnologhe farmaciste. Ci potete consigliare qualcosa, un farmaco che migliora, a me soprattutto?
3: I brevetti sono ancora in corso, non si può. Purtroppo certi farmaci, per l'ignoranza, purtroppo non si può fare niente al momento.
2: Vabbè, mi daranno delle indicazioni anche se io purtroppo credo di essere un caso
0: disperato. Come per l'ignoranza?
1: Ma ti volevi fregare un brevetto, Alessandro? Spiegaci. Cioè,
2: volevo fregarmi un... Poi voi sapete che io ne ho parlato spesso in radio, il mio sogno è riuscire a riprodurre la pillola limite, la sicura del film.
1: Sì.
2: Credo che sia un tantino illegale, credo.
1: Penso di
3: adesso... C'è il brevetto, c'è il brevetto.
2: Attenzione, c'è il brevetto! Io dopo cercherò di, come dire, di estorcere delle notizie, perché devo avere quella pillola, ma...
0: Ma in cambio di un etilometro quella pillola, mi sembra un po'...
2: No, un po' pochino,
3: troppi spoiler poi, no.
2: Pochino poco, bisogna mettere qualcosa sul petto, ma non è questo il caso, ragazzi. Siamo nella zona grigia dell'illegalità. E noi oggi invece siamo qui per promuovere una cosa meravigliosa, cioè dimostrarci che siamo cinture nere di guida sicura. Allora, ragazzi, io vi faccio una domanda.
1: Vai.
2: Voi dovete scegliere l'opzione corretta, potete farlo in condivisione, quindi confrontatevi. Allora, la domanda è questa: qual è la velocità massima consentita dal codice della strada sulle principali strade extraurbane? Allora, le opzioni sono: A, 70 km orari; B, 90 km orari; C, 130 km orari; D, 110 km orari. Ci volete ragionare?
3: Direi le extraurbane sono 90.
2: A, B, C o D? Oddio, credo così, non so che fa.
3: Io direi di no.
2: No, aspetta, un attimo, calma, ragioniamo. Lei ha detto, ma che per caso è B? Poi ci ragioniamo un attimino.
1: Sì.
2: Allora, le opzioni sono A, 70 km orari; B, 90 km orari; C, 130 km orari; D, come Domodossola, 110 km orari. Quindi faccio la domanda, ragazzi. Attenzione.
3: Ok, allora la D.
2: Attenzione, che ha fermato la D?
3: Esatto.
2: Hanno detto, bravissime. Hanno studiato.
1: Sai, Ale, per un attimo ho avuto l'impressione che Mike Buongiorno fosse di nuovo tra noi, sai, perché ho proprio...
2: Lo so. Mike è stata una ispirazione per me. Allora, se rimanete un attimo in collegamento, intanto vi ringrazio. Dovreste passare le cuffie a quelle due ragazze. Venite qua, ormai state qui, guardate, venite qua. Forza. Allora, attenzione, io non ho detto che se non vi sbrigate non trovate niente. Intanto lasciamo le nostre amiche prendere tutta la bag e l'etilometro. Allora, siamo con
3: Giorgia
2: e
3: Alessandra.
2: Perfetto, che fate voi qua?
3: Un esame oggi.
2: Vero? Che cosa?
3: Metodi fisici in chimica organica, non si può.
2: No, per me sei già tipo un alieno, cioè in chimica organica sei da pusso al pincio. Tu che fai?
3: Identi, uguale a lei.
2: Siete pronti oggettivamente?
3: No.
2: Bene. Pronta?
3: No.
2: Così mi piacete, brave, come me, mai pronti, imbrogliare sempre. Allora, vediamo se anche loro ti dimostreranno cinture nere di guida sicura. Vi faccio una domanda e vi do delle opzioni, non so se avete seguito, e potete dirmi qual è la risposta corretta. Allora, qual è il modo corretto di viaggiare in autostrada? A, sempre al centro della carreggiata in modo tale da spostarsi con facilità a seconda del traffico. B, B, dico B, sulla corsia di sorpasso fino al raggiungimento dell'uscita interessata. C, C, attenzione signori, C, sempre sulla corsia più libera a destra. D, zigzagando fino all'uscita. Volete riflettere? Allora, tendenzialmente noi discuteremo la D.
1: Ma sai che però la D è un'idea.
3: Direi anche la D, magari non mi sembra il caso, se devi uscire a destra e restare via in C.
2: Oh, via, aspetta, vi volete confrontare?
3: Ma no, no, no, C, dai, diciamo
2: C. Allora, C?
3: Sì, C, C.
2: Signori, attenzione. C, incredibile, abbiamo altre due cinture nere di guida sicura. Signori, è meraviglioso, c'è gente preparatissima, il nostro futuro è nelle mani di questi giovani ragazzi baldi che sanno come guidare.
1: Non so, Ale, non so se passeranno l'esame di chimica organica, ma quello di guida sicura l'hanno passato e secondo me alla lunga, tra qualche anno, quando si riguarderanno indietro, diranno il vero esame importante, quel 16 giugno solo. L'abbiamo superato.
2: Bravo. Bravo, bravo Marco, voglio dire anche questo. Fanculo a chimica organica, va bene? Non ce ne frega. Brave! E per noi non ce ne frega niente, l'importante è vincere questo chilometro. Grazie ragazzi, buona giornata.
3: Grazie, grazie, grazie.
2: Ciao ragazzi, ci vediamo dopo.
1: Ciao, a dopo, grazie mille.

0: continuate a rimanere ovviamente sintonizzati, perché faremo altri regali, altre bag nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per questo gioco.
1: E poi
0: di
1: ci ricollegheremo con Alessandro Tirocchi più avanti nel corso della trasmissione. Ci scrive un amico: buongiorno Marco e Tatiana, un saluto. Giusto pochi giorni fa, di 31 anni fa, il 13 giugno precisamente del 95, usciva in America Jagged Little Pill, album di debutto della Morrissey. In realtà non è il debutto, sai, il terzo album della Morrissey, anche se è quello che l'ha resa famosa.

0: 7, tra poco arriviamo al break delle ore 11 e ci abbiamo anche alla decisione finale di Marco Muscarà di andare a vedere il concerto dei Muse.
1: Sì.
0: Abbiamo finalmente città.
1: No, non c'è una città ancora, no. stiamo trattando.
0: Era su Zurigo, oggi siamo passati a Parigi.
1: Parigi. Muse Parigi.
0: Ma l'importante è che lo fai, però voglio dire, prima c'è Frank High Energy questo venerdì.
1: Beh, quello
0: hai promesso di venire.
1: Tu mi hai promesso che posso portarmi anche lo sgabellino.
0: Vabbè, che me frega, siamo in un parco. Fai come ti pare.
1: Facciamo così, ne parliamo tra poco di Frank High Energy. Vi raccontiamo bene quello che succede al rientro dalla pubblicità, se sei d'accordo,
0: sì,
1: Tati.
0: Sì, però ti voglio dire, io ho pensato molto, ho riflettuto molto su quella sfida di farti fare delle cose.
1: Sì.
0: Ho pensato, potresti andare al supermercato, comprare, tipo prendere il carrello e comprare tutti i barattoli, come se ci fosse un apocalisse, con la gente che ti guarda e dice, ma che sta facendo questo qua? Capito? Comportarti come se stesse per arrivare un apocalisse, quindi tu ti fai tutte le scorte dei barattoli.
1: Che poi certe volte li faccio
0: lo faresti
1: stesso.
0: Questo?
1: No, ma lo faccio anche così. Cioè,
0: potrei riprendere, capito? Fare un reel, così gli ascoltatori sono contenti.
1: Ma sai, sarebbe un mio sogno avere un bunker, però abitarci nel bunker, anche in periodo di pace, non di guerra. Cioè, avere un bunker, stare là dentro con...
0: Sempre peggio, sempre
1: cibo,
0: peggio, ragazzi.
1: A vita, no.
0: Sempre peggio, è un fallimento,
1: Una
0: Marco.
1: Sigletta
0: ogni
1: anche,
0: giorno che passa.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando
1: Gagarin.
2: Gagarin.
0: Una trasmissione.
3: Una trasmissione spaziale.
0: On Radio Rock.
4: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con i Black Sabbath. Naturalmente, tra pochissimo parliamo anche di Frank High Energy.
0: Radio Rock.

0: ci colleghiamo di nuovo dal piazzale Aldo Moro con il nostro Alessandro Tirocchi.
1: Ciao Ale!
2: Ve l'ho detto, ciao a tutti, ve l'ho detto, sbrigatevi, si stanno svuotando la macchina, stanno correndo tutti qui per giocare, partecipare, vincere. Questi sono gli Easy Gadget, compresi due chilometri, che vi ripeto non è monouso, quindi vi potete portare dietro diciamo in modo perpetuo. Allora, abbiamo altri tre partecipanti. Siamo con
3: Paride.
2: Come?
3: Paride.
2: Sì, Paride, nome importante. E poi?
4: Telefono.
2: Telefono bello, un po' più semplice di Paride, ma bello. E?
5: Anna.
2: Anna. Anna, la bellezza di un nome corto, chiaro, preciso. Nel nome c'è un significato che è? Sto scherzando.
1: Tanto non lo so, nome...
5: però non mi ricordo, era tipo graziosa, una...
2: Anna Graziosa, che possiamo confermare.
1: Nome palindromo, signori. Nome palindromo, bellissimo.
2: Ma nome palindromo, sapete? Non so manco ne per di palindromo, vi assicurate, ecco. Grazie, grazie, ma infatti sono ragazzi che sono qui per studiare, perché pensate, loro hanno l'esame quando?
3: Per una settimana.
4: Martedì prossimo.
2: Oh, allora chiedo ad Anna, e non ti sembra troppo una settimana anticipo per cominciare a studiare?
5: No, dai.
2: Si fa, forse questo è il motivo per cui io non mi sono mai laureato e loro ce la fanno. Bene, allora andiamo con la domanda, ragazzi, vi potete anche poi diciamo confrontare per dare la risposta. Seguite. Cosa bisogna fare quando si vede una luce gialla lampeggiante sul semaforo mentre si è alla guida? Qual è il comportamento corretto da adottare per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada? Allora, A, fermarsi ed aspettare la luce verde. B, premere il pedale dell'acceleratore prima che la luce diventi rossa. C, procedere con cautela solo se è sicuro farlo. Oppure D, fermarsi solo se ci sono pedali sulle strisce. Confrontatevi, voglio sentire un ragionamento.
5: Beh, io direi la C.
2: Attenzione, Anna dice C. Stefano?
4: Anche io direi la C.
2: Occhio a Paride?
3: Anche la A forse, comunque.
2: Paride, pensaci bene, qual è? Avessimo Paride che spontaneamente ha deciso allinearti. Bravo Paride, bravo Stefano, bravo Anna. Abbiamo altro tre, cintura nera di guida sicura. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per tutto.
4: Grazie a voi, grazie a voi.
5: Grazie.
2: Ciao, ci sentiamo dopo.
0: Ciao, arriva la novità.
6: Brand new music right here.
7: Brand new music.
8: Brand new music.
9: Brand new music.
10: La musica nuova su Radio Rock.

0: puntata di Weezer che potete votare sul sito radiorock.it già da una settimana in collaborazione con Weekend, questo brano. Intanto, se volete, il nuovo album in studio si chiamerà The Gold Album. Quello che potete fare è rimanere sintonizzati, perché si regaleranno poi e ci collegheremo di nuovo per Roman Auto con Alessandro Di Rocchi. Adesso però volevamo parlarvi del concerto di Frank Energy, che rientra in una più grande manifestazione di Arci Roma Incontra il Mondo. Quindi rimanete sintonizzati che Marco vi racconta questa cosa e poi ascolteremo dal nuovo album di Frank Energy, voce e batteria, Faida con anche Elisa. Radio Rock Promotion.
1: E allora vi parlo di una cosa molto molto molto importante, quindi ascoltate con attenzione, perché vi diceva Tatiana, Arci Roma Incontra il Mondo dal 16 al 21 giugno al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, 6 giorni di esibizioni, dibattiti, laboratori, food and drink, DJ set, tavole rotonde, area kids con Asian Dub Foundation, Frank High Energy, Giulia Miei, Selton, 47 Soul, tanti altri. L'ingresso è gratuito con tessera Arci. Per informazioni arciroma.it/festival. Si aprono le porte alle ore 15.30. Arci Roma Incontra il Mondo dal 16 al 21 giugno al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, via delle Valli 171, metro B1 Conca d'Oro. E il 19, insomma, ne abbiamo parlato venerdì proprio con Frank High Energy qua in diretta su Radio Rock. Se volete andate a recuperare il podcast per ascoltare l'intervista di Gagarin. 19 giugno, dicevo, alle 21, Frank High Energy, appunto, porta sul palco voce e batteria, ma con anche qualche sorpresa, insomma, che ci ha svelato nel corso dell'intervista.

0: Lisa, Lina Simons, ovviamente sempre dal nuovo album Voce e Batteria di Frank High Energy, con tantissime collaborazioni. E dunque oggi vogliamo aprire un argomento molto interessante.
1: Aspetta, no, diciamo le cose come stanno. Oggi
0: come stanno,
1: vogliamo farci dei nemici. È così, cioè ci faremo una quantità di nemici enorme, ma non ci interessa, Tatiana, oggi non ci interessa.
0: Allora, vogliamo fare una lista dei tipi e delle tipe da evitare, perché così poi non ne rimane nemmeno uno.
1: Delle red flag moderne, come si può dire, no? Red
0: sì,
1: flag.
0: Allora io metto al primo posto, visto che ieri abbiamo parlato della generazione Z, che ha come hobby preferito il bird watching. Io scusami, ma metti proprio questi qua, perché come abbiamo detto ieri si dovrebbero drogare come tutti gli altri.
1: Chi fa bird watching, bene.
0: Poi abbiamo trovato una lista su Instagram di alcune persone che mettevano tra tipi da evitare musicisti, e siamo d'accordo.
1: No,
0: basta,
1: io non sono d'accordo.
0: Musicisti.
1: No, non sono d'accordo.
0: Vai su.
1: No, non
0: metti
1: sono d'accordo.
0: Musicisti. Sì.
1: Va bene, va bene.
0: Ognuno scrive quello che vuole, poi la lista la facciamo tutti insieme. Poi mettevano maglietta Patagonia.
1: Ah! Io ne ho una, se mettiamo però questa cosa, se mettiamo maglietta Patagonia, io posso dire? Posso farmi tantissimi nemici, tantissime nemiche? Se io, c'è una categoria da evitare, secondo me sono le donne con le scarpe
0: Birkenstock
1: ballerina, da ballerina.
0: Beh, sono d'accordo.
1: Donne
0: sono
1: con
0: d'accordo.
1: Scarpe da ballerina.
0: Perché è difficile portarle, ti dirò.
1: Perché
0: non è così semplice.
1: Ma poi perché comunque
0: devi essere molto slanciata.
1: Se sei però molto slanciata, riescono comunque fuori quei pezzo di dita di piedi, capito? Quello spazio di comunque...
0: sotto a musicisti devi mettere i bodybuilder, l'ha messa la
1: bodybuilder,
0: nostra
1: bodybuilder.
0: Ascoltatrice. Poi mi metti non seguo la politica,
1: Okay.
0: Non mi interessa la politica, e questi qua me li metti perché sicuro, fan dei pinguini tattici nucleari, dicono.
1: Però
0: dire, li metterei, però l'unico che salvo è Boris Sollazzo.
1: Posso dire che però i pinguini tattici nucleari becchi un buon 27% della popolazione italiana, secondo me.
0: No,
1: tanto.
0: No,
1: guarda,
0: non
1: sono
0: credo.
1: Tanti,
0: No, non credo.
1: Un quarto.
0: Io li metto, mi metti tranne Boris Sollazzo.
1: Sì.
0: Poi dicono chi prende la pizza col pesce.
1: Ah, d'accordissimo.
0: No,
1: d'accordissimo.
0: Non è vero,
1: chi
0: è
1: prende...
0: buona.
1: No, perché è un abominio.
0: Il pesce col formaggio pure,
1: no.
0: Cozze e pecorino,
1: Cozze e pecorino lo puoi fare, ma la pizza con sopra...
0: Ma stai zitto, che quando ti facevi le sigarette simpatiche, voglio vedere che se di notte... Non ti sei messo a farti una pizza con i gamberetti?
1: Ma no, ma che...
0: L'hai mangiata?
1: No, terribile, terribile. No.
0: Sì, voglio vedere. Vedere quando ti facevi le sigarette simpatiche,
1: Io non mangio gamberi e gamberetti.
0: Vabbè,
1: perché...
0: allora un'altra cosa.
1: Perché sembrano troppo insetti.
0: Altro pesce.
1: Vabbè,
0: andiamo in pubblicità, poi aspettiamo i vostri messaggi al 3899-106-600. A 50 anni dalla pubblicazione di Hotel California, gli Eagles saranno celebrati con un libro dedicato al loro album più celebre. Uscirà il prossimo 8 settembre, arriverà appunto in libreria. Libro firmato dal giornalista Sean Egan, che ripercorrerà la storia e l'eredità di questo, uno dei dischi simbolo del rock americano.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
2: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
3: Ah, ma quindi non è un'operazione?
2: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
5: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
6: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni.
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.
13: Forte e chiaro.
11: State ascoltando
14: Gagarin.
11: Una trasmissione spaziale.
12: On Radio Rock.
15: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Arctic Monkeys.
12: Radio Rock.

0: Interpol, ovviamente, con il nuovo album nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare se vi piace questa novità sul sito radiorock.it. Ci colleghiamo ancora una volta dall'università con Alessandro Tirocchi.
1: Ciao Ale!
2: Sulle note degli Interpol, siamo anche un po' romantici, perché insomma stamattina abbiamo scoperto tante belle cose, cioè per esempio che tutti i ragazzi che abbiamo sentito, tra l'altro ci hanno finito tutto, ci hanno svuotato il bagagliaio, perché a quanto pare il costo del chilometro è abbastanza ambito, anche perché non è monouso, lo potete utilizzare con le batterie, quindi va avanti in modo perpetuo. E grazie a Romana Auto, in collaborazione ovviamente con Radio Rock, abbiamo fatto questa indagine, insomma, abbiamo cercato di scoprire quante cinture nere di vita sicura ci sono, e vorrei chiudere questi collegamenti con un commento del nostro direttore commerciale Francesco Pirizzo, per raccontarci un po' che tipo di iniziativa è stata. Mi sembra tutto bene, no?
3: Ma quanti ragazzi ascoltano Radio Rock? Ma è incredibile, si dice no, non ascolta nessuno, i ragazzi giovani non ascoltano Radio Rock, invece qua abbiamo incontrato tantissimi, ma veramente tanti, è bello, un po' di gioventù, noi come dire con la gioventù ci assorbiamo tutto quello che accade, quindi insomma meraviglioso, un'iniziativa bellissima, abbiamo incontrato veramente tante persone, tanti ragazzi bravi, carini, molto educati, come piacciono a noi, che hanno diciamo partecipato in maniera attiva, hanno risposto praticamente correttamente a tutte le domande che sono state poste. Alessandro non ha per nulla aiutato questi ragazzi, i quali avevano già studiato precedentemente, quindi erano arrivati ben preparati, quindi gli occhietti, gli accenni non sono serviti a nulla, anzi uno gli ha detto no, la sola risposta non mi aiutare, e quindi hanno risposto praticamente questi chilometri e queste belle sono andate via proprio come,
1: allora io
3: come, non lo so,
1: dato che sono andate via queste bag, questi chilometri, farei così: siccome dovevate rimanere fino a mezzogiorno ma avete finito tutto, facciamo che se dei ragazzi adesso vanno dal nostro direttore commerciale Francesco Finizio, si presentano da lui ha comunque delle banconote da 20-50 euro a tutti i ragazzi che vanno là, può comunque dare come premio una banconota.
3: Sicuramente, io le ho già preparate.
1: Bravissimo, accorrete.
3: Esatto, e queste belle iniziative che noi facciamo, che noi già io e Alessandro abbiamo già un passato, perché siamo una coppia di fatto. Effettivamente andiamo in giro a incontrare gente, a parlare di Radio Rock, ad aiutare i clienti, a farsi vedere nel miglior modo possibile. Questo Radio Rock lo sa fare bene, continuiamo a farlo bene e il nostro DNA continua ad essere quello che è, cioè stare in mezzo alle persone e stare in mezzo alla gente con della buona musica.
2: Io ringrazio Francesco e vi ricordo che la guida sicura ed essere cintura nera di guida sicura è assolutamente rock, per cui continuate, state attenti alla guida, munirevi di chilometro e seguiteci, perché magari nei prossimi giorni potresti incontrarci ancora in giro per la nostra città a farvi delle piccole domande e regalarvi le chilometro. Grazie ragazzi!
1: Grazie Ale! Tra l'altro anche noi continueremo nei prossimi giorni a regalare appunto queste bag agli ascoltatori, chiaramente facendo delle domande e rispondendo correttamente al 3899 106 600, ma insomma ne parleremo nei prossimi giorni.
0: Arrivano intanto i Kings Leon.

0: Jason Leon ancora sto rosicando che l'anno scorso hanno annullato tutte le date del tour, vabbè, io ne avevo in programma ben due.
1: Vabbè. È andata così.
0: Ciao Gagari, stiamo parlando prima delle red flag.
1: Tipi da evitare.
0: No, io non leggo e si scappa, bravo.
1: Quelli che dicono così.
0: Brava.
1: Quelli che dicono di essere tatianisti e tatianiste, sono d'accordo, vanno evitati. Vanno evitati.
2: Quelli che guidano la macchina col braccio di fuori, glielo segherei.
1: Col gomito. Vabbè, però
0: vabbè,
1: è comodo,
0: però ragazzi, così non resta nessuno, vabbè.
3: Posso dire, tipi da evitare sia uomini che donne sono gli oltranzisti salutisti, ma per quieto vivere, perché non si può andare sempre con la tua coscienza attaccata alla schiena come le scimmiette urlatrici.
0: Va bene, poi
1: posso dire quelli che non amano il direttore Emilio Pappagallo.
0: Sono di... posso poi dire... chi però... ascolta musica trap, questo
1: okay,
0: lo scrivi.
1: Quelli che ascoltano, no, posso dire che però secondo me chi non ama il direttore Emilio Pappagallo lo fa un po' come così, che in realtà sai che chi disprezza compra, capito? Dico no, io non lo amo perché hanno paura di essere poi rifiutati, ma il direttore Emilio Pappagallo nel suo amore universale vi accoglie tutti, quindi diciamola questa cosa.
0: Va bene.
1: Sei d'accordo?
0: Sì, certo che sono d'accordo.
1: Mando una PEC? Mando una PEC.
0: Manda
1: la
0: PEC,
1: la seconda PEC della giornata al direttore sarebbe,
0: Adesso faremo, nell'ultima parte della trasmissione, metteremo solo Riot Girl, va bene?
1: Va bene.
0: Cominciamo con le Lambrini Girls.

0: Dicono che chi segue la politica oggi deve avere un quoziente intellettivo elevatissimo perché è diventata incomprensibile. Però essere apolitici, vabbè.
1: Chi mette i Bermuda, tipi da evitare, chi mette le Birkenstock con i calzini? Posso dire però, allora, se approviamo e accettiamo le Birkenstock, dobbiamo accettarle anche con i calzini, se no dobbiamo rifiutarle. Cioè,
0: no,
1: secondo me non c'è.
0: Ma anche le, come si chiamano quelle altre, quelle di plastica? Le Crocs, le con i calzini sono belle, però quelle alte con la para.
1: No, sono brutte le Crocs.
0: Con tutte
1: dai.
0: Le spillette.
1: A te piacciono le Crocs?
0: Comunque, secondo me, tutti questi argomenti alla fine non fanno altro che diventare proprio, come dire, humus per il buon sesso riparatore, vedrai.
1: Cioè?
0: Mi fai schifo con Bermuda, capito?
1: E poi ci fai all'amore.
0: Sì, va sempre a finire
1: uguale.
0: Così.
1: Perché dici, vabbè, sì. Potrebbe...
0: Dicono quelli con i Bermuda, vabbè, c'è sempre il, come si chiama? Il borsello. Che
1: borsello,
0: però,
1: borsello.
0: Sempre che lo... escludiamo Emiliano Rubbi.
1: Allora, però Emiliano Rubbi sarebbe... Se Emiliano Rubbi avesse Bermuda, Birkenstock con i calzini, borsello, tutte le cose,
0: vabbè,
1: che hanno detto,
0: capito.
1: Sarebbe
0: poi
1: comunque bellissimo, perché
0: dicono,
1: lui è così.
0: Quelli che camminano con il cellulare sempre in mano come se fosse un prolungamento del corpo.
1: Ci
0: Marco
1: scrivono.
0: Muscara.
1: No, ci scrivono. Sì, ma Tatiana non ha risposto alla domanda sulle Crocs.
0: Quale domanda?
1: La sta palesemente buttando in caciara. Sospetto.
0: Quale domanda?
1: Le Crocs. Quelli che hanno le Crocs sono da evitare o non sono da evitare,
0: maschi,
1: Tatiana?
0: Sì, ma... Io ho detto, mi piacciono quelle alte.
1: Sì.
0: La donna, quelle alte con tutte le spillette particolari.
1: Maschi,
0: anche
1: donna.
0: Con i calzini.
1: Bisogna dire, però, in periodo di fluidità, maschio e donna è una roba, no? Forse un po' superata.
0: Ho capito, che ti devo dire? Negli uomini non mi piacciono.
1: Non ti piacciono
0: le Crocs?
1: Potrò avere
0: anch'io un difetto, no?
1: No, Tatiana, se vuoi, puoi averlo un difetto, figurati.
0: Vabbè, poi unghie finte sono d'accordo anche io.
1: Più che altro quelli che si dipingono
0: lunghe.
1: La notte stellata di Van Gogh.
0: Non ho capito come fanno a fare le cose.

0: comunque adesso sono arrivati diversi messaggi, eccetera, eccetera. Ragazzi, stavamo scherzando.
1: Ma sì, cioè, non ve la, cioè, ragazzi, si fa per, insomma, in tono tutto molto leggero. Non è che sono tipi da evitare veramente quelli.
0: Guarda, c'è una mia amica che mi ha scritto: io mi metto le ballerine, mangio la pizza con i gamberetti e mi piace il birdwatching. E ti dirò, sono non sono nemmeno interessata alla politica. Che devo fare allora? È una red flag ambulante.
1: Esattamente, sposiamoci. Probabilmente la soluzione è questa, vedi? Perché poi uno evita ciò che ama alcune volte, Tatiana. E quindi, no, vedi, certe volte gli opposti si attraggono. Vogliamo dire altre banalità? Io potrei proprio sciorinarsene
0: dopo
1: una
0: le 12,
1: quantità enorme.
0: Adesso smettiamo di fare questo gioco.
1: Ma fammi dire come banalità per chiudere che il nuoto tra tutti è lo sport più completo. È una cosa che funziona sempre.
0: Intanto continuiamo il nostro viaggio con le Riot Girl moderne, diciamo così. Panic Shack si chiamano, parlano un po' di tutti gli argomenti e tutte le frustrazioni dell'essere donne, comprese quelle sui giudizi sul corpo, eccetera, eccetera. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordissimo.
0: Quindi le ascoltiamo, arriviamo al break delle ore 12 e poi cambieremo assolutamente argomento, perché questo ci ha già rotto.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: da chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.

0: Chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con il Soundgarden.
1: Radio

0: ovviamente nell'alta rotazione di Radio Rock potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Mi raccomando, deciderete anche voi se farle uscire e farle rimanere nell'alta rotazione.
1: Esattamente, cara Tatiana, non parlerò più di mondiali, mi sembra che ne abbiamo parlato insomma abbastanza nella giornata di oggi, anche se devo dire che poi è stato per l'appunto anche esonerato il CT della Tunisia dopo una partita soltanto, non so se l'hai visto questa roba.
0: No.
1: Lamouchi, ti ricordi Lamouchi? Calciatore, no, Sabri Lamouchi.
0: No, non lo ricordi.
1: È stato esonerato dopo una sola partita, appena, tra l'altro pare che sia stato esonerato mentre ancora stava giocando. Ha perso 5-1 se non sbaglio con la Svezia, mentre stava finendo la partita già si erano riuniti e avevano già cacciato via. Vabbè, è andata un po' così.
0: È andata così.
1: Va bene, va bene, va bene. Allora Tati, tra pochissimo.
0: Ah, solo questo.
1: Solo questo, non vuoi che ti parli di qualcos'altro? Ti posso
0: no,
1: parlare
0: no,
1: di quello
0: no,
1: che
0: no,
1: vuoi.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Welcome to the Jungle, si tratta dei Guns N' Roses e quindi se volete potete naturalmente fare le vostre richieste per questi ultimi tre quarti d'ora di trasmissione al 3899 106 600.
1: Fate
0: ma
1: così.
0: Vi parliamo di un concerto.
1: Vai. Radio Rock Promotion. Stavo dicendo fate così, fate le vostre richieste, che tanto non ce ne può fregare di meno, ma non è vero.
0: Non le
1: vero.
0: Mettiamo.
1: Alcune le metteremo. Intanto vi parlo di Dama Blu in concerto al Wishlist Club venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, il nuovo lavoro della band, un insieme di brani dal suono diretto molto viscerale che verrà presentato per la prima volta dal vivo nel corso di una serata in cui si incontrano indie rock e cantautorato tra atmosfere intense e sicuramente fuori dagli schemi. Quindi 26 giugno, apertura delle porte alle ore 21, live alle 22, l'ingresso costa solo 5 euro, direttamente in cassa. Dama Blu Live, nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via De Volsci 126B a Roma. Vi aspettiamo chiaramente in tantissimi.

0: Ci chiedono anche Deep Purple con Smoke and the Water. Abbiamo da poco pubblicato il nostro podcast di ieri sul nostro canale Telegram, che è Gagarin Radio Rock, e sulla nostra pagina Facebook di Gagarin. Si chiama Birdwatching, nuova moda della generazione Z, ma perché non vi drogate come tutti gli altri?
1: Oh, Tati, una notizia rapidissima che viene dal Regno Unito, perché il primo ministro Keir Starmer del Regno Unito ha annunciato che vieterà ai minori di 16 anni l'utilizzo dei social network. Bisogna ancora capire come funzionerà, ma saranno le piattaforme a doversi adattare a questa legge, che diventerà insomma proprio effettiva. Il divieto includerà Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook e X. È stato tenuto fuori da tutto questo WhatsApp, che viene considerata soltanto un'applicazione di messaggistica e non come social network. Questo è quello che succederà. Starmer ha detto: entrerà in vigore in tempi rapidissimi, nei prossimi mesi già sarà effettivo questo divieto, che è un divieto che vale per tutti quelli che hanno meno di 16 anni, ma per chi ha 16 e 17 anni, quindi è subito sopra di questo divieto, ci sarà un ulteriore divieto meno forte, che però impedirà, metterà una sorta di coprifuoco, quindi da una certa ora in poi, dalle 22 o dalle 23 in poi, non saranno più utilizzabili i social per chi ha 17 o 16 anni. E tra l'altro le piattaforme dovrebbero limitare, secondo quanto prevede il Regno Unito, lo scrolling infinito, nel senso ti dovrebbe bloccare a un certo punto, quando scrolli così in maniera compulsiva, lo schermo per un tot di secondi, per farti capire che stavi scrollando in maniera compulsiva. Non so se funzionerà mai, gli esperti dicono che è molto difficile che venga applicata una cosa di questo tipo, però insomma stanno provando comunque a fare qualcosa nel Regno Unito.
0: The Purple arrivano come da vostra proposta, poi arriverà anche Diablo Swing Orchestra.

0: Deep Purple, tra poco di ritorno dal break delle 12.30. Naturalmente avremo con noi Margherita Schirmacher con il consueto appuntamento di Ticket to Read, quindi ci porterà ancora un libro e naturalmente parleremo con lei di questo bellissimo argomento,
1: che è l'angolo che ci piace di più, perché è l'angolo della cultura, l'alta cultura di Gagarin, grazie alla nostra Margherita Schirmacher, perché chiaramente io e Tatiana la possiamo fare, ma fino a un certo punto. Tutto questo però tra pochissimo, dopo la pubblicità e dopo una richiesta che avevamo già detto che avremmo esaudito. Tati, oggi siamo veramente veramente molto molto,
0: esatto,
1: buoni. Forse
0: arrivano
1: troppo.
0: Diablo Swing Orchestra.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
9: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
8: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
9: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: State ascoltando
11: Gagarin.
10: Una trasmissione spaziale
12: on Radio Rock.
13: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Tra pochissimo con noi anche Margherita Schirmacher. Intanto arrivano i Doors. Radio

0: Si tratta dei meravigliosi Kingfisher, che potete, se volete, votare sul sito radiorock.it e decidere se farli rimanere o farli uscire dall'alta rotazione. Ci sono già da 3 settimane. Diamo il benvenuto alla nostra Margherita Schirmacher per Ticket to Read.
1: Ciao Marghe, come stai?
2: Ciao, buongiorno. Sto bene. Voto per farli rimanere comunque.
1: Brava.
2: Esprimere?
0: Sì, noi, come
1: sì,
0: no.
1: Possiamo. Guarda, Tatiana cerca sempre di condizionare il voto chiaramente degli ascoltatori in maniera bieca proprio.
0: Se per... li fate rimanere vi regalo un etilometro.
1: Sì. Per proprio interessi personali e altre volte magari quando ci sono altri gruppi molto bravi tipo i Muse in alta rotazione lei dice oh non li votate questi, facciamoli uscire subito. Quindi insomma l'eminenza grigia dietro Radio Rock è evidentemente Tatiana.
2: Meno male, già temevo di aver sbagliato, di essere entrata male.
1: No,
2: buongiorno
1: no,
2: ragazzi. Allora, sono venuta qui oggi, come da tradizione, con un libro che secondo me vedrà dividervi tra tatianismi e
1: antitatianisti.
0: Esatto. Red flag, questo red punto flag. Anche dette.
2: Esatto, un libro che secondo me è molto da distinguere anche tra voi due.
1: Mm.
2: Ho con me Manuale di autodistruzione di Marianne Donné, perché dobbiamo bere, sanguinare, ballare e amare di più.
0: Questo. Capito Marco?
1: Sì.
2: Ecco, già lo sapevo.
1: Già ci sto pensando. Aspetta,
0: sanguinare, vomitare.
1: No, infatti ripeti allora.
2: Allora,
1: dobbiamo bere. Acqua anche.
2: No. Sanguinare.
1: 3 litri d'acqua al giorno.
2: Sanguinare.
1: Io tendo ad evitarlo.
2: Ballare.
1: Evito anche quello.
2: E amare.
1: Amare, vabbè,
2: di
1: amare.
2: Più.
1: Amare si può fare anche,
0: vomitare.
1: Posso dire che amare si può fare anche da seduti, per esempio. È una di quelle cose che puoi fare, no? In qualsiasi
2: vabbè,
1: modo.
2: Non entriamo nei dettagli, Marco.
0: Vengono
1: no.
0: Da te.
1: Ah, ma perché no? Noi intendo amare nell'esprimere amore, non nel fare all'amore.
0: Vabbè, parliamo del libro.
2: Allora, il libro è scritto da una scrittrice giornalista olandese, per darvi così un'idea della tipa che dopo essersi laureata in psicologia all'Università di Amsterdam ha lavorato prima come ufficio stampa in un partito politico, poi per una ONG e a un certo punto ha risposto a un annuncio come centralinista in un'agenzia di escort dove ha lavorato poi per quasi 10 anni. Scrive articoli, romanzi di vario tipo e articoli su riviste, e questo libro, il manuale di autodistruzione, è un pochino la mia piccola Bibbia in realtà. E ho detto ancora non l'ho portato a Radio Rock. Parte da un assunto: che viviamo in una società che ci vuole iper perfetti, iper performativi, iper a dieta, iper instagrammabili, ed è un libro che è dedicato a tutti coloro che a un certo punto, come Virginia Woolf, a un certo punto si domanda, quando sembra che al mondo non ci sia un posto per noi, lei ci risponde: non dobbiamo chiederci che cos'è che non va in noi, ma che cosa non va nel mondo. Quindi partiamo da questo grandissimo assunto. Le personali risposte di Marianne Donné è proprio sull'iperproduttività, sull'iper richiesta che la società ha nei nostri riguardi, e capitolo dopo capitolo scompone un po' e ti spiega un po' come mai siamo arrivati a vivere in una società che ci richiede così tanto, e ci fa comunque appunto anche poi decostruire tutti i processi interiori che noi abbiamo riguardo al nostro corpo, ma anche riguardo alle aspettative sul lavoro, anche soprattutto c'è un capitolo bellissimo che è proprio sanguinare, dedicato proprio alle aspettative che noi abbiamo sull'amore. Lei ritrova l'origine di tutto questo, pensate, va molto all'indietro, citando Russell, quando l'uomo è diventato da cacciatore-raccoglitore e viveva la giornata a quando poi è diventato contadino, e ha dovuto imparare a pensare in anticipo. Ecco, praticamente è lì che siamo rimasti fregati, perché abbiamo dovuto iniziare ad investire nel futuro, perché se tu non ari, se tu non semini per tempo, 6 mesi dopo non hai da mangiare. Ecco, questo tipo di previsione poi si è trasformata anche in prudenza e anche appunto nella necessità di fare tutti degli sforzi nel presente, però puntando a una soddisfazione che poi sarebbe stata nel futuro, cosa che invece nell'uomo cacciatore non c'era.
1: Poi,
2: è lì che siamo rimasti fregati.
1: Siamo fregati perché il tempo di evoluzione del nostro cervello è molto più lento rispetto a quello della società, e quindi siamo più o meno gli stessi che eravamo quando eravamo cacciatori-raccoglitori,
2: esatto,
1: come cervello.
2: Però invece siamo catapultati in una società che che ci chiede di piantare questi semi non soltanto per mangiare, ma per far tutto, per piacere, per lavorare, per essere migliori, per in ogni ambito della nostra vita ci ha richiesto questo, e non siamo più, se vuoi, cacciatori. Come si fa a sfuggire a tutto questo? Disattivando un po' la razionalità. E ci fa riflettere l'autrice che la stessa agricoltura che ci ha un po' schiavizzati e ridotti poi a dei degli esseri che devono pianificare nella propria vita, però ci ha proposto anche la soluzione,
1: e cioè?
2: Sotto forma di birra e di vino.
1: Oh,
2: ed è qui che entra Tatiana, perché chi è ubriaco infatti non pensa poi al dopo e a tutto quello che bisogna ancora fare, e quindi nell'autodistruzione in realtà c'è una grandissima salvezza, che è quella dalla prigionia delle preoccupazioni quotidiane, e ci fa riflettere Pitagora, per esempio, che è il fondatore della matematica, che è conosciuto da tutti noi per
1: il teorema,
2: la formula del calcolo dell'ipotenusa dal triangolo rettangolo. In realtà lui era anche promotore di un culto totalmente incentrato sul valore, sulla celebrazione dell'offuscamento. E quindi pensa, alla fine, il più grande intellettuale che noi abbiamo avuto, mai vissuto, ci ha insegnato che ci deve essere della follia nella nostra saggezza. E
1: devo dire che però lui,
0: capì, Marco?
1: Lui si è ubriacato e ha fatto il teorema del cateto dell'ipotenusa.
0: Quella ebbrezza temperata di cui parlavamo ieri.
1: Se lo faccio io, mi sdraio sul letto e mi addormento dopo 3 minuti. Però è anche là il livello diverso. Insomma, lo so, sono fatto così. Mi prende l'ubriacatura quella sonnolenta, nemmeno quella triste, quella sonnolenta. Se dovessimo consigliare questo libro a qualcuno, Marghi, a chi lo consiglieresti e perché?
2: A chi ha una vita allo sbando in questo momento. E
0: a chi ha
2: così,
0: perso il binario.
2: A chi ha perso totalmente i binari, perché leggendo questo libro potrebbe capire che in realtà forse è sulla strada giusta.
1: Cioè che è un'occasione invece di, appunto, un momento critico, potrebbe essere un'occasione per cambiare le cose.
2: Esatto.
1: Quale brano ti ha suscitato questo libro?
2: Il brano che mi ha suscitato questo libro è in realtà il brano in esergo al testo col quale proprio l'autrice apre, che è I Get Out di Lauryn Hill, che è un brano che racconta proprio del tirarsi fuori da un certo tipo di dinamiche, che nel suo caso sono anche un po' quelle della grande industria musicale, ma che possono poi essere paragonate a quelle della nostra vita in ogni ambito.
1: E noi ringraziamo la nostra Margherita Schirmacher anche per aver utilizzato la parola esergo all'interno di Gagarin. Penso sia la prima volta che viene utilizzata. Grazie, Margherita.
2: Avendo parlato di alcol, mi sono tirata un po' su, dai.

0: parliamo di una rassegna cinematografica e poi quasi quasi ci salutiamo.
1: Radio Rock Promotion.
2: Radio Rock vi dà modo di partecipare infatti alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cine Club di San Lorenzo, giovedì 18 giugno dalle 22. Il nostro Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix, accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Se mandate ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola live, avete l'opportunità di vincere, appunto, la possibilità di partecipare. Chiaramente i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. Quindi On The Rocks Live, data zero, che fa parte della rassegna Blue Bottle, che animerà proprio il Parrot Cine Club fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo. Vi faccio qualche esempio: Lana Vergine di Cosmo Muccino, e poi ancora Street Art con Ultracast di Ludovica Monte. Poi si parla di psicologia, si parla di doppiaggio, tanto tanto altro. L'appuntamento è al Parrot Cine Club in via De Bruzzi 6, San Lorenzo, inizio alle 18:30.

0: Hendrix, noi vi salutiamo, vi ripeto il nome del libro, si chiama Manuale di autodistruzione, che ce lo chiedevano, vi lasciamo con il vero manuale di distruzione.
1: Giuliano Leone con Soul Driver, con voi fino alle 15, è stato bello, ciao!
2: Avete ascoltato? Gagarin. Gagarin.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: Radio Rock e Arci Roma Incontra il Mondo presentano
4: Frankie Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano.
3: Venerdì 19 giugno.
4: Lo storico artista torna sul palco con un progetto inedito dal suono diretto e potente, insieme a Donato Stolfi, per presentare dal vivo le canzoni del nuovo album Voce e Batteria, uscito lo scorso aprile, insieme al meglio del proprio repertorio. Inizio live ore 22:30. Ingresso gratuito con tessera Arci, ritirabile anche in loco, previa registrazione online. Per informazioni arciroma.it/festival. Venerdì 19 giugno, Frankie High Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, Via delle Valli 171, Roma.
0: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
5: E usata? Da 0100.
0: Assistenza e ricambi? Da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
5: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Very well. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Sasso con Leone.
1: On Radio Rock. On Radio Rock.
2: Buon pomeriggio, buon martedì 16 giugno, sono 4 minuti dopo le 13, siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta tanta musica. Oggi martedì c'è la rubrica Recover Me, le cover che potete richiedere al 3899-106-600 tramite Telegram o WhatsApp, c'è anche una bella Radio Rock TV. Ma prima di tutto cominciamo con un po' di Sum 41, Fatal Lip.
1: Radio Rock, back in time.

0: 41 con Fat Lip che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta della mia novità preferita di questa settimana. Nuovo singolo per i Blonde Shell, Heart Has to Work So Hard.
1: Brand new music right here.

Gran bel singolo questo dei Blonde Shell, Heart Has to Work So Hard, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:11 di martedì 16 di giugno, data importante per me, poi vi spiegherò, ha a che fare con Springsteen, pensate. Vabbè. Nel frattempo vediamo chi c'è al 3899106600. Buon pomeriggio, sua maestà. Iniziamo male, malissimo, male, male, male. Vabbè, buon pomeriggio anche a te. E poi, hola, sor Giuliano, buenas dias. Ah, siamo passati giustamente allo spagnolo. Buenas dias anche a te. Io non lo so, non mi piace lo spagnolo, non mi piace il francese, mi piace solo l'italiano. Ah, il tedesco, che ho studiato all'università. Quindi, se volete, potete parlare con me in lingua tedesca, sì, lo capisco, lo parlo fluentemente, va bene. Le vostre richieste, le vostre proposte per quel che riguarda le cover, potete scegliere anche quelle più originali, meno conosciute, oppure come vi pare. Inizio io come al solito con un capolavoro a firma Elvis Presley.

0: Capolavoro di Elvis Presley, questa sua versione di Bridge of a Troubled Water, scritta ovviamente da Paul Simon. E io ogni volta che risento, anche se quella cantata da Hargar Funkel è meravigliosa, questa di Elvis secondo me è imbattibile. Vediamo chi c'è al 38, scusate, 3899 106 600. Ave Sire, per la giornata di oggi, che ne dici di passare la cover di Heart dei Nine Inch Nails, ma la cover rifatta da chi? Perché l'ha scritta Trent Reznor, proprio per forse Johnny Cash. Ho già pensato Johnny Cash, ma non con Heart, che l'ascoltiamo 10 volte al giorno qui a Radio Rock, quindi va bene. Poi mi sono ricordato il nome del cantante italiano Biagio Antonacci, mamma mia, mi viene, ti giuro, da vomitare dalle orecchie se ti piace Antonacci. Comunque devo andare a riascoltarlo, ma come ti è venuto Biagio Antonacci? Poi c'è chi scrive semplicemente Kartoffeln in tedesco, patate. Guarda, ci sarebbe bene un bel piatto di patate in qualsiasi modo, perché tanto le adoro. Va bene, dai, continuate con le vostre proposte, le vostre richieste. Allora, visto che avevo detto di aver già pensato a qualcosa di Johnny Cash, vi faccio sentire, cioè, la cosa più vicina alla perfezione, Nick Cave rifatta da Johnny Cash.
1: It all began when they took me from my home and put me on death row, a crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their feels, a ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup, those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels, a hook bone rising from my food, and all things either good or

come dicevo prima, la cosa che si avvicina di più alla perfezione assoluta, Johnny Cash che rifà un brano meraviglioso di Nick Cave, The Mercy Seat, questo tutto merito di Rick Rubin, che ha ridato nuova linfa con gli American Recordings proprio a Johnny Cash, proponendogli anche delle cover come questa, come altri dei Soundgarden, degli U2, insomma, ha fatto un gran bel lavoro. Cercate e comprate il cofanetto Unhearted con tutti e cinque gli American Recording, poi ne è uscito un altro, ma è il sesto, però è anche prescindibile, diciamo. Va bene, allora vediamo un po' di messaggi al 3899 106 600, vediamo chi c'è. Giuliano: Mustang Sally dal film The Commitments, bello bello, grande voce quella di Andrew Strong, mi piace, bravo bravo. Poi ancora Kartoffeln, tra le poche parole che so in tedesco, essendo anche stato cresciuto da mia nonna austriaca. Ma che bello, Enrico. Quindi solo, cioè, parlava con te, ti diceva solo Kartoffeln e basta. Vabbè, ti nutriva a suon di patate. Vabbè, bene, bene, ma buon per te. Va bene, dai, 3899-106-600, le vostre proposte, le vostre richieste. Lei è Heather Nova, un po' di Beatles ogni tanto, eh.

Gran bella versione anche questa di Heather Nova, Norwegian Wood, The Beatles, qui a Radio Rock. C'è Ponga che scrive: brullissimo, ma che meraviglia. Ma che io, sì, puoi dirlo forte. Sono d'accordissimo con te, cara. Poi ancora, buongiorno, buona giornata a tutti. Sono Jorge dal Paraguay. Ciao Jorge. Che si dice in Paraguay? Che fai di bello lì, a parte ascoltare Soul Driver? Ma quello non è bello, secondo me. Somiglia alla voce, ma ovviamente il cantante degli Hey la usa meglio. Ma anche un rutto è meglio della voce di Biagio Antonacci. Ma potete far parlare di Biagio Antonacci. Andiamo in pausa con un'altra cover. Voi continuate 3899 106 600. Oggi c'è proprio la rubrica Recover Me, come ogni martedì qui a Soul Driver. E allora ci sono anche i Ghost, che rifanno Crucified.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: mi va tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nella concessione Aria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
12: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
13: I'm back. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
14: Si rientra dal primo break di Soul Driver con i Papa Roach di Last Resort.
13: Radio Rock, back in time.

0: Lost Resort, allora sono i Papa Roach che lasciano spazio alla novità delle 13.30, nuovo singolo per gli Europe, The Cult of Ignorance.
1: Brand new music right.

0: potete continuare a votare The Cult of Ignorance degli Europe sul nostro sito radiorock.it. 13.41 di martedì 16 di giugno, Giuliano con voi fino alle 15. Oggi martedì c'è la rubrica Recover Me. Un po' di messaggi per quel che riguarda appunto le richieste, le proposte sulle cover più o meno conosciute. Old Man, bella, di Neil Young, interpretata da Liz Wright. Se piace anche a te, naturalmente, mi scrive Roberto. Certo che mi piace, bello. Bella proposta, bravo. Buondì sire. Puoi mettere Ride On degli Snow Goose? Rischio gli insulti, ma sti cazzi, è troppo bella. Grazie, buona giornata. Ma sei sicuro che sia una cover? Se è una cover, perché no? Non mi fanno impazzire gli Snow Goose, però... Cioè, il collettivo, intendo. C'è qualcosa di buono, ma non... È una cover? Boh, ricordo, non lo so. Mi cogli impreparato? Vabbè. Volevi umiliarmi? Ci sei riuscito? No, realmente non so se è una cover. È da stamane che cogito sul chiedere a Vossignoria All Hell Breaks Loose dei Misfits, bella, nella versione dei Sick of It All, bellissima, bella, sì, assolutamente. Vediamo cosa riesco a fare. Nel frattempo, però, urge l'obbligo di ricordarvi che Radio Rock è anche in TV, la vostra radio preferita, l'ascoltate e la guardate. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV. Oppure andando sul sito radiorock.it o ancora su Twitch cercando Radio Rock 106.6 sul canale 180 del digitale terrestre e nelle province di Frosinone e Rieti. Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV. E detto questo, vi regalo una bella chicca.
1: I can't handle it.

Io ovviamente mi scuso per la qualità pessima della registrazione, ma si tratta di una registrazione pirata, un bootleg. Lui è Dave Gahan di Depeche Mode, che rifà appunto Love Will Tear Us Apart, cover dei Joy Division. Sì, si sente male, però è un gran bel momento musicale per chi ama sia Joy Division che Depeche Mode. Dave Gahan, insomma, vabbè. Vediamo chi c'è al 3899106600. Mi andava di farvela ascoltare, di ascoltarla io per primo insieme a voi. Allora, vediamo un po'. Ciao capolavoro di Soul Driver, ti propongo di Smash the Place nella versione di Iron and Wine più Ben Bridewell. Bello, bellissimo, ma presto presto che devo andare a prendere un caffè da un amico. Mi ricordo un po' la storia della granita al limone. Vado a prendere un caffè e poi una granita al limone. Presto presto, Rosa, datevi il tempo anche di respirare, dai, presto presto, che non può aspettare il tuo amico prima del caffè e della granita al limone. La granita al limone.

0: Justin Sally nella versione dei Commitments insieme alla splendida voce di Andrew Strong. Commitments, film clamoroso con la regia di Alan Parker. Se non l'avete visto, ai voi, recuperatelo quanto prima, perché è veramente molto bello, molto divertente e molto molto musicale. E infatti c'è Christian che l'aveva chiesto al 3899106600, che dice: dai Imelda, vai c'è. A parte che Imelda è la corista, quella bionda, vecchio porcello, che non sei altro, comunque non è Imelda, è Imelda. Vabbè, questo perché lo sapete che sono un rompipalle sui nomi, sulla nomenclatura dei gruppi e degli artisti.
1: Buongiorno Giuliano.
0: Oh, buongiorno.
1: Una bella Luca. My Way cantata dai Sex Pistols.
0: Bella, bella, bella.
1: Dai,
0: sì,
1: dai. Ci vediamo a fare spesa, Giuliano.
0: A Mauri, sì, la passo spessissimo, soprattutto la versione in solitaria di Sid Vicious, però anche quella con tutti i Sex Pistols mi piace. Vai, poi.
2: Che cavolo, non ricominciare,
0: eh? A cosa? Ma perché? A parlare di La granita al limone. Sbrigati Giuliano, passami il brano perché devo andare a prendere la granita al limone. No, in realtà è un caffè, ma il senso è quello, eh. A me non la si fa, caranto. Non la si fa. Non ne azzecco più una. Che chi è? Perché cos'è? Ah, era una Igen 13. Mi pareva che non fosse una cover, caro il mio Ale. Però potresti passare Black Hole Sun, cantata da Ellie Reinhardt. Gracias, e scusa la confusione, ma l'ho già passata diverse volte o sbaglio? Dai, ricordate, l'ho passata io la versione. Vabbè. Poi buon pomeriggio Sire, che ne dici di Black Sheep of the Family rifatta da Rainbow? Chi è? Bello, bravo Simone, mi piace. Così vi voglio, belli, propositivi per quel che riguarda le cover, soprattutto quelle meno conosciute. Poi il senso che io voglio dare a Soul Driver, a parte gli Hidden Treasure, di passare musica che non sempre viene trasmessa, non parlo solo a Radio Rock, ma in generale, in tutte le radio. Quindi se riusciamo anche a scovare delle cover particolari, ben vengano, ma vanno bene anche quelle, anche perché sono il primo a passare quelle super sputtanate, mettiamola così. Va bene, 3899-106-600, le vostre proposte, le vostre richieste. Questa me l'avevate chiesta, credo, un paio di martedì fa, non ho avuto modo di passarla, vi accontento adesso.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
11: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
10: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
12: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Rock News, edizione del pomeriggio.
14: Apriamo oggi con Jack White perché è ufficiale l'uscita il 10 luglio via Third Man Records di Frozen Charlotte, settimo album in studio dell'artista di Detroit, anticipato dal nuovo singolo Dollar Bill. Registrato ai Third Man Studios di Nashville, il disco composto da 13 brani farà da sfondo anche alle prossime date italiane dell'artista, in programma il 19 e 21 giugno rispettivamente a Camaiore e Lignano Sabbia d'Oro. Proseguiamo con i Motorhead e la dichiarazione rilasciata dal manager Todd Singerman in merito alla settima edizione della cerimonia Lemmy Forever, andata in scena durante l'ultimo Download Festival, nel corso della quale centinaia di persone hanno avuto modo di onorare le ceneri dell'artista. Non tutti possono intraprendere il pellegrinaggio per visitare Lemmy a Hollywood, per cui stiamo riportando Lemmy dai suoi fan, ha detto, sottolineando come anche nel 2026 ci sarà l'occasione di rendere omaggio all'ex chitarrista Phil Campbell, scomparso a marzo. Infine Nick Cave, con quanto pubblicato dal cantautore tramite i suoi Red End Files, attraverso i quali il musicista australiano ha parlato della propria ammirazione per Freddie Mercury. Irradiava una sicurezza totale e incrollabile, ha scritto, ricordando il concerto cui assistette nel 1970 a Melbourne. Da adolescente, guardandolo, volevo essere come lui, un performer.
13: Le ricorrenze.
15: Oggi, 16 giugno 1972.
16: David Bowie pubblica su RCA Records il suo quinto lavoro in studio, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
15: 2013.
16: I Black Sabbath tornano alla numero uno delle classifiche del Regno Unito dopo 42 anni con 13, ultimo album in carriera di Ozzy Osbourne e compagni.
13: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
17: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
9: seconda ora di Soul Driver per questo martedì 16 di giugno che si apre proprio con Jack White, Taking Me Back.
18: Radio Rock, back in time.

Radio Rock con Take Me Back, che anticipa la novità delle 14, nuovo singolo per gli Ice Age, The Week. Brand new music, right?

0: novità per gli Ace Age, questa The Week, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14 e 12 di martedì 16 di giugno, Giuliano con voi fino alle 15. Oggi giornata di cover e un bel po' di messaggi al 3899 106 600. Giulianino, mi scrive qualcuno, un brano a tuo piacere di Sinead O'Connor, da Throw Down Your Arms. Sì, bello, l'ho già passato diverse volte, cover di, fatte da Sinead O'Connor. Buon martedì, Giuliano. Oggi in leggerezza propongo Crazy di Seal, coverizzata dai Talisman di Jeff Scotto. Soto, sempre grazie Adriano. Grazie a te. Hoodering Eyes, fatta dagli Angra, mi scrive Andrea. Sì, li ho passati spesso, bella versione anche quella. Poi proviamo a sentire messaggi audio, dai, veloci però. Che? Cos'è?
1: Mi hanno detto James Hetfield può cantare anche l'elenco telefonico, verrà sempre bene.
0: Esatto, no, hai ragione.
1: Che sia una brutta versione questa Sabra Cadabra, però dai. Beh, oggi è inarrivabile.
0: Ma dai,
1: Senti, invece io te ne propongo una divertente, non bella.
0: E divertiamoci, vai.
1: Che fa ride.
0: Ridiamo.
1: Chi? Agli amanti del genere.
0: Sentiamo.
1: Ovvero un Tommy Johansson che canta una canzone d'amore degli 883.
0: Ma cosa hai tirato fuori? Va bene, dai, vediamo cosa riesco a fare. 3899 106 600. E allora, cover splendida questa di John Lennon, rifatta da Sinead O'Connor, Mind Games.

0: parte che Sinéad O'Connor avrebbe potuto cantare anche l'elenco telefonico, sarebbe stato sempre meraviglioso. Figuriamoci quando si cimentava con canzoni splendide, immortali come questa Mind Games di John Lennon. Il risultato è quello che avete appena ascoltato qui a Soul Driver. C'è chi scrive una cover molto stravagante. Potrebbe essere Autobahn rifatta The Senior Coconut. Bella Claudio, i Kraftwerk. Sì, se la trovo la passo. Buon pomeriggio Sire, preso singolarmente hanno fatto solo Mega Treasure, ma in coppia Osborne e Lita Ford con If I Close My Eyes Forever. Non è un Hidden Treasure? Sì, infatti magari la passo domani per Hidden Treasure. Perché confondete le date? Ah ecco, ho toppato giorni Sire, lavorando il weekend si perde cognizione del tempo. Fai una cosa, non lavorare più al weekend, non necessariamente devi lavorare il weekend, no, non lo so poi, però non perdere mai la cognizione di Soul Driver.
1: Ciao Giuliano, io ti propongo una cosa pazzissima.
0: Sì?
1: Volevo un gatto nero dei The Bloody Beetroots. Veramente folle.
0: Immagino, va bene, dai, ci arriviamo un po' per volta. Voi continuate al 3899106600. Questa la passo spessissimo, però Andrea l'ha richiesta e andava bene anche oggi. Yangra, Wuthering Heights.

Glittering Eyes nella versione degli Angra qui a Radio Rock, giornata di cover come ogni martedì qui a Soul Driver. C'è Marta, ciao Marta. Tesoro bello, mi sono scordata di dirtelo, una settimana fa ero in Islanda. A un certo punto, mentre stavo tranquilla in hotel, è entrata Bjork. Ma come? Assurdo, ma ti ho pensato immediatamente. Vabbè, cioè, ma è un po' veramente troppo didascalico. Sei in Islanda, incontri Bjork. Cioè, ma davvero, com'era? Non hai provato ad approcciarla, a chiederle qualcosa, a chiacchierare? No. Ma qualsiasi cover di Separate Ways, quella di Daughtry bellissima, ma intendi quella di Elvis? Separate Ways magari. Va bene, dai Stefano, ora vediamo cosa riesco a fare. Voi continuate con le vostre proposte, le vostre richieste. Allora, visto che ho cominciato le trasmissioni dicendo proprio che oggi 16 giugno, data importante almeno per quel che riguarda il sottoscritto, perché 38 anni fa, quindi 16 giugno 1988, da Bari mi spostai da solo a Roma a 16 anni per vedere il mio primo concerto in assoluto del boss Bruce Springsteen al Flaminio, pensate, 16 giugno appunto 1988. Bruce cominciò con Tunnel of Love, visto che era il tour, il Tunnel of Love Express Tour, e subito dopo la seconda canzone fu Boom Boom di John Lee Hooker, e là mise subito in chiaro come sarebbe andata l'intera serata, anche perché si faceva accompagnare dai Miami Horns, quindi una bella sezione fiati, e aveva conferito quella vena rhythm and blues anche a tutto il tour. Fu una folgorante sentire quella versione appunto di Boom Boom, che se ricordate è la canzone che canta John Lee Hooker fuori al negozio di dischi nel film The Blues Brothers. E allora ce ne andiamo in pausa, non è la versione di Roma ma è la cover stessa di Springsteen di Boom Boom di John Lee Hooker.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Milano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto X

0: definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
2: e usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
2: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
2: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
2: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
2: Gruppo 0100.it.
3: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
4: I like it.
3: Questa è Radio Rock.
5: Stai ascoltando
3: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
6: Ultima mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone per questo martedì 16 di giugno, che si apre con i Supertramp di The Logical Song.
7: Radio Rock. Back in time.

io vi ricordo che Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo dei nostri del nostro podcast al Pirate Cine Club di San Lorenzo. Giovedì 18 giugno dalle 22, Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Se mandate ora un messaggio WhatsApp al 3899106600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola live, potete vincere un ingresso. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati.

per tempo dalla nostra redazione. On the Rocks Live Data Zero fa parte della rassegna Blue Bottle che animerà il Parrot Cine Club fin dal tardo pomeriggio. Con una serie di podcast dal vivo si parlerà di moda ed ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, di street art con Ultra Const di Ludovica Monte, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni e del mondo del doppiaggio con DOP, doppiatori di origine protetta da preservare, diretto da Ilaria Stagni. L'appuntamento è al Parrot Cine Club in via dei Bruzzi 6 a San Lorenzo con inizio alle ore 18:30. Brand new music right here.

0: novità di Radio Rock, questa per i Mastodon, Your Ghost Again, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:42, vi separano solo 18 minuti dalla vostra trasmissione preferita, Antipop, anche la mia ovviamente. Vediamo un po' chi c'è al 3899-106-600. Allora, ma i posti sono limitati, sì, caro Adriano. Signor Giuliano, che ne pensi di una The Beat dei Melvins fatta dai Mastodon, appena sentiti, oppure Again degli Alice in Chains, sempre fatta dai Mastodon? T'ha detto Zella, come dite voi a Roma, caro Gian Claudio, perché i Mastodon li ho appena passati, più che altro perché sono in alta rotazione, appunto, con Your Ghost Again. Poi Marta dice: la stessa cosa che ho pensato anch'io, mi ha fatto troppo ridere perché non aveva senso, come se lei fosse l'unica abitante dell'Islanda. Non si faceva avvicinare da nessuno, ma posso immaginarlo, si parla sempre di Bjork, perché le rompono sempre il cazzo tutti. E beh sì, stava con degli occhialoni da sole enormi specchiati, onestamente non sembrava si stesse divertendo molto, ma va, conoscendo Bjork, cioè così a grandi linee, non faccio fatica a crederlo. Il giorno dopo ho scoperto perché stava lì e tutto aveva più senso, ma sul momento sono rimasta spiazzata. E perché stava lì praticamente? Ce lo vuoi raccontare? Va bene.
1: Ciao e buon pomeriggio.
0: Ciao caro, sono io.
1: Buongiorno Giuliano Leone. Volevo spiegarte perché chiamo Gattone.
0: Dimmelo un po', ma in questo modo dobbiamo sentire tutto il disco.
1: Stiamo Gattone.
0: Ma che è? Vabbè. Poi
1: la verità, la persona che mi ha cospirato a chiamarmi così
0: è
1: un nome che si assomiglia a Martina, però la verità si chiama Marina.
0: Marina Cartonna.
1: Dopo ti invio una piccola descrizione con un link,
0: per quale motivo?
1: Penso che tu non capirai più presto qual è.
0: No, invece ciao. Si capisce tutto benissimo, cioè ho proprio tutto chiaro dopo questo messaggio. Ma che è? Bello quando canti però, Gattò, è proprio bello. Intanto per le cover, questa è sputtaratissima, lo so, ma mi andava di sentirla Guano Apes con Big in Japan.

0: Speak in Japan, loro sono i 108 qui a Radio Rock. Marta dà ancora notizie riguardo il suo incontro con Björk, dice perché la sua fidanzata era invitata come relatrice allo stesso festival metal, il Satan Fest, dove stavo andando io. Ad essere precisi, era nello stesso pannello di discussione mio, quindi immagino fosse lì per darle supporto. Che cucciola! È un messaggio bellissimo, bellissimo. O se acquisire oggi ho la cover totale, ossia Don't Stop Me Now The Queen, naturalmente versione reggae, cantata in spagnolo e francese da Mannarino e gli Escafè. Dopo questo aspettiamo un bacio dal lab, un bacio a tutto il lab, con tutta probabilità domani passo a trovarvi e cantiamo tutti insieme questa merda di cover che avete proposto.
1: Maestro, buongiorno. Valentino,
0: il mio eco. Ma non è vero, non sei.
1: Ma guarda,
0: mio
1: per quanto riguarda cover,
0: sì,
1: vai. È chiaro che il film non so chi è che le possa fare o chi le ha fatte, specialmente la voce del grande Piero è inconfondibile, quindi non lo so.
0: Sì, ma come tutte
1: le... conosci qualcuno, fai tu.
0: Avrai quindi, quello che meriti.
1: Non fa nulla.
0: Vabbè, grazie per la concessione.
1: Ricordati sempre forzare la maestra.
0: No,
1: dai,
0: no,
1: dai.
0: Vedi che rovini tutto.
1: Le montiamo sopra un'altra volta.
0: Come
1: dai,
0: no.
1: Un abbraccione, maestro.

Wicked Game nella versione degli Him, ultima cover. No, non è vero, chiudiamo con un'altra cover, perché io sto andando via, vi sto lasciando, vi sto salutando, però ovviamente in ottime mani vi lascio con gente che la radio la sa fare sul serio, con un turbinio di risate, frizzi, lazzi, battute, colmi, chi più ne ha più ne metta. Sto parlando ovviamente di Antipop. Noi invece ci diamo appuntamento domani dalle 13 alle 15 come ogni giorno dal lunedì al venerdì insieme a Soul Driver. Grazie a tutti, vi voglio bene, non lasciate 106 di Radio Rock. A domani, ciao.

0: drink your milk.
1: Avete ascoltato
2: Soul Driver
1: a spasso con Leone
2: on Radio Rock.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
0: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
13: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock.
1: Martedì 16 giugno 2026, questa è Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, pomeriggio cari amici radioascoltatori, buon pomeriggio Giampiero Giulia.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla splendida cassettiera, l'indomabile cassettiera, mi direbbe
4: ciao,
3: quasi,
4: Gianchi.
3: Eccoli là, ma soprattutto un caro saluto a all the birds all'ascolto di 106.6 la Mondo della Sao, sì. Di Frequenzao,
1: sì.
3: Di Radio Rocao,
1: non ti preoccupa Sao, no?
3: Non ti preoccupa Sao, mettiamo dopo un pezzo.
1: Ma perché no?
3: Dai, è un po' che non la sentiamo.
1: Ma proprio per quello.
3: Esatto.
1: Vabbè, noi saremo con voi forse fino alle 18. Vediamo se oggi con qualche scamotage, qualche trucco di magia riusciamo ad andarcene prima.
2: Oggi è difficile.
1: L'obiettivo sarebbe non andare oltre le 17 per quanto mi riguarda. Però insomma non è facile mangiarsi un'ora così, quindi.
3: Se la magia ce l'avremo, avremo anche il insomma, come dire, la formula, no? Pimpulu pampulu parimpampu.
1: E così
3: poteva andare via.
1: Non è un problema andarsene un'ora prima.
3: Io lo scriverei se fossi te, perché è molto complicato e prendi almeno due voti in più.
1: Due voti in più. Mi raccomando, un maschio intermestro, perché sennò.
3: Pimpulu pampulu parimpampu. Mi raccomando.
1: Perché poi se lo dici male, comunque non è quello, anzi diventa un malus.
3: Attenzione.
1: Anziché un bonus. Vabbè, saremo con voi forse appunto fino alle 18, iniziando oggi con i Motorhead di Kill Badette.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Bomba Death Motored,
1: il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Vabbè, oggi ce l'abbiamo, lasciamo un po' di campare perché

0: ogni giorno. Là, quest'oggi Giuliano l'ho visto, no? E
1: che l'hai visto o non l'hai visto? L'ho andavo via molto prima, quindi
0: sì, no, l'ho visto, l'ho visto andare via, l'ho visto andare via. E che
2: come
0: succede?
2: Mary, no?
0: Come Mary,
2: non ho visto ancora la ferrovia.
0: Niente, vedete che succede? Io l'ho visto andare via, però l'ho visto anche arrivare. E quando è arrivato, lui è arrivato, si è messo seduto sul divano di Radio Rock. E ho detto, cavolo, oggi sei fighissimo, che c'è? Cioè, sembrava uno che sta andando a fare un aperitivo, insomma.
2: Dove?
0: Su un'isola, anche all'estero.
2: Aperitivi all'estero.
0: Aperitivo all'estero, beh, Giuliano fa queste cose.
1: Ma particolarmente del ruolo.
0: È un po' tipo com'era? Bono Vox che prende l'aereo, si fa milioni di chilometri e si fa fare l'aperitivo.
1: Espresso a Napoli.
0: A Napoli e lui prende e va. Quindi direi che Giuliano oggi è di Baia e quindi è baiano.
2: Vabbè, Ciccio Baiano.
0: Sì. Eh?
1: Ciccio sì. Baiano.
0: No, Ciccio Baiano un'altra volta. Cioè, capito che si poteva anche creare questa problematica di, che
1: no?
0: Magari era il calciatore, non è il calciatore.
2: Baiano è Ciccio Baiano.
0: Oh, è abitante di Baia, si dice sto baiano.
1: Vabbè. Ma a me si è studiato su sta cosa.
2: Sì, sì, vabbè.
0: Non è che ho studiato, ci sono canzoni anche dei personaggi, insomma.
1: Tra l'altro. Ma questo perché lui ha una cultura di base che è molto ampia.
2: Ah, è ampia.
1: Se tu vuoi contraddirlo, puoi fare te questa rubrica.
0: Ah, che vuoi prendere?
2: No, no, no.
1: Dai. Brand new music right here.

0: Nobody's Coming to Save You, la nuova dei Carriers, sì. Da venerdì scorso all'interno della nostra alta rotazione, sì. Però la formula è al contrario, è pampulo, pimpulo, parimpampu. Se inverti le parole rischi di ottenere l'effetto contrario. Sì, no, ma... non ci dovete contraddire, ragazzi.
1: No, però, aspetta, fammi spiegare.
0: Fosse pure giusto, prego, maestro.
1: No, è che è il problema legato al copyright della frase. Perché noi diciamo i nomi di tutto, tranne che di questo cartone animato bellissimo. Dove dicevano questa... Come si chiamava?
2: L'incantevole Creamy.
1: Creamy, grande Creamy.
0: Però il maestro non è
1: c'è
0: parla...
1: nonna, mamma e Toshio, eccetera, eccetera.
0: No, esatto. Questo per dire che il maestro non parla a caso. Aveva cambiato la formula per un motivo. Però tanto
1: è
0: una, qua...
1: È un caso...
2: Adesso dobbiamo pagare i diritti, capito? Per colpa di qualcuno.
0: Per aver letto questo messaggio.
1: Non vi preoccupate, ci penso e non vi preoccupate, vabbè, ragazzi. Ciao,
3: Manuè. Io sono il commercialista. Dai, tanto te ne volevi andare via prima. Scappa che se ne arriva le guardie. Scappa. Ho passato in moda meglio, ho dato il nome tuo, gli ho detto tu lavori.
2: Ma
3: sai
2: che avvocato che c'ho. Senti, ma
0: commercialista,
2: mi puoi denunziare di questo balordo? Questo balordo, per favore, nome e cognome.
0: Non lo posso denunziare perché non posso essere che stia dicendo il vero.
2: Non è il mio commercialista.
1: Il tuo commercialista lo sanno tutti.
2: Perché non è il mio commercialista.
1: Guarda, io la so la storia, perché era il commercialista.
2: Come si chiama?
1: Tu e di David Bowie. Poi il Bugo è morto, gli sei rimasto tu che sei quello più in vista di
2: Bugo e David Bowie.
1: Esatto.
0: No, come si chiama il tuo commercialista?
2: Non puoi mai, non ti pare che do il nome del commercialista?
1: Ma
2: si chiama,
1: lui,
2: si chiama
1: lui.
2: Daniele, si chiama.
0: È di cognome?
2: Ma non posso dare il cognome del
1: Daniele Danilo, mi pare.
2: Daniele si chiama.
1: Ma Daniele, a volte...
0: Daniele Brazor.
2: Esatto, Danieli.
1: Daniele.

0: Stadium Nirvana. Allora andiamo col borsino settimanale,
1: visto... No, ma inutile.
0: Infatti questo volevo dire, maestro, perché...
1: Purtroppo è una, guarda, io
0: 007 di Force Light.
1: No, io non ho fatto di battaglie sbagliate nella mia vita, e questa purtroppo è una di quelle. Io purtroppo non mi posso piegare alla globalizzazione, non mi posso piegare a certi prezzi, all'aumento dell'oro, eccetera.
2: C'entra l'aumento dell'oro?
1: Perché le componentistiche dei vari...
2: Di 007?
1: No, non solo di 007, ma proprio delle varie console vengono fatte con l'oro, e quindi, essendo aumentato di tanto il prezzo dell'oro, sono aumentate anche le console, e di conseguenza anche i giochi, hai capito?
0: Perché il maestro prima, impegnando una collanina, riuscivo a comprare comunque un Resident Evil Record.
1: Però poi non è che c'è tutti questi parenti, le comunioni, le cose.
0: E
1: poi quando finiscono, ma io non l'ho mai rubato, questo non te lo permetto.
0: No, infatti, questo guarda, questo sicuramente
1: io, se te, mi
0: più,
1: toglierei un attimo la voce per qualche secondo.
0: Tiene perché, più Emanuele Forte, questo tipo di comportamento. Ci sono rimasto male
1: perché non me l'aspettavo da te, Valerio. Vabbè, questo però, devo dire la verità.
0: Allora che faccio? Mi muto, maestro? Che...
1: Ma no, vabbè, dai.
0: No, ora andare avanti.
1: Ma comunque, non ti va di mutarti, perché se no ti saresti già mutato.
0: Vabbè, era per chiedere.
1: Era per chiederlo. No, hai fatto bene. Quello hai fatto bene.
0: Comunque, non meno di 59 euro.
1: No, ma guarda.
0: Senti, un Requiem 007 Force Light, non meno di 59,99, a cui però andrebbero aggiunti 6 euro di spese di spedizione, quindi siamo a un euro sotto il prezzo pieno. Però io,
2: quindi anche oggi costa troppo.
0: Sì, che è scandaloso che il maestro però non abbia ricevuto il regalo nulla, così come tutti tanti
1: pop. Non ne voglio più.
2: Guarda, io sono anche stanco di dover affrontare questa tematica.
1: Ma no, guarda, non voglio più niente.
2: Tra cornetti, pizzetti.
0: Stamattina pure cibi e cose varie. A noi ci arrivano forse le briciole quando ci arrivano.
1: Non voglio sapere nulla di tutto ciò. Tra poco vi porto a Torino.
0: Sì.
1: Una notizia. Boh, vediamo.
2: Che viene da Torino.
1: Beh, quello è poco ma sicuro.

0: AC/DC, Rock and Roll in Noise Pollution. È la prima volta che ti sento,
1: sì.
0: La tua voce mette il buon umore, scrive Maurizio. Saluti da Maurizio dal camion, zona Brianza. Ciao ciao.
1: Credo
0: forse ce l'aveva con Brian Johnson degli AC/DC.
1: Forse ce l'aveva con qualcuno o qualcuna con il quale sta messaggiando, ma questi non sono.
0: È partito il colpo il messaggio.
1: Allora, sentite qua, questo è un messaggio che arriva dal nostro Alberto. Oh, buongiorno ragazzi, tutto bene? Voi parlate di videogiochi e io che, addormentandomi, ho fatto un'offerta massima senza volere per questo videogioco, 105 euro, che il videogioco è di Daffy Duck, dovrebbe essere per
0: Super Nintendo
1: praticamente, e 105 euro. Era meglio, forse se compravo Resident Evil era meglio.
0: Ora
1: sono disperato perché se vinco devo pagare prima dello stipendio e sono
0: razziamati. Scappava pure una copia per il maestro con 105 euro.
1: Questa
0: quindi.
1: Cosa hai fatto un'offerta non volendo addormentare.
2: Era bello, scusa, da affidare. Io
0: sì, ma un gran gioco.
2: Io mi ricordo, aspetta, perché
1: dice sì, una piotta.
2: Perché io al Mega Drive
0: era un gioco che c'ha 30 anni.
2: Io quando ero giovane mi ricordo che non ero di scuola Nintendo, ero di scuola Sega in qualche modo. E c'era il videogioco per il Mega Drive di Paperino, che però non mi ricordo come si chiama.
0: Ricordi c'era anche credo fossero proprio i DuckTales, mi sa.
2: Era DuckTales proprio.
0: C'era anche quello di Tasmania.
2: No, era Quackshot.
0: Quackshot.
2: Che non è lo stesso, se
0: no, non è lo stesso.
2: Non è lo stesso.
0: Questo
2: però
0: è Daffy Duck proprio.
2: No.
0: E tra l'altro una confezione, libretto tutto originale, quindi sembra veramente ben tenuto, motivo per cui costa uno svario.
2: Vabbè, però
0: c'è una trentina almeno d'anni fa,
2: Io Quackshot l'ho ricercato. Tra l'altro era un gioco difficilissimo, perché a parte, vabbè, era tutto in inglese e tu da bambino non è che certe
0: cioè, era così pratico.
1: A parte gli inglesi,
2: a parte gli inglesi o gli americani.
0: E c'erano i giochi in italiano, però.
2: Sì. Però era già un gioco che all'epoca tu non è che facevi il quadro, cioè tu dovevi andare
1: il
2: in
1: quack.
2: Giro. Devi andare in giro per la mappa a cercare delle cose.
1: Open world.
2: Ma non le capivi, cioè, che devo fare?
0: All'epoca. Come i primi PES, no? Che c'è quei video di gente che viene rincorsa dall'arbitro che per ammonirti o
1: scappavi,
0: doveva
1: sì,
0: prenderti.
1: Sì,
2: no, c'era, quello era FIFA, era scusa, International Pro
0: Superstar Soccer.
2: Vabbè,
0: Superstar
2: comunque, per il Mega Drive.
1: Posso dire, Albert, che non rende, questa non è una scuola. Tu volevi comprarlo, adesso
0: ma
1: dici
0: sì,
1: ah, non l'ho fatto. Io pure su The City mi sono abbonato, ah, ma non volevo, mi sono addormentato. E invece
2: dove?
1: No,
2: disabbonato?
1: Alcuni sì, poi dopo dico.
0: Quella
2: Olifano?
0: Quello là.

0: kiss.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Clio.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun e 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equipe e Car Lovers Roma.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'EUR in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
6: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
7: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
8: We can have a party in there.
7: Stai ascoltando
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
9: Questo è Antipop.
7: La trasmissione che è peggio è impossibile.
10: On Radio Rock.
11: Antipop di nuovo con voi dopo il suo primo break, quello delle 15.30. Arriva Alanis Morissette con questa sua Head Over Feet.
10: Radio Rock. Back in time.

0: Vegas a Perfect Circle, c'è chi al 3899 106 e 600, ovvero Federico, ci riporta a questo caso di un noto influencer. Se ne parlava ieri, una cosa e l'altra, della carne, che insomma è stato un po'
1: ristoratore, ma...
0: sì, per gravi carenze, questo è quello che si suppone, perlomeno quello che gli viene imputato, igieniche e sanitarie. Non ho capito perché sarebbe un caso per me, però
2: no, è più per Emanuele,
0: infatti.
1: No, un caso, forse un caso da cliente, da paziente, capito?
0: Per uno psicologo.
1: E penso di sì, penso di sì.
0: Di un avvocato,
1: mi dispiace perché non potrò più mangiare il Galak, questa è una cosa che un po' mi fa
2: male. Mangiatelo,
1: però sono Charles Guyol, ricordatelo sempre, sì. Soprattutto. Senti, notizia da Torino?
2: Notizia da Torino, ma sentiamo una bella canzone, poi vai da mostra notizia.
0: Ciao, vuoi dire sta notizia?
2: Vabbè, dai,
1: allora. Misterio. No, momento. Hai detto... dai qualche anticipazione.
0: Dai qualche cosina.
2: Ma è una notizia che, diciamo, risale più o meno a quando è nata questa radio, ecco.
0: Quindi.
2: No, il 1984, insomma, un anno quasi bellissimo, se non fosse per, insomma, quel mese di maggio,
0: vabbè.
2: Tanti discorsi.
0: Sappiamo cosa è successo ai noi. Vabbè, tra poco vi diciamo di più,

0: Honor, of a Lonely Heart, yes.
1: La notizia del maestro.
2: Oh, oh, questo bravo, vedi, vedi, vedi. Allora, voi sapete chi è il signor Antonio Smiglio?
0: No.
2: Vabbè, questa è brutta questa cosa. Era un ex cameriere, un ragazzo innanzitutto, che nel 1984 con i primi soldi ricevuti, insomma, facendo il cameriere, decise di comprare un bel Garelli, che era il motorino, no? C'era una prima canzone degli articoli 3, dice Garelli, aspetta, sta roba. E poi che succede? C'aveva 16 anni. Quindi 1984 aveva.
3: Quindi torniamo a Torino.
2: Torniamo
3: 1984.
2: A Torino,
0: 16 anni. Lui, 58.
2: E lui, tra l'altro, era un aspirante calciatore. Mm-hmm. Quindi anche questa cosa, voglio dire, a cosa serve? Non lo so. Però la mettiamo là.
0: Ma sì, che c'è?
2: Hai visto? Ah, che succede? Che gli rubano questo Garelli. Lui l'ha appena comprato e glielo fregano. E lui dice: avevo pianto tanto dopo che me l'avevano rubato. E invece pensate un po'. La stella bella, come possiamo dire, il buon fato, la roba qui ha fatto sì che, nonostante i 42 anni di distanza, a un certo punto gli telefonano la polizia e dice: oh, ma lo sai che abbiamo ritrovato il tuo Garelli?
3: Così, così,
2: sì.
3: Antonio!
2: E tanto è vero, gli dice: quando mi hanno chiamato i carabinieri ho subito pensato a uno scherzo. Dopo 42 anni.
0: Effettivamente.
2: Però secondo me, insomma, 42, vabbè, se la matematica non è nominale.
0: E c'ho 58 anni.
2: Sono 44, cioè non sono 42, però
3: forse
2: è una notizia di due anni fa.
0: Attenzione.
2: E allora ce la devono rendere con la Repubblica di Torino, attenzione.
3: Signor, giornalisti di Repubblica di Torino.
2: Fortissimo. Ma quando mi hanno chiamato i carabinieri ho subito pensato a uno scherzo, adesso invece lo farò riparare, poi lo userò
3: lo
2: di nuovo
3: su
2: per girare in Liguria.
0: Sì, ecco, io penso che con i motorini...
3: Ma lo stava a Torino, scusa.
2: Infatti pure sta cosa...
0: Vabbè, se lo lui ci andava a ripetere Ligure...
3: Si è trasferito.
0: No, no, però questi motorini, siccome ho il padre della mia compagna che era uno di questi, ormai non possono girare
3: non
0: più
3: puoi
0: da nessuna parte.
3: Ma non neanche nel cortile di casa tua vuoi circolare.
0: Vanno a fusione nucleare, più o meno, insomma...
2: Quella di Smiglio è un'incredibile storia a lieto fine, una trama da film che strizza l'occhio a Ritorno al futuro. Mossa, calma.
3: Infatti c'era
0: un po' troppo.
3: C'era un film, no? Una serie
0: di Ritorno al futuro.
3: Una serie Netflix.
2: Certo che il 58enne di Saluzzo non è Marty McFly,
0: no.
2: Il personaggio interpretato da Michael J. Fox.
0: Sì.
2: E anche la data è sbagliata, visto che il viaggio nel tempo della DeLorean risale al 29 ottobre 1985, mentre il foto del Garelli è qualche mese prima. Vabbè, ma e questo che cazzo c'entra?
0: Questo è qua dove hanno
2: c'erano
0: un tot di battute.
3: Ma la cosa bella,
2: 29 ottobre è una data bellissima.
3: La cosa bella era semplicemente quella di aver ritrovato dopo 42
0: anni questo
3: un motorino. Ormai non ci speri più, e invece tac, lì la bella notizia. Tutte infatti troppe informazioni altre,
0: sì,
3: ulteriori.
0: Martin, McFly, ma che,
3: ma che c'entra? Dobbiamo gioire di questa
2: cosa. Però a questo
3: notizia.
2: Punto possiamo anche chiedere il 3899-106-100 qual è qua la cosa che avete
3: che
2: ritrovato
3: fregato
2: dopo 42 anni, oppure anche un po' meno.
3: O anche, quelle cose che avete
0: rubato,
3: o anche quelle cose che avete rubato
0: e che avete dovuto riconsegnare dopo più di 40 anni. Attenzione.

0: Damnation, Arcade Fire. Non so se è la cosa più vecchia che posseggo, però ecco, recentemente avevo ritrovato, perché mia madre me l'aveva messo da parte, il mio primo Game Boy.
1: Bello!
0: Glicciganti, sai, col guscio da meliconi, che era una roba che io non so all'epoca come facevi a girarci, perché in tasca non c'entrava.
1: È vero, era enorme.
2: Vabbè.
1: Io ho trovato invece il Game Boy Color, insomma, guarda, con le cartucce, sì, dei Pokémon o qualche gioco vecchio così, e ci giocavano i miei nipotini, che insomma, sì, un po', sai, sono quelle cose che bello, no? Dove vedi giocare con queste cose, però un po' non me lo rompe, perché magari, sì, metti che può valere tu ancora qualcosa, esattamente, quello, un po' di preoccupazione.
2: Io invece ho ritrovato la fiducia in me stesso dopo tanti anni.
1: Però aspetta, stavo parlando...
0: 40 anni?
2: Dopo 40 anni.
1: Ma perché te l'hanno rubata?
2: L'hanno rubata quando avevo 3-4 anni.
1: 3-4-3, cioè giocavi,
2: 3-4-3, no? Poi dopo, per fortuna, a 43 anni
0: l'hai ritrovata.
2: 4, sì, ho ritrovato questa.
1: Quindi abbiamo ritrovato
2: importanza, no?
1: Game Boy Color e la fiducia in se stesso.
2: Sì,
1: direi che comunque...
2: volevo dire dignità, però dignità,
0: no,
2: mai perduta.
1: Ma insomma, belle cose.
0: Eh beh,
2: ragazzi, uno

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
10: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
11: Radio Rock,
10: tutta un'altra storia.

0: ascoltando Antipop. Antipop. Antipop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
2: Seconda ora di Antipop di oggi, martedì 16 giugno 2026, che si apre con gli Scorpions di No One Like You.
3: Radio Rock. Back in time.

0: on the Bone, Amazons. Oh, siccome me l'ero portato per fare merenda, stavo rivalutando una volta di più il melone.
1: Bello.
0: Voi come vi ponete? Meglio il cucumbero? Io preferisco il cucumbero, devo essere sincero.
2: Assolutamente.
1: No, il melone, melone.
2: Devo dire
1: melone.
2: No, male male, non ci siamo.
0: No, devo io preferisco melone. Il cucumero, sono come il maestro da questo punto di vista. Melone apprezzo parecchio, anche quello bianco, ti posso dire.
1: O melone d'acqua, no?
0: Sì,
1: sì,
0: un po' troppo dolce.
2: Non mi è piaciuto il melone.
1: No, per
0: zero.
1: Generale.
2: Anche con, soprattutto poi col prosciutto, queste cose proprio, mamma.
1: Ma perché?
2: No, non mi piace.
1: Perché cos'è che non ti piace? Se si può affrontare la tematica o...
2: No, perché sembrava quasi che ti, mi
0: sì, sembrava come a dire come fa non
2: piacerti
0: il melone col
2: piace
0: prosciutto
2: a
0: no?
1: Cos'è che non ti piace nell'accostamento prosciutto e melone?
2: Ma perché sono con, non mi piacciono tanto
1: l'agrodolce,
2: il salato, salato.
0: Per lei maestro una cosa o è dolce dolce o è salata salata.
1: Però il prosciutto
2: no,
1: lo mangi,
2: io
1: so,
2: questa
1: senso...
2: è una problematica che io non sento gli odori, no? E quindi queste, quindi tutte, quindi mi perdo a detta
1: certo,
2: di molti
1: certo.
2: Gran parte di dell'esperienza, come ti posso dire.
1: Però il prosciutto invece lo mangi normalmente?
2: Eh sì.
1: Però diciamo è l'accostamento che non ti garba. Ecco, sono dinamiche, nel senso.
0: Col melone.
1: Ci sta.
0: Però tipo, non so, la pizza coi fichi, maestro.
2: Mamma mia, no.
0: No. Il maestro,
1: prosciutto
0: non
1: e fichi, quindi proprio in realtà il dolce e il salato in generale.
2: Sa, ma mai nella vita. Cioè.
1: L'agrodolce, maestro? Ni.
2: Ni.
1: Dipende.
0: Meglio, yeah. Ma non proprio.
1: Pizza con la salsa agrodolce, quindi
2: no.
1: No. Quello no, assolutamente.
2: No. No, la pizza c'è un sapore, quello.
0: Quello, uno.
1: Ecco, però forse abbiamo affrontato questo discorso privatamente col maestro, che a volte le pizze, insomma, quelle contemporanee, no?
0: Sì.
1: Sono un po' troppo cariche di sapori a volte.
0: Sì, e sono
1: cioè,
0: il limite del mangiabile.
1: E la salsa,
0: no?
1: Il pecorino e quello e quello. Quindi aggiungono cose su un prodotto che in realtà è buono anche semplice.
2: Lo so, però poi si perde un po' il senso della misura, no?
1: Quello,
2: perché,
1: si esagera, no? Pecorino,
0: amo,
1: guanciale, quello,
0: esatto,
1: quello, quell'altro.
0: Particolarmente la pizza cacio e pepe, cioè mi piacciono le
2: sì,
0: pizze
2: sì.
0: Condite alla maniera dei primi romani,
1: sì.
0: Però c'è il pepe, c'è il pecorino, perché ci devi mettere pure la mozzarella, cioè nel senso no?
1: Lì diventa,
0: se non proprio la scamorza anche, quindi
2: però un bella pochino carica. Ci serve secondo me
0: per dargli magari quella consistenza, anche un po' quel bagnato ci sta, però a parte che devi bevere 3 litri d'acqua poi perché
2: però non è la mozzarella,
0: quello è tutto il resto.
1: Però se poi sopra inizi a mettere che ne so i carciofi fritti e ci metti la spuma di quello, ci metti qualcos'altro, se stai a mangiare praticamente una roba che basta una settimana.
0: Poi ne faccio proprio un discorso di ergonomicità del pezzo,
2: attenzione,
0: di pizza.
2: Attenzione.
0: Beh, no, cioè non può essere che mi cascano le cose per terra laddove faccio per mangiarla. È una cosa che a me dà abbastanza fastidio.
2: Sì,
1: sì, poi ti spiegano che in realtà la pizza va presa in un certo modo.
0: Ecco, pure lì. Non è che uno
2: esatto.
0: Deve fa male.
2: No, però quella è la pizza napoletana, però.
1: Che
2: sempre
1: è un po' sambuscia, no?
2: La pizza napoletana, in teoria, tu quando prendi il tuo quadratino dovresti
0: lo devi
2: ripiegare,
0: volgere all'interno, no?
1: Perché è umida.
2: La pizza romana no, perché rimane
0: dovrebbe rimanere
2: quelle buone, poi perché poi quelle cattive
0: neanche detto
2: gli menamo quelle cattive, dai.

0: New Year's Day, you due.
1: Allora, abbiamo trovato la nostra ricerca importante, no? Abbiamo trovato delle cose importanti, prego, maestro. La pizza con più ingredienti al mondo, certificata dal Guinness World Record. Pensate un po', è questa pizza realizzata da tre chef francesi.
0: Già ci sta sulle scatole.
2: Arrivate Decilla.
1: Hanno inserito su questa pizza ben 834 tipi di formaggi differenti.
0: Ma è un chilometro quadrato di sfoglia.
1: Pure lì la base ci metti un po' di formaggi. Vabbè. Se invece stiamo cercando cosa magari un po' più interessante,
2: prego,
1: la pizza con il maggior numero di ingredienti diversi. Sì,
2: o lettere anche.
1: Lettere, esatto. Dipende dalla lettera, W.
2: W. In che senso?
1: La lettera, dico.
2: No, dico con più lettere, quindi che ne so,
1: ma con che inizia?
2: La parola, cioè la parola, la pizza più lunga, come dire.
0: Ah, come i nomi dei dinosauri, dei fossili.
1: Verdure, carni, salse, il record ufficiale per la pizza appunto con più condimenti diversi appartiene al ristorante di Los Angeles in California, che ha farcito la sua pizza con ben 154 ingredienti differenti, superando il record precedente che si era fermato a 100.
2: Diciamo
1: diciamo
2: che finora stiamo parlando del non plus ultra della pizza,
1: dell'immondizia, certo.
2: Perché stiamo parlando di chef francesi che fanno la pizza di Los Angeles.
1: Di Los Angeles,
0: c'è tutto sopra, ci hanno buttato dei cartine, il tabacco.
1: Diciamo che se tu vuoi battere un record di non stai lì a pensare, adesso
0: alla
1: deve
0: qualità,
1: essere buona la pizza, quello effettivamente.
0: Solo tanta roba.
1: Ah, il nostro amico invece, il simpatico Caposino. Lui dice, vogliamo anche parlare del finale della pizza non stop con la focaccia con la Nutella? A me fa ribrezzo solo a guardarla e non ho mai avuto il coraggio di assaggiarla.
2: Si apre un faldone importante.
0: Se ce l'ho lì a tiro o mangio un pezzetto, non mi convince in assoluto proprio la Nutella sulla pizza.
2: Però,
0: per il discorso che faceva il maestro del dolce salato.
2: No, ma sai qual è? Che io mo sono tanti anni che non vado a mangiare a queste pizzerie, che poi era un po' una cosa anni 90,
0: sì,
2: la pizza non stop.
0: Sì.
2: Adesso non so neanche se ce ne siano più.
1: Sì, penso qualcosa ancora,
2: però
1: si trova. Sì.
2: Ed era, io mi ricordo, stasera ti facevano mangiare senza motivo, cioè, ma pizze totalmente senza motivo. Cioè, dove fai la pizza bianca con la mozzarella, con la mortadella sopra?
0: Ma okay. Che?
2: E perché dà? Nulla di sbagliato.
0: Ma
2: per carità, se mangia tutto. Però non è, cioè, non mi ci mette la mozzarella.
1: No, sulla pizza non stop, come diciamo, come sistema pizza non stop, cercano di farti saziare il prima possibile, quindi aggiungono delle cose non richieste.
2: Le fanno la margherita col prosciutto crudo, che tu dici, vabbè, non fa schifo, non è, però normalmente non me la mangerei, insomma, farti capire.
1: Un'altra cosa, magari anche la scelta, no, delle pizze che ti portano per prime, magari ecco quelle belle cariche, no, con 700 formaggi sopra.
0: Certo, che poi la margherita arriva per ultima.
1: Arriva per ultima,
0: per sgrassare,
1: poca,
0: diciamo, no?
1: E lì effettivamente tu dici, beh, ci devo stare, però si può anche fare uno stop
0: tutto,
1: un po' più sensato, no?
0: Con una scortesia di base da parte dei gestori.
1: Sì, qualcuno sì, qualcuno
0: arrivano proprio per picchiarti, no, come se non stessi lì pagando.
1: Vabbè, linea di massima sappiamo che se tu vai alla pizza non stop, per quanto possa essere anche buona, sai che esistono, sai che bene o male,
0: sì,
1: cioè, il vantaggio è loro.
0: Però ecco, mettimi fretta, passato tre quarti d'ora.
1: Ma sai anche
0: no,
1: una cosa,
0: sono arrivato,
1: tu quante pizze riesci a mangiare quando vai a cena fuori o quando la ordini
0: pizze?
1: A casa? Pizze.
2: No, una e mezza, quasi due, dipende da quanto sono.
0: Una teglia in due arrancando, però ci riusciamo.
1: Però, e magari paghi un tot. Il concetto di pizza non stop ha senso se tu c'hai l'amico, quello senza fondo, che si mangia qualsiasi cosa, altrimenti ti conviene prendere una pizza che vuoi. Più o meno quello è la. Se no, c'è un po' la fregatura dietro l'angolo, maestro. Non so che cosa ne pensa.
2: Mai più tornerò lì. Camerieri scortesi, la pizza arrivava sempre in ritardo. Poi hanno deciso loro quanta pizza portare. Vabbè, però questo è un problema.
0: Vabbè.
2: Io gli ho chinito di tutti i modi.
1: Sì, non stop,
0: vale pure per
2: gli dicevo basta, non me lo portare. Pure l'altro problema è che il cibo nella media, però il servizio non sempre.
0: Attenzione, perché questi posti sono così.
2: Però se noi
0: adesso
2: a dieta tutti, pare mo costo
1: però
2: servizio.
1: Aspetta,
2: non fa l'inchina,
1: leggi una recensione. Leggi una recensione, lo chiedo a voi cari colleghi, ma anche agli ascoltatori. Vi soffermate più sulla qualità del cibo,
2: o
1: sul locale o sul servizio?
0: Oh, per me contano entrambe le cose. Cioè, se è un locale dove si mangia bene, però so che sono rinomati per essere scortesi, io non ce vado.
1: Ok, però se ti dicono sono scortesi ma si mangia benissimo,
0: non ce vado.
1: Ah, vedi?
2: No, io pure non ce vado.
0: Cioè, esco per farmi una coccola, se mi devo innervosire perché uno mi ha risposto male, sto pure a pagare.
1: Vabbè, sentiamo cosa ne pensano anche i nostri amici radioascoltatori.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock's

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere

0: Radio Rock.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: everybody, welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: 16:34, quasi 35, eccole adesso, scattate proprio ora, questo è sempre Antipop, loro gli Strokes che arrivano con Someday.
4: Radio

0: Glass Mirror, Wakes a Ton, la title track dal nuovo album degli Interpol.
1: Radio Rock Promotion.
0: Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Perrot Cine Club di San Lorenzo. Giovedì, questo giovedì, quindi dopodomani, 18 giugno, dalle 22, Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix, accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Mandate ora un messaggio WhatsApp al 3899106600 col vostro nome, cognome e la parola live. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. Androx Live Data Zero fa parte della rassegna Blue Bottle, che animerà il Parrot Cine Club fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo. Si parlerà di moda ed ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, di street art con Ultrakunst di Ludovica Monte, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni e del mondo del doppiaggio con DOP, doppiatori di Origine Protetta da Preservare, diretto da Ilaria Stagni. L'appuntamento è al Parrot Cine Club in via dei Bruzzi 6 a San Lorenzo, qui a Roma ovviamente, con inizio alle 18:30.

0: Talk about the passion, REM.
1: Le ricorrenze di Giampiero.
2: Finalmente. Allora, il 16 di giugno mette in fila alcune delle pagine più alte del rock britannico e non solo. Escono singoli, simbolo di un rock britannico, e tutte lo stesso giorno. Penso che
0: gran giornata.
2: Gran giornata. Però cominciamo parlando di singoli, perché oggi nel 1967 i Pink Floyd facevano uscire una canzone psichedelica, perché no,
3: vabbè, loro sono mattacchioni,
2: chiaramente. Parliamo di See Emily Play, canzone che, diciamo, non era contenuta all'interno del loro primo disco, che era The Piper of the Gates Down. E però, praticamente, stavo leggendo, no, che è una canzone in cui, vabbè, è scritta da Syd Barrett, ma che c'ha questo, diciamo, testo nonsense, in cui questa Emily dovrebbe essere, insomma, poi non si sa se è vero, l'artista Emily Young, la figlia del barone Wyland Hilton Young, che però non era proprietario della suddetta catena di alberghi, perché
0: no,
2: se no era Paris Hilton,
0: esatto,
3: ma è un'altra cosa.
0: All'epoca non era neanche nata, quindi.
2: Si fosse chiamata Sea Paris Play, perché chiaramente, no?
0: Perché era quella Hilton, quindi
2: sì, non può aver senso questa, però
3: psichedelica.
2: Se, però scusa, se il testo non ha senso, anche questa cosa, diciamo,
3: infatti è psichedelica, anche questo
2: è molto,
0: tanto è tutto un trip, quindi va bene,
2: molto, no, psichedelica, va bene. Io intanto uso questo affare qua, dai.

0: Emily Play, Pink Floyd.
1: Vabbè, apriamo il faldone allora dei compleanni, perché quest'oggi nel 1972 nasce Kiko Loureiro, ovvero quel di Rio de Janeiro, chitarrista prima degli Angra, poi dei Megadeth, artista solista.
0: Sì.
1: Non solo, ho un faldone, se volete, relativo
0: su
1: a
0: Kiko Loureiro.
1: Kiko Loureiro, perché
2: tutto per lui.
0: Intervenne solo per lui. Tempo fa al telefono dicendo di essere un estimatore di Peppino Di Capri.
2: E del maestro Giambieri.
0: La mettiamo lì come cosa, su Radio Rock. Di
1: poi in questo momento molti ascoltatori e molte ascoltatrici saranno. Ma com'è? Come ha iniziato a suonare la chitarra Kiko Loureiro? Beh, lui ha iniziato a 11 anni per puro caso, perché prete avevano chiamato in famiglia un maestro privato che doveva dare delle lezioni alla sorella. Allora la sorella a noi andava.
0: Vabbè, a sto
1: e quindi invece di buttare i soldi, farlo venire, non farlo, allora dice vabbè, prendi te.
2: Kiko,
1: prendi. Dai, e Kiko ha iniziato a prendere queste lezioni per non sprecare appunto il denaro, ed è scoccata la scintilla, verrebbe da dire. Mancino naturale, che però ha imparato a suonare la chitarra da destra,
2: quindi
1: mi verrebbe quasi da dire: ma rasto maestro, ma che cosa serviva? se non lo mette neanche a suo
2: agio, tipo il mancino che però gioca a destra, sì, così può rientrare
0: col piede invertito,
2: ma non tiro a giro, capito?
1: Non può far il tiro al giro, se no devi. Casomai fa la chitarra a giro.
0: Vabbè, sì.
2: È come.
0: No?
1: Oh, si dice che sia un poliglotta, cioè parla più di quattro lingue, oltre al portoghese.
0: Lui
1: parla...
0: è in Finlandia, tra l'altro, quindi...
1: Però non parla il finlandese, parla l'inglese, lo spagnolo, il francese e l'italiano, incredibilmente. Vabbè, poi ci sarebbe da parlare della, insomma, di come si incastrano Dave Mustaine con Kiko Loureiro, perché Dave Mustaine c'ha sta metà. Va, come ti posso dire, vero Valetto? Che...
0: lui, Kiko Loureiro è un solista, poi Kiko Loureiro non c'è più nei Megadeth.
1: Non c'è più.
0: Però sì, lui è un solista, dei Mustaine che pure è un fior di solista, è più un chitarrista ritmico.
1: E perché non ci sta più con i Megadeth? Perché lui ha scelto di privilegiare l'equilibrio familiare, quindi attenzione, ha scelto i figli, ha detto a Dave, tra te e mio figlio preferisco.
0: Siamo visti.
1: Mi figlio divoratore di libri e di biblioteche, vabbè, questa cosa viene detta come se non me l'aspettavo, che
2: è incredibile,
1: che leggi libri addirittura, invece che quello che è, pensate, legge libri e frequenta,
0: li divora,
1: cioè quindi a volte le piano
2: con la Roma, no? Portiere della Roma,
1: non mai stato caro,
2: no?
0: No, doveva, ma poi
1: forse Lorieri, ma non era
0: l'estate di Sorrentino,
1: poi si chiamava Fabrizio e non chi, cioè forse che so, Giannino, che era Chico,
2: è quello, pensavo,
1: Chico Loureiro,
2: quindi è diventato,
1: era Chico Loureiro,
2: ho fatto confusione, scusa.

0: Sick the Dying and the Dead Megadeth.
1: Ancora, oggi proprio state spremendo queste
0: oggi
1: ricorrenze.
0: Abbiamo fino, più non posso.
1: Fino all'ultimo, incredibile. Vabbè, oggi nel 1972 veniva pubblicato un concept album. Niente male. Parliamo di The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Veramente il disco di Bowie, bellissimo. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo.
2: Però questi Spiders a te fanno un po' paura, no?
1: Io non ne so proprio. Cioè,
2: sono ragni con la faccia di Bowie.
1: Così,
2: e comunque.
0: Poi abbiamo beccato questo sondaggio di un gruppo Facebook nel quale c'erano persone che chiedevano la stessa cosa di Giampiero, ovvero: ma anche a voi fanno paura i ragni nei videogiochi?
2: Come ai ragazzi di antipop, più o meno. Questo,
0: esatto. No?
1: Anche voi fanno paura i ragni nel disco di David Bowie?
2: Con la faccia di Aprile Forte, ricordiamo.
1: 600. No, io volevo solo dire che.
2: Giambier e l'Alberto Angela della radio, bel complimento.
0: Cavoli.
1: Vabbè, senti, c'è la musica incredibilmente.
0: L'abbiamo detto, David Bowie.
1: Potevamo passare una fracca di canzoni lunghissime, bellissime, e invece passiamo Rock and Roll Suicide, che è quel momento dove c'è il suicidio del rock and roll. È incredibile.
0: Attenzione, eh.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: È attivo tutto l'anno negli uffici anagrafici dei municipi il servizio di facilitazione digitale. Realizzato da Fondazione Mondo Digitale, il servizio mette a disposizione dei cittadini e degli operatori che gratuitamente offrono assistenza per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. Orario e calendario sono consultabili sul sito di Roma Capitale. È in corso la nuova edizione di Summertime, la stagione estiva della Fondazione Musica per Roma, la Casa del Jazz, in programma fino al 7 agosto. Oltre 40 concerti per 2 mesi di musica dal vivo con numerosi protagonisti del jazz italiano. Al Via, all'Arena di Casa del Cinema, un ricco programma di proiezioni a ingresso gratuito ogni sera fino al 6 settembre. Il programma è dedicato a Ettore Scola nel decennale della sua scomparsa. Prossimo appuntamento lunedì 22 giugno con la proiezione di Una giornata particolare.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì!
3: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì! Con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
8: e usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City Car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
14: Iazzoni!
12: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
15: Questo è
16: Antipop.
17: La trasmissione che peggio è impossibile.
18: On Radio Rock.
19: Alza, ultima ora di Antipop di oggi che si apre con i Deep Purple di Burn. Radio.

0: 95 Violet Grull.
1: L'ultima ricorrenza di Giampiero, letta però da Emanuele.
2: Grazie al maestro Giampiero che mi ha dato questa. Perché c'ho le telecamere. Grazie al maestro Giampiero che mi ha dato questa opportunità. No, me l'ha gentilmente concesso. Tipo lo statuto Albertino. No, questa è una cosa importante.
3: Mamma mia.
2: No, ma hai parlato per 6 ore. Mi fai di una mezza cosa pure a me.
3: Ti sto dando per foglio.
2: Capito, mi metti fretta.
3: Però non falle 2000 e così.
0: Ah, il maestro un po' soffre questo fatto di averti dato il foglio.
2: Il maestro soffre, ma il maestro ha parlato per mezz'ora di fila, quindi
3: sai,
2: può anche un attimo tacere.
3: Soffre lui, però.
2: Io soffro perché sei fastidioso, capito? Quindi ogni tanto va detto. Comunque viene pubblicato.
0: Devo mutare.
2: Devo fare ricorrenza, scusa.
3: No, vabbè. Però vai. La, tra poco, no, aspettiamo un secondo.
0: Aspettiamo che tu ti
3: facciamo,
0: redima,
3: ti faccio vedere la vergogna dell'errore.
2: Vabbè, è tornato.
3: Tu.
2: Ricorrenza importante perché viene pubblicato nel 1986 The Queen is Dead, il terzo album degli Smiths, e insomma raggiungono il vertice assoluto. Tra ironia feroce della title track e la struggente There is a Light That Never Goes Out, Morris e Ymar ridefiniscono il rock alternativo britannico, un disco manifesto semplicemente eterno.

0: Eccoci anche oggi, anche questo martedì, a parlare di annunci. Iniziamo da questo: scherma medievale ai castelli romani. Ti piace
1: sempre
0: il medioevo?
1: Un caso.
0: Vabbè, che vabbè. I castelli romani,
1: Salvatore Cesare,
0: ogni volta uno si compra il pane del Genzano o dell'Ariano, non è che io ci prenda la stecca,
1: non lo so.
0: Starei qui. Ti piace il medioevo? Iscriviti alla nostra associazione, lezione di scherma medievale, rievocazioni medievali.
1: Beh,
0: e questo è quello che è, insomma, un messaggio abbastanza stringato. Si capisce dalla mappa contenuta all'interno dello stesso che siamo a Marino.
1: Bello.
0: Quindi è lì che si tengono sia queste lezioni di scherma medievale che le rievocazioni sempre medievali.
2: Non è il castello del fantastico mondo del fantastico.
0: No, perché quello è a Lunghezza.
1: Lunghezza.
0: Non è castelli.
2: Però sarebbe stato bello che tutto insieme, capito?
0: Sì.
2: Fai in viaggio e trovi tutto.
0: Vabbè. È una joint venture, no? Tra i castelli e Lunghezza pure. Vabbè, comunque. Container usati da 20 e 40 piedi. Container usati 1,800 euro. Container usati da 20 e 40 piedi disponibili in buone condizioni. Container da 20 piedi 800 euro. Da 40 sarebbe la profondità 1000. Consegna rapida in due giorni.
2: Ecco, conviene guardare. Dice in piedi, scusa.
1: È fit.
2: No? Sì, ma ho capito, ma fa.
0: Sì,
2: ma,
0: io,
2: ma che siamo in Regno Unito?
1: Magari c'è un d'accordo. Altro sistema metrico.
2: Però allora qua mi assurge quasi a scam quasi.
1: Potrebbe anche essere
2: perché potrebbe essere una cosa che tu fai tradurre, me la ributti là e
1: poi scusa,
2: e dove stanno sti container?
1: 20 piedi 800, sì. 40 1000.
0: Conviene 40.
1: Conviene 40, dai.
0: Soprattutto la cosa che potrebbe far propendere per lo scam, come dice il maestro, è che questo annuncio si trova nella categoria casa vacanza.
2: Quindi il vabbè, container, che ne sai, uno se vuole fare una bella vacanza in un container.
0: D'altronde quello, poi con sto clima, no?
1: Quello è perfetto.
2: Quello,
1: no?
0: Perché no? Vabbè, chiudiamo con questo corso di giornalismo multimediale di Biscardi.
1: Questo può essere utile.
2: Può essere utile.
1: Può essere utile.
0: Parliamo di Antonella Biscardi, direttrice di questo corso, figlia di Aldo Biscardi, del più celebre Aldo Biscardi. Allora, la Protos Edizioni presenta il corso di giornalismo multimediale, 700 euro. Diretto da Antonella Biscardi, figlia del noto e compianto giornalista sportivo Aldo, che si terrà per 8 sabati consecutivi a partire dal prossimo novembre a Roma. Il corso si compone di 8 moduli, frequentabili anche separatamente, e prevede una parte teorica e dei laboratori pratici. TV, radio, giornalismo d'inchiesta, giornalismo sportivo, ufficio stampa, immagino anche la moviola in campo.
1: Bello, pure, no? Bello. Il VAR.
0: Sì, il VAR. Il programma potrà essere visionato sul sito www.protosedizioni.com. Al termine del corso è previsto uno stage di 3 mesi presso testate registrate.
1: Per retribuito?
0: Informazioni c'è una mail.
1: Lo stage è retribuito?
0: E non viene fatta menzione di questa cosa. Tu intanto paghi 700 euro per questo.
2: Però quindi più o meno 90 euro a lezione. Quindi.
0: Sì.
1: Ricapitolando, noi con 800 euro compriamo un container di 20 piedi,
0: sì.
1: 1000 euro 40 piedi, 700 euro il corso di
2: quindi prendete con 1700 euro ti prendi un container con dentro il corso.
1: Il corso, sì, sì.
2: È bello.
0: Oppure fai il corso dentro al container che tu
1: non è male, non è male.
0: No, no,

0: King Charles Square e Blur. Siamo arrivati al recap.
1: Il momento
2: evviva.
1: Del recap. Modula Saudi Frequenzao Pampulu Pimpulu Parim Pampum. Ogni giorno. Aperitivo.
3: Ha detto Pampum.
1: Pampum,
0: c'è un errore.
1: No, è Pampulu Pimpulu Parim Pampum.
3: No, senza la M finale, sbagliato.
1: Io ho copiato, perché?
3: Perché posso dare 3 voti in più.
1: Ma perché 3 voti in
0: adesso
1: più?
0: Adesso speriamo,
3: no,
0: che
3: ma non era quello.
1: Questo è quello corretto.
3: È quello che dicevo io.
1: Sì, però questo è quello corretto. Ormai abbiamo pagato.
3: Ma non pagato. È quello che ho detto io.
1: Abbiamo già pagato i diritti.
0: Adesso
1: quindi devo ripetere
0: la cosa. Che il maestro dia 11, almeno arriviamo a 8.
1: Aperitivo all'estero, Giuliano e Baiano. Erborsino di 007. Costa ancora troppo.
2: Evviva,
1: offerte
2: evviva.
1: Non volute sono Charles Bouillol, Ergalac. La notizia da Torino, parla il maestro. Antonio Sminchio, aspirante calciatore, il Garelli rubato nel 1984. È ritrovato dopo 42 anni. Saluzzo, abbiamo ritrovato un Game Boy, un Game Boy Color e la fiducia in noi stessi. Ergonomicità del pezzo di pizza, la pizza con più ingredienti, la pizza non stop. Rigorenze, mettiamo in fila cose, Pink Floyd e mezzi mattacchioni, commenti psichedelici del maestro Giambier. Chicco Loriero è come il piede invertito, Chicco Lorieri. Giambiero è l'Alberto Angela della radio. Ti piace il Medioevo? Antonella Biscardi.
3: Allora, questa trasmissione merita un 3, incredibilmente.
0: Merita oggi, proprio un 3.
3: Ma Emanuele potrebbe risollevare le questioni e prendere un bell'otto se mi dice il risultato di Arabia Saudita, Uruguay e i marcatori.
0: L'ho capito, però.
1: Posso dire il risultato perché l'ho visto prima, però. 1-1 è finita.
3: Almeno uno dei due marcatori, no, lo sai. Allora è 3. Preparati meglio, ci rivediamo a settembre.
1: Non sono così ludopatico.
3: Ci rivediamo a settembre.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Alberto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
6: Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 30.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, open day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
11: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
1: Antipop che non ha nessuna intenzione nelle persone di Valerio, Emanuele e Giampiero di giocare con voi oggi a Indovina che te le suonano, neppure oggi vedremo cos'altro accadrà da qui alle 18, sicuramente passeranno ora i Darkness con Get Your Hands Off My Woman.
0: Radio

0: Friends of My Woman, Darkness.
1: Va ora in onda, ammazza che mazza.
2: Oh, nel gioco di golf, finalmente.
3: Indovina chi te lo suona domani sera.
4: La palla è dentro. Il parchetto.
5: È Sting, zeniata mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
4: Ammazza che antipop, ammazza che mazza. Questo è il nostro nuovo Radio Game Show.
0: Latino alla maturità, i consigli per affrontare la prova. Non buttatevi subito sulla traduzione.
4: Che cosa...
0: Noi siamo un po' la prova di latino alla maturità temuta ma anche rispettata.
4: Tutto questo siamo noi.
0: Sì.
4: Forse un po' troppo mi sembra. Comunque,
0: forse un po' meno, sì.
4: Noi vediamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco. Qual è il livello di difficoltà, mio caro Giambiero?
2: Allora, Charles Puyol fu il batterista dei The Pischelli.
4: Che più o meno sono la stessa persona, ricordiamo sempre.
2: Ricordiamo che spesso il batterista dei Pischelli viene proprio confuso con Charles Puyol.
4: Con Charles Puyol, è vero.
2: Per l'altro discorso,
4: e il premio?
2: Il premio oggi, quest'oggi, ragazzi, una mazza da baseball, perché ovviamente non è il golf lo sport più bello che c'è, ma è il baseball. Non so cosa sto dicendo, però,
0: no, però stai dicendo delle grandi cose.
2: Ho una mazza che costerà almeno 300-400 euro.
4: Hai detto troppe volte baseball, però probabilmente.
2: Io sono un grande fan di Joey DiMaggio, da sempre più o meno.
4: E di dalla figurina,
2: la figurina che vale tanti soldi.
4: Mi sembra tutto giusto. Posso andare avanti?
0: Beh,
4: no. È il quinto album della band dell'artista, pubblicato nel 1976. Considerato uno dei dischi simbolo del decennio, segna il passaggio dal country dei lavori precedenti a un rock più classico.

0: sembra che possa andare via.
1: Sì,
0: no?
1: Salutiamo anche il nostro amico Giancarlo da Roma, no? Che
2: comunque manda messaggi sconcissimi.
1: Sta sempre qua, però Giancarlo, scusa, perdonami, eh.
2: Sì, sì, nonostante quello che dice, alla fine sempre antipop. Ascolta, vabbè, 3899 106 600, il gioco oggi non è indovina chi te le suona, bensì ammazza che mazza, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Give me that.
7: Brand new music.
8: La musica nuova su
9: Radio

0: Cryo Games, la nuova di Greta Van Fleet. Io andrei forse con recap.
1: Andiamo di recap. Il quinto album della band dell'artista, pubblicato nel 1976, considerato uno dei dischi simbolo del decennio, segna il passaggio dal country dei lavori precedenti a un rock più classico. È il classico.
0: Allora,
2: dai, gli ultimi.
0: Abbiamo la cassettiera.
3: La copertina mostra la facciata illuminata di un elegante hotel di Los Angeles al crepuscolo, avvolto da un'atmosfera calda e leggermente inquietante.
0: Lo ha detto, ma c'è anche il reverse, perché noi non paghi, ecco, di avervi aiutati già tantissimo.
1: Chi
0: abbiamo
1: non paga?
0: Anche quest'ultimo, no, non paghi nel senso, non soddisfatti abbastanza. Vediamo anche quest'ulteriore indizio.

0: Maestro, sono sicuro che lei ha colto qualcosa.
1: Al contrario, chiaramente è una canzone sulla toponomastica di Roma, perché dice resti la macchina, arriva a termini, poi non è possibile dire tutte quante.
2: Questo le... dice.
1: Ah, ammettila, non so se. Ma non te fidi più, ma no, non la facciamo. Questo.
0: Palese,
1: vabbè, questo è
2: il traffico, giustamente.
1: No, è qua quando arriva la salaria,
0: So altre cose, altre attrazioni.
2: È vero.
0: Giustamente, dai, 3899 106 e 600.

0: Teenage Dirtbag, i Widows. Allora, cari Daniele, sì Daniele, ciao, cari Emanuele, ormai perché leggo una cosa, ne penso un'altra. Cari Emanuele, ma anche Daniele,
1: Daniele.
0: Giampiero, non so se può essere chiamato anche te in un altro modo.
1: Palmiero,
2: Mariele.
0: Secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
2: Penso, se c'è,
1: penso di sì, dai.
0: Sì, eh? Andiamo a sentire e leggere se come dite voi. Allora, abbiamo un audio che arriva insospettabilmente in tempo per vincere oggi, quindi diamo atto di questa cosa. Lo sentiamo subito. Vai. Eccolo qua.
3: Eagles, Hotel California.
0: Nonostante insomma un'indecisione un po' nel tono, però evidentemente
1: dai,
0: ci prende,
1: bravo,
0: quindi
1: bravo.
0: Ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie, ciao, a te, ciao, Valerio Cesare. Grazie a te, Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valeria, domani, mi raccomando.
0: E lasciamo con Marrumore con voi fino alle 21, ovvero Paoloni e Sandro, ma soprattutto, come dico sempre, the show must go on. Ciao, ciao a tutti.

0: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
8: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Trasmissione della sera.
1: Apriamo oggi con Jack White, perché ufficiale l'uscita il 10 luglio via Third Man Records di Frozen Charlotte, settimo album in studio dell'artista di Detroit, anticipato dal nuovo singolo Dollar Bill. Registrato ai Third Man Studios di Nashville, il disco composto da 13 brani farà da sfondo anche alle prossime date italiane dell'artista, in programma il 19 e 21 giugno, rispettivamente a Camaiore e Lignano Sabbia d'Oro. Proseguiamo con i Motorhead e la dichiarazione rilasciata dal manager Todd Singerman in merito alla settima edizione della cerimonia Lemmy Forever, andata in scena durante l'ultimo Download Festival, nel corso della quale centinaia di persone hanno avuto modo di onorare le ceneri dell'artista. Non tutti possono intraprendere il pellegrinaggio per visitare Lemmy a Hollywood, per cui stiamo riportando Lemmy dai suoi fan, ha detto, sottolineando come anche nel 2026 ci sarà l'occasione di rendere omaggio all'ex chitarrista Phil Campbell, scomparso a marzo. Infine Nick Cave, con quanto pubblicato dal cantautore tramite i suoi Red End Files, attraverso i quali il musicista australiano ha parlato della propria ammirazione per Freddie Mercury. Irradiava una sicurezza totale e incrollabile, ha scritto, ricordando il concerto cui assistette nel 1970 a Melbourne. Da adolescente, guardandolo, volevo essere come lui, un performer.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 16 giugno 1972,
3: David Bowie pubblica su RCA Records il suo quinto lavoro in studio, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
2: 2013,
3: i Black Sabbath tornano alla numero uno delle classifiche del Regno Unito dopo 42 anni con 13, ultimo album in carriera di Ozzy Osbourne e compagni.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
4: Rumore!
0: On Radio Rock.
4: 18 e 6 minuti, martedì 16 giugno. Buon pomeriggio, rockers. Un pomeriggio finora trascorso qui all'ascolto di Radio Rock in compagnia di Antipop. Ringraziamo Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli. E diamo il via a questo Malrumore del martedì. Ci ritroviamo con il solito caos, ci ritroviamo sempre negli stessi modi, migliaia di maniere per rimanere sempre collegati con Radio Rock. Le potete scoprire tutte sul sito radiorock.it, dove tra l'altro potete anche guardarci, recuperare la playlist dei vostri programmi preferiti, i podcast e molto molto altro. Un inchino da parte di Paolo Agnazzumo, tra poco con me anche Sandro Canori. Iniziamo queste tre ore con un salto indietro nel tempo in compagnia degli Arctic Monkeys.
0: Radio Rock, back in time.

0: Weezer insieme a Wednesday, We Might As Well Be Strangers. Prima novità di questo Mal Rumore. E quando non ci si conosce, quando si è sconosciuti, ci si deve presentare.
1: Ma che strane piccole creature. Pinco Panco e Panco Pinco.
2: Se ci credi burattini dovresti pagare per vederci.
3: E se ci credi persone viventi dovresti salutarci.
2: Questa è logica.
1: Beh, piacere di avervi conosciuto. Addio.
0: Non si fa così.
2: Comincia la rovescia.
3: E già, la prima cosa da fare facendo conoscenza è
2: Rilaman, piacere, piacere, piacere. Io sono piacere. E poi presentazione. Questa è l'educazione.
0: Stringiamoci la mano quindi. E piacere, piacere, piacere, piacere.
4: Che è successo? Sandro,
0: ma...
4: Sandro. Ah, era la canzone che c'ha questa. È vero, perché è il momento in cui lui esce.
0: Ma è così ampio quel buco, sì, di solito. Secondo me siamo già maledetti. Anche perché il primo lancio dei maldadi di questo, sai che ci sono i dadi di Mal Rumore, ha detto subito mannaggia il caos come prima uscita. Quindi si presentano tre ore molto caotiche. Presentazioni non dovrebbero servire, ma questo è Mal Rumore tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 21. Paolo Niazzomo, ma soprattutto Sandro Canori.
4: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatori, ascoltatori Radio Rock. Però mi è bruciato, ma Rumore finalmente hai detto già tutto te.
0: Ah, è vero.
4: Per oggi basta così.
0: Oggi ho avuto un impeto iniziale che però finisce qua. Perché pensate, l'unica cosa che io vorrei fare in questo martedì 16 giugno è chiudermi in un silenzio, in un silenzio incredibile. Sento lo spirito di Sandro Canori dentro di me. Vorrei fare delle polemiche riguardanti Roma Capitale.
4: Le prendo tutte, presa.
0: Esatto, la società che si occupa degli acquedotti romani,
4: Swirl, vai.
0: E poi cos'altro? Il sito per pagare le multe sempre di Roma Capitale.
4: Vabbè, però guai, quello è collegato a Roma
0: sono
4: Capitale.
0: Tutte cose collegate. E la mia giornata è
4: in questa città.
0: Vero?
4: Però posso spezzare una lancia. Comunque questa città sono tre anni che è in cantiere, cioè tre anni, comunque è un cantiere sempre costante.
0: Non lo sappiamo, ma Romolo e Remo si sono accoltellati per un cantiere.
4: Però negli ultimi anni a me sembra che è più un cantiere di altri anni. E in effetti dei risultati si stanno raggiungendo, secondo me, ma io non me la sento di dare i meriti a nessun consiglio comunale.
0: Nessuno.
4: Nessuno, perché ci sono delle cose che arrivano, che vanno fatte. E che le farebbe chiunque
0: perché si arriva a un limite tale che se non le fai crolla tutto.
4: O se arriva al Papa, per dire, no?
0: Tipo, no?
4: O se arriva al Papa le devi fare per forza. Quindi è un po' relativo. Mo adesso non mi fate leggere i messaggini delle bimbe di Gualtieri. Io ti giuro non ce la faccio. Se vi piace Gualtieri va benissimo.
0: Siamo
4: se lo considerate il re di Roma, che è tutto merito suo, non me ne frega un cazzo, va bene? Ho detto semplicemente la mia, che può essere vera e può essere falsa, ma non veramente le vedove o le bimbe della politica ad oggi, per come sta diventata la politica, io non vi sostengo. Quindi non vi leggerò e non vi risponderò, ok?
0: Però,
4: ho fatta io la polemica, sei un po' più rilassata?
0: No.
4: No.
0: Sono ancora qui con questa immagine del vigile con una pala che sguazza dentro una pozzanghera enorme.
4: In che senso?
0: Guardate signori, tra poco ve lo racconterò, però è una giornata fatta di vigili che fanno cose o non fanno cose. Non so se, insomma, tra i vari cantieri sapete che grande parte dei lavori all'interno di Roma Capitale sono dedicati al rifacimento della rete idrica, ok?
4: Sì, stanno a fare lavoro, però no, pure quello.
0: Allora, io vivo in un quadrante di Roma definibile Monte Mario. E...
4: Mamma mia!
0: Sono iniziati lì i lavori per l'acqua, perché Monte Mario secondo me è veramente molto vicino al crollo e questo ha bloccato la mia viabilità per sempre e... Poi adesso lì un po' la situazione si è sbloccata e allora i lavori si sono spostati alle pendici del monte, vorrei dire, anzi alla base.
4: Questa canzone si sono spostate.
0: Si sono spostati così i signori della CEA portando i loro grossi tubi e hanno iniziato i lavori chiudendo le strade intorno allo stadio olimpico. E questo
4: certo, vabbè,
0: è
4: però è giusto, non c'è il campionato.
0: Cioè, hanno almeno aspettato quello, però non andate mai più in quella zona di Roma se doveste mai capitare da quelle parti, non fatelo. E ovviamente appena iniziati i lavori, patatrac, quindi c'è stata un'esplosione di acqua da tutte le parti. E quando sono passata poco fa per venire qui c'era un signor vigile con una pala in mano che tipo miscolava. Poverino, vabbè, senza senso questa pozzanghera.
4: Però, quella è l'unica, è il vero merito che ci riconoscono tutti anche all'estero.
0: Non ci diamo per vinti.
4: E riusciamo a fare tanto con poco, perché abbiamo buona inventiva, buone idee e spirito d'adattamento. Cosa che non è scontata. Parlate con un giapponese.
0: Esatto, per però.
4: Che gli funziona tutto, sempre, ma se poco poco mi si esce dal binario, il giapponese mi si perde totalmente.
0: Certo.
4: Mentre noi siamo totalmente abituati a stare talmente tanto fuori da qualsiasi ordine e sistema che forse pensiamo che ci stanno fregando quando le cose funzionano.
0: Esatto, qualcosa del genere. Comunque chissà, forse è un bambino che non hanno fatto giocare sulla spiaggia con la paletta, perché se ci sono gli operai, tu che cavolo mi stai facendo con quella pala swoosh swoosh dentro la pozza d'acqua? 3899-106-600, state già scrivendo copiose e copiosi. C'è cioè, per esempio Andrew che dice: vista l'ottima presentazione della squadra egiziana, ascolterei Walk Like an Egyptian. Io non ho, allora, i mondiali no, quest'anno ve l'abbiamo già detto.
4: Io guarda, dopo l'ultima dichiarazione di Infantino, non capisco proprio perché devo dare visibilità a questa cosa ridicola che so i mondiali, vabbè.
0: Esatto, ma quindi oltre a questo non ho idea di che cosa tu stia dicendo, a che cosa tu stia facendo riferimento. Ma Walk Like an Egyptian può essere un buon modo per continuare questo inizio di Marrumore, soprattutto nella versione dei Linea 77.

0: bello continuasse così, sempre più veloce, sempre più duramente, fino all'oblio, ma ahimè, poi finisce anche questa versione di Walk Like an Egyptian, linea 77. Adesso sarebbe bello agganciarci anche Mocha. Ma vediamo al 3899-106-600 in quante direzioni diverse state già andando. Buonasera, anzi buon pomeriggio ancora Luigi, Federico e poi ancora qui Stefano che dice: stasera una roba davvero riccardone, orchestra sinfonica e brani dei Genesis, probabilmente alzerò la media dell'età. Cioè no dai, credo che a vedere una cosa del genere ci siano solo degli ottantenni, quindi Stefano tu semmai la abbassi un po', non è vero? Dai che bello, una serata rilassata, ci sta. Pensa che poteva andarti peggio, potevi vivere a Colli Aniene incastrata tra i lavori Aveano e tram. Che cos'è i lavori Aveano? Come scrive?
1: Sarà una via, che ne so.
0: Ah, chissà. Guarda, è un dedalo di inferno su dove sto io. Comunque,
1: dov'è che lui sta? Colli Albani?
0: Sì, Colli Albani, guarda.
1: C'è un ottimo gelato.
0: A Colli Albani?
1: Sì.
0: Sandro Canori adesso consiglia anche le gelaterie. Acea, non Aveano. Ah, ok. Guarda, you described Monte Mario. Pensa quanto sono interessati gli amici che ci ascoltano dalla Val Camonica, dei lavori dell'Acea per Roma Capitale. L'altra polemica ci sarebbe sul fatto che se mi devi far pagare la multa in tempi record per non pagarla piena, perché è un percorso ad ostacoli in cui devo trovare un coniglio con tre occhi,
1: però
0: portarlo a una strega con un cappello blu, infilarlo in un calderone.
1: Io l'ultima volta che l'ho fatto c'era il QR code diretto,
0: non
1: l'hanno levato?
0: Non esiste più il QR code da un bel po'.
1: Oddio, non da un bel po', perché io l'ultima volta non l'ho preso.
0: Hanno iniziato a fare mista questa cosa, quindi okay, a seconda della zona, a seconda della contravvenzione.
1: Perché se no tu, allora, a parte più volte abbiamo parlato male qui di questa cosa, che se ti sbrighi a pagarla paghi di meno, come Mondial Casa, no? Che è una roba che a me già fa schifo. Allora, a me fa schifo il sistema delle multe,
0: mi fa schifo la vita,
1: perché secondo me il sistema delle multe dovrebbe essere in base al reddito, perché altrimenti i ricchi sono sopra la legge.
0: Esatto,
1: perché 30 euro per me non valgono come 30 euro per uno che è mega ricco, quindi già partiamo da questo grande errore, che le multe dovrebbero essere in base al reddito. Poi mi dici: ma in Italia lavoriamo tutti in nero, come famo a fare reddito? È vero, questo pure sarebbe un altro problema, ma affrontiamo un problema per volta. Quindi in primis quello, dovrebbero essere in base al reddito, perché i 30 euro per me non so come i 30 euro per lui.
0: Totalmente.
1: Poi questa cosa che so 40 euro, ma se ti sbrighi a pagare solo per i prime 50
0: telefonate
1: sono 30. Ma che sistema è? Ma se che cazzo sta a parlare?
0: E non mi arriva neanche una cosa col cambio cimano.
1: Almeno però te lo rendevano semplice. Cioè era uno sprono, perché così rischiavi meno che qualcuno scegliesse di non pagare.
0: Certo.
1: Quindi pagare meno, pagare tutti. Quella cosa lì, per cui anche linea teorica.
0: Sembrava una sorta di evitare gli evasori.
1: Quindi col QR code era facilissimo, perché tu dici: ah vabbè, se pago entro 10 giorni pago il 30%, quant'è di meno? Cioè il QR code, pam, io veramente le ultime che ho pagato l'ho pagata in 30 secondi. Quindi hanno levato questa cosa del QR code.
0: Esatto,
1: che era troppo comodo.
0: Esatto, ti danno un sito, hanno avuto la decenza di crearlo Tiny URL, quindi tu devi stare lì e fammi almeno il QR code che mi apre la pagina. No, devi stare lì e fare tinyurl.com/questo e quell'altro e poi inserisci il codice, capisci qual è il codice. Le voci sul foglio e le voci sul sito non combaciano, devi andare di libera interpretazione e sembra.
1: Ma tu che avevi fatto? Ce lo vuoi raccontare?
0: Allora, ho parcheggiato in pratica. Allora, intanto se c'è in ascolto
1: Prati
0: di Radio Rock la persona, guarda, è una battaglia peggio di Arancino, Arancina, a me non me ne frega un cazzo, è un quartiere di merda, siete matti a vivere lì bruciate per Prati.
1: In Montesagro.
0: In Montesagro.
1: In Portonaccio.
0: Left side exit. Comunque, se sei la persona che girava per Prati con la maglietta dei Tool, strano, fuori posto, tanto quanto me, grazie perché mi hai dato un sorriso. Ho parcheggiato.
1: Beh, saranno dei servi dei ricchi quelli.
0: Probabilmente sì. Ho parcheggiato sulla striscia blu. No, dovevo pagare il parcheggio, ma uscivo poco dalle strisce blu andando leggermente sulle strisce pedonali, ovviamente non compromettendo minimamente scivoli, okay, passaggi o nulla del genere.
1: Okay.
0: Proprio, che ne so, mia ruota era a filo delle strisce e il mio muso era leggermente sulle strisce.
1: Una roba che si vede ovunque in ogni quadrante tutti
0: ma
1: i giorni.
0: Ma intorno a me c'erano le macchine sugli alberi, signori miei.
1: Poi
0: cioè,
1: a me
0: c'era
1: questa
0: tutto.
1: La cosa che mi fa avvelenare, perché poi invece ci sono delle strade in cui va bene antropologicamente, chi utilizza le strade ha scelto le regole di quella strada. Chiaro. Quindi ci sono delle strade in cui noi abbiamo accettato che si può parcheggiare in doppia fila, e il problema è che noi non siamo i vigili, quindi noi lo potremmo pure accettare, ma è assurdo che lo accettino anche i vigili.
0: I vigili, poi in altre zone
1: mi riguarda. In altre zone col cazzo. Quindi io a volte, io me li so anche in delle zone così, io non me la sono fatta fare la multa, perché io ho detto scusami tanto, ma tu a me, perché io non rispetto la regola, l'home rules di sta strada, allora me merito, allora se la fai a me la fai pure a tutti loro, sembra, che stanno lì tutti i giorni, ma che cazzo vuoi? E infatti alla fine chi ci ha avuto ragione, quello l'ho stressato talmente tanto, vabbè va, vabbattene, me ne sono andato,
0: sembra,
1: perché ma non ho capito, ma scusa che vuol dire, se io parcheggio in doppia fila a destra va bene perché se fa, se parcheggio in doppia fila a sinistra non va,
0: no,
1: bene,
0: perché
1: che
0: no,
1: cazzo, esatto, ma che è stata a dire?
0: Sembra quando a Final Fantasy 8 giocavi a carte e dovevi fare attenzione di non passare le regole difficili da un posto all'altro.
1: No, il fatto che io stavo aspettando amico mio di entrare in un negozio e stavo sulla strada perché sapevo comunque che potevo essere scomodo a qualcuno, appena ho visto sono subito avventato, e questa persona invece ha aspettato nascosta e ha chiamato i vigili, quando invece se si avvicinava la macchina in un secondo apparivo anche io e gliela spostavo. Vabbè, lasciamo
0: certo
1: perdere, guarda,
0: vabbè,
1: perché poi il discorso che diventa tutto un cane mangia cane e me state tutti sul cazzo.
0: Ecco, mi sembra una buona cosa, mi sembra anche una buona cosa cambiare polemica, come ci chiede Fabio. Fabio dice giustamente, visto la chiusura di Antipop, cambiamo polemica, detesto la canzone Hotel California e in generale tutte le canzoni con la parola California dentro, anche questo noi siamo contenti.
1: California love.
0: No, tutte no, quella forse un po'
1: quella
0: sì,
1: un po' sì, vabbè.
0: Vabbè, comunque andiamo verso il break, non ci dovrebbe essere la parola California in questa canzone, quindi tranquillo. Jenny Beth, Mike Patton.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
1: E usata? Da 0100.
0: Assistenza e ricambi? Da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
1: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità

0: settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
2: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready to...
6: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. 18:36 minuti di questo martedì terribile, bello, non lo so, ditemelo voi al 3899 106 e 600. Torniamo in diretta indietro nel tempo con i Sum 41.
0: Radio Rock, back in time.

0: degli Europe, Cult of Ignorance, in questo marrumore. E quindi, Sandro, pensavo fosse uscita addirittura, cioè pensavo non ci fosse più questa novità, anch'essa con la parola cult al suo interno.
1: È una novità questa, no?
0: Ancora, sì, dopo un mese e mezzo.
1: Ecco, per culto personale ti sembra
0: ritornata? No, questa no, quella che abbiamo appena sentito.
1: Da-da-da-da. Ah, questa è culto personale, dì. Quella che abbiamo appena sentito? È che io faccio sempre fatica a capire qual è il brano novità e il super, la super
0: Ignorance
1: buffa.
0: Ed erano gli Europe.
1: Perché sono tutte, cioè spesso capita che sono simili, no? Le canzoni non bellissime, ecco, non tutte le canzoni non bellissime spesso sono simili a altre canzoni che hai già sentito, no? Motivo per cui non so canzoni bellissime, giusto?
0: Credo di sì.
1: Te lo ripeto piano.
0: No.
1: Dico,
0: no,
1: le uno dei motivi per cui a volte le canzoni non sono bellissime è perché ti ricordano delle canzoni che hai già ascoltato.
0: Ah, sì, certo.
1: Giusto? Ok.
0: Sì.
1: E quindi a volte succede questa cosa, soprattutto con i brani novità, no? Diciamo
0: certo,
1: così.
0: E poi anche i brani che tra le novità...
1: Sa fa nomi, per carità.
0: Esatto, votate molto spesso, quindi per esempio gli Europe... Qua c'è scritto che stanno in rotazione da 2 settimane.
1: Europe.
0: Europe, sì.
1: Quelli, the final countdown.
0: Europe.
1: Sono ancora vivi.
0: Vivi e vegeti e lottano, non abbiamo capito perché cosa, ma noi li lasciamo fare.
1: Sì, ma se hai fatto It's the final countdown, no? Perché devi fare un altro disco nel 2026?
0: Mi fai sentire questa versione incredibile che è Say Seven Dust avessero scritto Cult of Personality.

0: Fermo restando che è rifatto in stile Seven Dust, vorrei ascoltare qualunque cosa. Lui è McGlocky.
1: Spiega per i meno attenti che tu ogni volta che senti quella canzone devi mettere una versione di Cult of Personality, e non stiamo parlando sopra una canzone, ma questa
0: già tante polemiche sul tavolo in questo martedì. È che c'è questa strana cosa per cui ogni tanto tra le nostre novità arriva una novità col titolo Cult of qualcosa. E io non posso.
1: Quindi ripassiamo un pezzetto di Cult of Personality. Per questo ci prendiamo la libertà di parlarci sopra, perché è questa battaglia di Paolonia.
0: Personale, personalissima, inutile come tutte le mie battaglie. Anche perché ringraziatemi che non metto ogni volta quella dei Living Colors. Cioè, dopo 150 volte che ho messo quello, ho detto
1: secondo me sarebbero contenti, però.
0: Di sentire sempre
1: non tutti
0: quella.
1: I giorni, però.
0: Vediamo. 3899 106 600. Siete contenti? Se sì, di cosa? Oppure state abbracciando anche voi delle polemiche? Prima c'era chi dice no, Sandro, vattene. A Ferrara ho trovato intorno al teatro
1: Vasco Rossi
0: un portico con tutti i banner di Vasco Rossi e poi un chiostro tondo in cui, se tu entravi, su ogni parete c'era, e una unica parete tonda, quindi su tutta la unica parete tonda, con tutte immagini di Vasco Rossi,
1: che è morto a Ferrara. Perché hanno fatto questa
0: sarebbe
1: cosa?
0: Stato bello, l'avrei accettato in quel caso. Non mi ricordo che scena del film mi ha ricordato, ma io sono entrata lì e l'anima ha abbandonato il mio corpo. Anima, quello che ho.
1: Animo!
0: Insomma, c'era chi aveva problemi con la canzone Hotel California e che odia in generale tutte le canzoni con la parola California dietro. Abbiamo anche chi odia le canzoni con la parola Oregon nel testo, e per questo vivo sereno. Infatti,
1: l'Arizona?
0: Arizona? I come from Alabama with a banjo on my knee.
1: Quello è in inglese. È
0: Louisiana.
1: In italiano è tre cinesi con un contrabbasso.
0: No, tre cinesi contrabbasso.
1: Abbiamo già torturato il rumore.
2: Beh, io vado in giro col furgone per tutta Roma tutto il giorno. E dei lavori della CIA se ne incontrano un botto.
1: Ok. Sì.
2: Probabilmente ci sono dei quartieri messi peggio di altri. Al centro ne stanno facendo un botto, una marea di strade chiuse.
0: Oltre
2: alla metropolitana che stanno a fare.
1: Un futuro migliore.
2: Speriamo che serva a qualcosa.
0: Qualcosa. A qualcuno
2: un
0: anche.
2: Piccolo miglioramento. Non è che
1: speriamo,
2: serva a qualcosa.
1: Esatto.
0: Non, ma non lo vedremo noi.
2: Però migliorare qualcosa. Speriamo.
1: L'Italia tende all'entropia. Se per qualche motivo ogni tanto vediamo qualcosina che magari comincia a puzzare un po' di meno, non è che sarebbe proprio male, ma vediamo, dai. Che cos'è? Me ne sto per andare.
0: La magia.
1: Nessuna magia. Nessuno l'ha chiesto sta cosa.
0: Hai nominata.
1: Tra l'altro dovrebbe essere tre operai. Tre operai della CEA.
0: Francesi con un mandolino. Perché?
1: Suonando fuori. Pistolino. Ti prego.
0: La polizia mescolò una pozzanghera con una palla.
1: Severus, please. Scusa.
0: Sandro, detto due cose gravi: Vasco Rossi e Severus. Quanto altro dobbiamo danneggiare?
1: Ho fatto una città altissima per i fan di Harry Potter che l'avranno.
0: Hai detto anche contrabbasso.
1: Severus, please. Credo che sia una delle città
0: poteva
1: più famose.
0: Poteva rimanere implicito tutto questo. Hai dovuto nominare questo dopo che io ho detto che questo è il programma più manifestante del mondo. A proposito di manifestazioni,
1: ma io su Harry Potter lo dovresti sapere. Ho questa cicatrice in fronte, quindi Grifondoro ormai.
3: Prendetelo!
0: Questa è l'unica cosa che ho da dire. Per favore, levatemelo di dosso, perché continuo a dire delle cose. Strano che tu non stia dicendo, per esempio,
1: Hamilton. Ha vinto. Non abbiamo parlato, in effetti, no? Finalmente questo podio back to back, come dite voi, no? E addirittura uno dei due podi è un primo posto. Incredibile, no? Cioè, è una gioia per la Ferrari. Senti, ma tu da italiana, no? Ti senti più per Hamilton o più dalla parte di Kimi Antonelli? Mi stai ignorando?
0: No? Come dicevi?
1: Posso continuare? Guarda che non ho ancora parlato di Ligabue, non ho ancora parlato di Pino Insegno. Guarda, non mi sfidate che la giornata
0: è lunga.
1: Ha un
0: nome molto specifico quell'uomo in questo programma.
1: Non posso farlo perché comunque è Aragorn. Quanto lui
0: entriamo
1: ha infangato
0: in un'altra landa che mi fa cagare.
1: Lui ha infangato la memoria di Aragorn appropriandosene e portandolo sul palco governativo, sì, questa cosa non glielo perdonerò mai.
0: A distanza di anni noi qui a Maromore tipo una volta ogni due settimane questa cosa la dobbiamo dire.
1: No, però perché a parte questo è comunque Aragorn, quindi che fai? Cioè, non voglio di cose querelabili tipo quelle che dici te. È un po' tipo quello zio con cui non hai troppa confidenza, che vedi solo a Natale e che a un certo punto comincia a parlare male degli immigrati, capito? Cioè non è che gli vuoi male, che discuti un attimo, gli spieghi delle cose, tipo che se lui non c'ha una formazione in niente non è colpa di chi viene in questo paese, e che se, come diceva il grande comico, se uno che non parla nemmeno la tua lingua te ruba il lavoro di spostare gli scatoloni, vuol dire che forse non sei qualificato per fare niente. Quindi vabbè, gli spieghi un po' questi due o tre concetti, però non è che lo odi, no?
0: No, è comunque tuo zio. Però per me
1: Frodo.
0: No, io ho già un problema, visto che uno zio è strettamente, no? Coinvolto con un altro.
1: Legato ai Coldplay.
0: Esatto, quindi capisci che la mia vita è piena di nemici, immaginari, lontani, distanti. Però che dobbiamo fare?
1: Perché siamo a sentire questa cosa? Genesis.
0: Perché un po' ti bravo.
1: Stasera Pineapple, c'è il concerto.
0: Allora, Pen Pineapple Apple Pen. Ovviamente credo che i Genesis orchestrati questa sera non saranno quelli di Phil Collins, nostro stalker di fiducia qui a Marumore. Però Sum 41 Into Deep è colpa vostra. Cioè, abbiamo detto Genesis, abbiamo detto Into Deep ed ecco qua. Si manifesta Phil Collins.

0: Pensa che
1: questi sono gli NSYNC, oh.
0: Praticamente sì, cioè, capisci quando, quando ti chiedono un po' tipo Hamilton Antonelli, no. Quando ti chiedono ma preferisci Genesis di Peter Gabriel o i Genesis di Phil Collins? Cioè,
1: questa sembra una canzone della boy band, questo ritornello, no?
0: È bello che Sandro Canori possa manifestare con questo candore quello che ha vissuto un intero popolo della

0: Dorme il gatto, dorme pure, come si chiama? Questa è Sonia di Super 3. Lo senti?
1: Per gli ascoltatori fuori regione, Sonia è una donna che ci ha cresciuto.
0: No, no, aspetta, cioè, risenti.
1: Non è il cinese a Piazza Vittorio,
0: Dorme il gatto.
1: Cioè, anche quella ci ha cresciuto, però...
0: Meno.
1: È vero, sembra la stessa campione. Però ripeto, ai nostri amici della, della Lunigiana non la capisce sta cosa.
0: Vabbè, dovrebbero, cioè se voi non conoscete Sonia di Super 3.
1: Non ci arrivava Super 3.
0: Allora io non avevo l'internet alla mia età da giovane e sapevo un sacco di cose.
1: Se tu parli con le persone è bello perché ogni regione aveva le sue cose regionali e quindi girando, viaggiando scopri delle cose che sono mega famose in quella regione. Tipo in Toscana c'è una trasmissione comica famosissima che li ha cresciuti, io ho mai sentita nominare, da cui sono usciti anche
0: sì, la
1: Vernice Bianca.
0: Il Seven, Pittura Fresca.
1: Pittura Fresca, una roba del genere era.
0: Sì.
1: Amici ascoltatori della Toscana, ditecelo voi. Sì, che era un po' il Seven Show di un'altra regione.
0: Esatto, ma credo che a un certo punto io li ho visti sullo stesso canale. Credo che quello toscano sia diventato il Seven Show. Perché c'era sempre Carlo Conti di mezzo, Panariello.
1: Eh beh, quello era quello toscano. Seven Show era Seven Show.
0: Ah no, forse ero piccola e confusa come
1: erano
0: adesso.
1: Erano tutti romani, no? C'era Pablo e Pedro, c'era Antonio
0: Giuliani.
1: Sì, però
0: era simile, il palco era blu. Quindi
1: era
0: secondo me era il format.
1: Una trasmissione comica, di una TV privata regionale.
0: Abbiamo detto format, ma ci scrivono la polemica che non si... Beh, dobbiamo proprio usare le parole inglesi, come cavolo si dice?
1: Io penso che una puntata confusionaria come quella di oggi non l'abbiamo mai fatta.
0: Lo diciamo tutti i giorni.
1: No, oggi è incredibile.
0: Di più del solito, dici?
1: Beh, oggi non c'ha proprio senso niente. Sembra davvero Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Beh, così abbiamo iniziato.
2: Aiuto!
0: Vabbè, basta, grazie. Speriamo che non si manifesti.
1: Ma che stiamo a fammelina.
0: Ma potrebbe anche non essere così lontano dalla verità.
1: Non è vero, ci abbiamo mille notizie. Sono passato 80 notizie sul gruppo.
0: Certo, ma... comunque, questa è stata tra le nostre novità. E devo dire, fotografa esattamente come mi sento ogni giorno ultimamente.

0: con la S, tante Riptide, Death Cab for Cutie, i mortacci loro. E comunque, che cosa stavamo dicendo? Un sacco di cose molto confuse. Devo dire che anche voi siete esattamente in linea. E al 3899-106-600 state rispondendo in tutte le direzioni di questo mal rumore del martedì. Sandro, mentre tu eri distratto dall'altra parte, ho inavvertitamente flashato le telecamere, mi si è agganciata la maglietta. Ho fatto vedere l'intimo a chi, alle poche persone che.
1: Lo so, lo fai spesso ed è per questo che dovreste sintonizzarvi su Twitch o. No, ho sbagliato.
0: Radio Rock. No, su tutto. Adesso Twitch, abbiamo aperto la. Sì, esatto. Adesso c'è sia Radio Rock TV sul sito che sulla nostra app per i vostri smartphone. Su Twitch cercando Radio Rock 106.6 e c'è anche il canale 180 del digitale terrestre nelle province.
1: Guarda,
0: di Frosinone e Rieti.
1: Se c'è una cosa che mi boomera, si può dire? Che mi più del sito internet è il digitale terrestre.
0: Sì, è veramente. No, però stiamo parlando dei vecchi canali regionali, cioè si è aperta anche la diatriba tra Pittura Fresca, Aria Fresca, come si chiamava questo programma comico degli anni 90 in qualche modo. E quindi al 3899-106-600 siete tantissimi. C'è chi dice
1: che noi parliamo
0: Aria Fresca, c'è chi conferma invece.
1: Dico, fa ridere che noi.
2: Si chiamava Vernice Fresca.
1: Vernice Fresca
2: e poi
1: anche
2: è
1: Aria Fresca.
2: Aria Fresca.
1: Dico, fa ridere che noi parliamo ancora di digitale terrestre. Ci sono dei paesi, un paese in particolare, in cui uno youtuber, adesso sto a cercare lo stato perché purtroppo non mi sovviene, che questo è talmente uno youtuber grosso che si è riuscito a prendere dei diritti per trasmettere sul suo canale YouTube le partite del mondiale.
0: Cosa?
1: E dall'anno prossimo anche delle partite di Premier e di Liga.
0: È un giovane Berlusconi.
1: E noi, no, sul canale suo, capito? Come se ci avessi un canale Sandro Canorico, un milione e migliaia
0: di
1: iscritti.
0: Però se pensi agli albori di Mediaset, cioè inizio a farmi io una cosina mia
1: storia,
0: locale, lì. Poi dico ci metto questo, ci metto quello.
1: Poi per non pagare le tasse, mandi le cassette a tutti, va bene. Però
0: una felice storia italiana.
1: Però capito, no? Da altre parti stanno così e noi ancora stiamo al digitale.
0: Esatto. Avendo detto noi Pittura Fresca, però c'è chi dice "Ma i Pittura Fresca non erano una band veneta?" Sì, famosissimi per Papa Nero. E tu però vi dico solo questo.
1: Ti sei esibito a Marghera.
0: Ecco, però,
1: due volte.
0: Però nonostante questo noi stiamo andando adesso al break, ma rimanete sintonizzati perché nella prossima ora Sandro Canori scoprirà di non conoscere, dice, Papa Nero.
3: No, ma cioè, perché il reggae non mi
0: respira? No, neanche a me, ma Papa Nero, cioè, ci hanno fatto due. Anche Oi Nemo Vede lì Pink Floyd, soprattutto. Vabbè, tutto questo
1: quella
0: dopo.
1: La conosco.
0: Ma pensate la
1: non lo so perché.
0: Vabbè, Beffy Clyro, già sotto la mia voce, perdonatemi per questa cosa molto brutta, ma oggi va così.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 800 14 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
5: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
10: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
11: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
10: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
12: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
14: It's on Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
15: 19.08 minuti, martedì 16 giugno, siete all'ascolto di Radio Rock con questo strano malrumore. Non abbiamo seguito il bianconiglio, ma siamo finiti in un buco che era una pozzanghera mescolata da un vigile urbano vicino allo stadio. Un racconto particolare che continua tra poco. Prima un po' di Pixies.

0: di Blonde Shell mi piace sempre di più. Heart has to work so hard. Un cuore che si deve impegnare duramente per sopravvivere. Ha queste vibes inizio 2000, primi anni 2000, che è proprio wow.
1: Dai, fammi sentire Black Pop, fammi sentire Black Pop.
0: RadioRock.it. Recuperiamo un attimo la situazione, perché effettivamente questo malrumore in questa giornata risulta piuttosto
2: confuso.
0: Come dire?
2: Perso.
3: Che bella vita per marinar, tira sol palla, vista molla qua, barrorza. Ehi, di coffa ed altre espressioni marinaresche.
0: E altre espressioni marinaresche. Siamo tra i pirati, Sandro, dovresti essere
3: tre quarti a bordo, vocate voi della ciurma.
0: E Capitan Libeccio.
3: Porto in mente, non si dica.
0: Siamo pronti?
2: Il famone.
0: Tempo di prepararsi.
2: Lo odio, Capitan Libeccio. E lo odio, che devo fare?
0: Lo so, è difficile.
2: Sempre odiato da quando ero bambino.
0: Beh, è un personaggio controverso.
4: Mi piace darmi una mano.
2: Tipo John Longsilver, no? Che non è né buono né cattivo.
0: È solo confusionario. Come marrumore. Siamo pronti? Ci scaldiamo in questo martedì. Voglia chiedere aiuto Alice. Niente più seccante di una corsa in su.
3: Non c'è stato inizio e non ci fermeremo.
2: Straordinari di Libeccio.
3: Comincia domani, l'altro ieri finirà. Gira, gira in tondo, c'è più gusto, sai perché? Non c'è mai nessuno che stia avanti o che stia indietro.
0: E poi basta, perché la confusione diventa sempre di più, perché qui siamo solo all'inizio del povero, triste, difficile viaggio di la povera Alice, che mai si riprenderà. Ma cosa stavamo dicendo prima del break? Rapporto controverso anch'io con il reggae, Sandro. Non riesco a capire se il Veneto me lo migliora o me lo peggiora.
2: Poi nell'edizione originale era Capitan Dodo, questo non c'entra niente.
0: Sì, perché era il nome. Dodo era.
2: In effetti è un Dodo.
0: E Dodo è il, era il nome affettuoso di Charles Ludwig Dodson, il vero nome di Lewis Carroll, che quindi usava il Dodo,
2: certo,
0: per assonanza
2: e
0: nomignolo.
2: Però in effetti Capitan Libeccio è un Dodo.
0: Esatto, cioè, perché è lui nella storia di Alice. In realtà, ovviamente, la trasposizione Disney e quelle dopo di Tim Burton,
2: certo,
0: neanche le consideriamo nel nostro universo, non ci sono.
2: Sì.
0: È una trasposizione limitata di quello che erano Alice nel Paese delle Meraviglie,
2: certo,
0: e Alice attraverso lo specchio
2: e
0: quello che vi trovò.
2: Episodio incredibile di uno dei corti di Topolino, tra l'altro.
0: Ah sì?
2: Topolino entra nello specchio.
0: Ah sì, è vero, è bellissimo. Ma dicevamo,
2: questi sono di pittura fresca?
0: Esatto,
2: pittura con una T?
0: Pittura fresca, sì, perché siamo veneti. E questo dicevi che qualche cosa nella tua memoria.
2: Sta, tu perché l'hai passata, credo.
0: Ah, probabilmente che solo per quello, perché sì, chissà che cosa un giorno mi ha portato esattamente dove sono oggi. Ma quindi tu mi dici che non ti ricordi quel periodo
2: Sanremo
0: della vita.
2: Sanremo 97.
0: Esatto, addirittura Sanremo, è vero, avevo rimosso in cui si narra della cosa che.
2: Mi pare che a Sanremo gli hanno fatto una canzone che si chiama Papa Nero.
0: Reggae veneta. Che cazzo ne sapeva Sanremo del reggae?
2: Che palesemente è una bestemmia tra le righe.
0: Io non la sa-

0: dopo Miss Italia viene il papanero. Vabbè, sì, è famoso. Lo dice mia nonna, però. Cioè, pensavo fosse una cosa più vecchia. Certo.
1: Ah, ok.
0: Papa nero, sì, però è una roba, pensavo fosse molto più. Ma poi scusa, ma tutta la polemica dei Geolier che va lì a cantare in napoletano e questi nel 97.
1: Perché si miro friganza,
0: E questi nel 97 sono andati a cantare in veneziano e nessuno dei grandi giornalisti cervelloni della musica ha detto: scusate ragazzi, ma è già successo che qualcuno cantava in dialetto a Sanremo?
1: Abbiamo tutti ormai una
0: forse
1: memoria.
0: Forse vogliono cancellare che hanno fatto cantare una stessa Papa nero a Sanremo,
1: esatto,
0: ok?
1: Forse sì.
0: Quindi tutta la polemica sul dialetto napoletano era totalmente strumentale e inutile, proprio come sapete.

0: ci scordiamo delle cose.
1: Nella migliore delle ipotesi.
0: E rifacciamo dibattiti su delle cose che già avevamo dato per assodato, capito? È quello il problema. Se ti ricordi?
1: Scusami, ma lo special vorrei evitarlo.
0: Qualche anno fa. Ma manco troppi anni fa, mo cerco un attimo. Aspetta, 2018. C'era una canzone sempre Sanremo 2018, nuove proposte, che poi penso che abbia vinto e sia arrivato in prima serata, che era una canzone che spiegava le regole della consecutio temporum e l'importanza di non sostituire il congiuntivo con l'indicativo. 2018. E credo che la canzone si chiamasse proprio Il congiuntivo. Non so se ricordi.
1: No, ma io allora Sanremo veramente nel 97 forse posso essere stata esposta, ma
0: vabbè, però dico,
1: mi sono persa tutto. Bellissimo,
0: ma con i social ti arriva pure cose che non guardi.
1: Esatto, purtroppo sì. Comunque
0: arriva.
1: Comunque l'altro giorno si parlava in quel di Ferrara anche di questo incredibile brano degli Uncle. A proposito di Ferrara, c'è chi rosica di non essere andato al concerto degli A Perfect Circle perché gli amici non l'hanno voluto accompagnare, dice, né al concerto degli A Perfect Circle, né a quello dei Megadeth, né a quello di Vasco. Ma come fai a mettere queste parole nella stessa frase?

0: sempre bellissima, sempre dolorosissima. Uncle Burn My Shadow, pochi minuti prima del break. Uno sguardo ai vostri messaggi e i 79 fili aperti, srotolati in questo mal rumore. Per quanto riguarda l'amico che è stato, come si dice, in Svizzera, pisciato dagli amici per questi vari concerti, secondo voi lo hanno fatto proprio quando ha nominato Vasco? E mi accompagnate a vedere gli Aperfection? Ma forse sì. Mi accompagnate a vedere i Mega? Ah, forse sì. Mi accompagnate a vedere tu non sei più nostro amico. Basta.
1: E abbandoniamo
0: via.
1: Qui.
0: Basta. Buonasera anche a Marco che dice: oggi è una bella giornata, così bella che la mia colonna sonora sarebbe un inno all'odio di Linea 77. Ecco, peccato Bello. Che li abbiamo già ascoltati. Sarebbe
1: quando?
0: Stato preciso. Abbiamo ascoltato Walk Like an Egyptian. È stato il primo brano che abbiamo
1: Linea
0: scelto
1: 77.
0: Noi. Sì, penso. Dov'eri? Qua. Vai un po'. Poi c'è chi a cavallo di un dinosauro, sono ancora più confusa, dice: Bello. Me la metti dinosauro d'Elite FIBA? No. Pensa un po'. E poi tornando ai comedy show, c'è chi dice: ma perché anche il più recente Peppy Knight, che io non so cosa sia, chi l'ha mai visto? Io non ho proprio l'antenna TV di Velta ancora prima di entrare in casa.
1: Perché dice che non ho capito. Vabbè, comunque Peppy Knight è un bello show.
0: Ok.
1: Il comico napoletano Peppe Iodice, credo che vada su Canale Italia. Però le puntate poi le mettono intere anche su YouTube, perché ovviamente poi il mondo si evolve, è il mondo che cambia, e a me piace molto quello show, piace molto lui, lo trovo un ottimo comico, un ottimo presentatore, quindi se vi capita su YouTube si trovano.
0: Perfetto, più o meno abbiamo coperto tutto quello che abbiamo iniziato, non l'abbiamo concluso ma l'abbiamo accantonato. Iniziano ad arrivare messaggi interessanti anche per quanto riguarda andare ai concerti con le persone. Tante persone ci stanno scrivendo che non sono andati a questo o quel concerto.
1: Ah, tipo un We Road però dei concerti.
0: Esatto, ce lo scriveva.
1: E chi meglio di Radio Rock potrebbe mettere su
0: tra
1: una cosa del genere?
0: Tra le altre persone, Alessandra. Ciao Alessandra, che
1: sai
0: dice...
1: che non è una cazzata, eh? Cioè, se esistono applicazioni per trovare al decimo a calcetto, figurate se uno non può fare tipo davvero We Rock invece che We Road.
0: Sì.
1: E tu scrivi a questa mail che gestisce Radio Rock, se sei solo ad andare a un concerto si fa un gruppo che si va tutti insieme al concerto. Guarda che non è una cazzata, no, perché io non parteciperò a nessuna di queste cose, quindi è una bella idea.
0: Io personalmente mi sono caricata a volte ascoltatori e ascoltatrici di Radio Rock.
1: No, però è bello se lo fai istituzionalmente.
0: Certo, però nel senso è un'esigenza che non ho mai avuto, perché a me ai concerti piace andarci da sola, però...
1: A me non piace andare.
0: Esatto, quindi siamo a posto. Però, come dire, esistono già delle bacheche, i forum ufficiali, i fan club italiani regionali, internet.
1: Sì, vabbè, certo, è ovvio che uno un modo lo trova, però boh, è un'iniziativa carina.
0: Va
1: no?
0: Bene, noi vi abbiamo dato l'idea, ma non ci va di fare un cazzo, quindi se volete
1: parità
0: fatela.
1: Di stipendio gestisco pure la cosa.
0: Fatela, fatela, poi se qualcuno vuole presenta il progetto Emilio.
1: Ovviamente parità di stipendio intendo un altro stipendio, certo, pari a quello che già prendo,
0: chiaro,
1: scusate,
0: chiaro.
1: Devo essere franteso.
0: Corriamo insieme a Woodkid. Però non
1: questa.
0: Ce la... No, basta, cioè, abbiamo parlato
1: questa
0: sopra.
1: Mi piace.
0: L'abbiamo fatta.
1: Questa è molto bella.
0: L'ho voluti solo 6 anni, ma eccoci qua. Woodkid, Run Boy Run. Per me non so perché fa sempre scopa quella canzone precedente. Fino al break, restate lì.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie.

0: vedeva proprio. Getting Away with Murder, Papa Roach.
1: Radio Rock Promotion.
0: Intanto io vi ricordo di un appuntamento importante, Dama Blu in concerto al Wishlist Club venerdì 26 giugno, Nulla da pretendere, il nuovo lavoro della band, un insieme di brani dal suono diretto e viscerale che verrà presentato per la prima volta dal vivo nel corso di una serata in cui si incontrano indie rock e cantautorato tra atmosfere intense e fuori dagli schemi. Aperture porte ore 21, live ore 22, ingresso 5 euro direttamente in cassa. Venerdì 26 giugno abbiamo detto Dama Blu live, Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

0: questa assolutamente da votare, la nuova dei Guerriers, Nobody's Coming to Save You. Non ci salva nessuno, Sandro, da questo martedì caotico di malumore, men che mai. Vediamo un po', cerchiamo di capire le cose che stavamo dicendo. Se vi è sembrato caotico il discorso fino adesso, attendete il meglio. Allora, c'è chi dice questa cosa molto bella, altre 899-100-600. Sandro, il nostro Dennis a basket ci giocherebbe anche gratis, ma per tutta la rottura dei media, per tutta quella merda, vuole essere pagato.
1: Eh sì, citando un grandissimo giocatore di basket, Chicago Bulls, quelli della leggenda di Michael Jordan e Scottie Pippen, che proprio diceva questa cosa: guardate che tutti questi soldi me li date per sopportare tutto questo, non per giocare a basket.
0: Poi c'era un messaggio bellissimo prima che io ovviamente ho ignorato. Ragazzi, non avete idea della compagnia che mi state facendo in questi giorni. Sto facendo un lavoro di illustrazione che mi inchioda nel mio studio 10 ore al giorno, 7 giorni su 7, e questa cosa dovrò farla fino a luglio. Siamo con te, amico caro, siamo con te.
1: Sì, assolutamente, anzi grazie, grazie, anzi facci sapere o facci vedere cosa stai illustrando.
0: Senti, prima del break abbiamo sentito la canzone che piace persino a Sandro Canori, Run,
1: sì,
0: Boy
1: run,
0: run di Woodkid. Dopo gli Uncle, secondo me io li associo, perché per me diventa una sorta di cartone animato, Uncle and the Woodkid, ci potrebbe essere una bella accoppiata, il milione col prof, cose del genere. C'era chi gioiva nel vederti a headbangare addirittura con una canzone qui su Radio Rock, però se la risentiamo un attimo per... era questa, sì, a un certo punto, no? Venite con me in questa follia, la maggior parte di voi non saprà neanche che cosa sto facendo, ma tanto di solito siamo là, stessa cosa, no? Lo senti questo sotto? Le percussioni, boom.
1: Sono quelle che mi piacciono.
0: Però non ti portano da qualche altra parte.
1: Assolutamente no.
0: Senti qua,
1: portano le percussioni.
0: Poi portano qua.
1: Portano...
0: senti!
1: Delle trombe queste.
0: Ma che c'entra? È il pattern con...
1: Questa è più bella poi, scusami. Poi take it all, che dice?
0: Taking it all.
1: Taking it all. Vuoi mettere? Perché così, ah, questa, ah, facciamo così. Questa è la canzone dell'inseguitore.
0: Sì.
1: Mentre Run Boy Run è la canzone dell'inseguito.
0: Mi piace. Siete confuse? Siete confusi? Mentre ci scrivete anche a chi, a quale concerto volete andare, a dove a chi sorriderò se non a te, sicuramente non lo so. E state scrivendo a quali concerti volete andare e per cui non avete compagnia. L'ho messa più
1: Vai,
0: o meno
1: fatelo,
0: bene.
1: Fatelo, fatelo, 3899-106-600, questa cosa non porterà a niente, però magari...
0: No, Marco dice, io non trovo nessuno per andare a vedere gli Epica ad Amsterdam al loro 25ennale, gli Epica.
1: Che genere fanno?
0: Lascialo a loro.
1: Metal epico. Secondo quelle robe lì.
0: Secondo te?
1: Se quella roba lì?
0: Rap.
1: Quella roba metal epica.
0: Sì.
1: Madonna, non capisco se mi piace tantissimo o se mi fa cagare.
0: Dovresti provare come me con reggae a sentirlo in Veneto e vedere l'effetto.
1: Il reggae già l'ho capito, l'ho studiato per anni e ho capito.
0: Recuperiamo un po' di cose vecchie. Montemario è un po' come l'Eur, non si capisce dove inizia e dove finisca. Ho il negozio vicino a Piazza Medaglie d'Oro e Balduino è un Montemario. Ragazzi, è facile, Montemario letteralmente è un monte. Su questo monte si possono sviluppare diverse zone, no? Però si capisce, essendo un monte abbiamo la fisicità, certo, per capire da dove inizia e dove finisce. Un versante di Montemario è Balduina.
1: Ah sì?
0: Sì, bello.
1: From the river to the sea.
0: From the river to the sea. Questa città.
1: I confini sono labili, ragazzi, dai, cioè anche, so, anche un po' un pretesto per riuscire a, come si dice, avere le coordinate per muoversi. Quindi uno dice vai verso Montemario, vai verso Monte Sacro. Non è che poi ci sono dei confini netti, no?
0: In realtà ci sono, ma non se li frega nessuno.
1: Beh, perché è labile, perché poi tra l'altro poi ci sono quelle cose che se tu sei locals di quella zona,
0: certo,
1: scopri che c'è il sottoquartiere nel quartiere,
0: chiaro,
1: che comunque se tu non sei più o meno del quadrante non hai nemmeno mai sentito quella parola.
0: Certo.
1: E loro ti dicono, beh, quella è Balduina, quella è... la Runconcella, va da quella strada a quella strada.
0: È bella,
1: mai
0: la
1: sentita,
0: Runconcella. Sì.
1: Ho detto una cosa a caso.
0: Sì, sì,
1: però
0: sì.
1: È pieno di questa roba che se non vivi il quadrante non meno conosci.
0: Neanche lo sai. Dai quadranti alle regioni, anzi alle isole meravigliose. Viva la Sicilia, bella musica, ci scrive Daniela.
1: Vittina grossa su Branuganu.
0: Ma se pensavate che la confusione di oggi fosse già alta, attenzione, come si dice, brace yourself, perché arriva questo messaggio.
2: Buonasera Paoloni Assumo e Sandro Canori. Un giorno sì.
1: Ciao,
2: vorrei spiegare a Giuliano Leone cosa è un cover per altra
1: cover.
2: Cosa. A proposito che lui fa il programma di cover del martedì.
1: Ah, ok.
2: E io comprato una copertina
1: cover
2: per
1: del
2: la
1: martedì.
2: Targa della macchina che vendono qua negli Stati Uniti.
1: Okay.
2: E sono gattone.
0: Sono gattone?
2: A dopo te invio una foto.
1: Ah, dai, dai, così almeno capiamo.
2: La targa decorata con copertina di.
1: Sono gattone.
2: Il simbolo della della bandiera italiana. Ciao.
1: Ah, che bello. Però
0: no, Sandro, non fare finta.
1: Che cosa? Che, no, io ho capito.
0: Ah, certo, chiaro, tutto
1: io
0: chiaro.
1: Io ho capito che se stai ascoltando Radio Rock in palla italiano hai sbagliato la radio.
0: Non ascoltare Giuliano Leone, forse, se ascolti lui, perché...
1: Vabbè, manco me, francamente, non me la sento.
0: No, vabbè,
1: ecco,
0: però...
1: Paolonia c'è una bella dizione,
0: ma
1: quindi
0: poi,
1: ecco, Paolonia è una buona
0: maestra.
1: Quanto non sa
0: della vita, lui vuole spiegare qualcosa a Giuliano Leone. Ma come si fa? Ancora
1: no,
0: non l'ha imparato
1: però,
0: neanche la scienza, come
1: sì,
0: si spiega?
1: Sì, però magari ha detto spiegare, ma in realtà intende voglio far vedere, capito?
0: Vedete che anche qui a Perfect Circle, Sandro, bandiera italiana, solo si coa che nell'appuntamento della WWE si pulisce le terga con la bandiera italiana, invece il nostro amico ha una copertina per la targa con
1: sono gattone
0: e sono il tele gattone,
1: è quello intende, no?
0: Dico
1: forse hanno parlato di quello
0: sì.
1: Come Giuliano può farci capire
0: da questo hai capito che loro hanno parlato del tele gattone?
1: No, il gattone non era una canzone per bambini.
0: Sandro,
1: il gattone adesso te la cerco,
0: va bene,
1: guarda.
0: Sai che ti dico io,
1: perché le cover intende che martedì Giuliano Leone
0: allora,
1: fa la puntata sulle
0: cosa
1: cover
0: che si capisce
1: E lui, ispirato da Giuliano Leone,
0: mette
1: ha comprato
0: le sulle...
1: la cover di Il Gattone, che è un LP, una canzone per bambini.
0: Sì.
1: E poi, separato, parentesi, punto a capo, ho fatto la targa con la bandiera italiana.
0: Tu
1: sono
0: dici.
1: Due discorsi diversi.
0: Ah, va bene. Sandro Canori interpreta le cose, se volete interpretarle anche voi, 3899.
1: Il Gattone Puzzolone?
0: 106 e 600.
1: No, Il Gattone basta. Non parte mai,
0: poi
1: questo
0: il
1: intro
0: problema
1: da...
0: sono io, che
1: questa...
0: almeno metto le cose dal mixer.
1: Questo
0: tu dal
1: è l'intro
0: telefonino.
1: Alla Modena City Rambles.
0: Ma posso metterla per bene?
1: Forse intende questa.
0: Posso metterla vera?
1: Certo, sta seduto su un bidone il gattone.
0: Ma adesso
1: capito?
0: Lo scopriremo. Intanto quello che ho da dirti è questo.

0: loro sono i Pussifer, che se fossimo ancora in Veneto con i Pittura Fresca diventerebbe Tomare Vacca, ma non lo possiamo dire.
1: Eccoci.
0: Analizziamo anche questo.
1: Questa la dedichiamo a tutti gli ascoltatori internazionali.
0: Vai.

0: Scusate, sono così anche un po' Sandro Canori, è così, infatti adesso se ne va,
1: sì,
0: e
1: ne
0: chissà
1: vado.
0: Se tornerà.
1: Ne vado.
0: Grazie.
1: Tomo Katz si è sposato, quindi devo andare a comprare, insomma, un regalo.
0: Un degno omaggio per il gatto Gattone. Comunque grazie per il tuo contributo anche quest'oggi. Ci ritroviamo spero domani. Mamma Rumore invece continua per un'altra ora, ve lo dico già, non sarà bello. Infatti arrivano i Viagra Boys, Ain't Nice. Ciao Sandro.
1: Ciao.

Radio Digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
11: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Malrumore on Radio
12: Rock. Ultima ora di Malrumore in questo martedì 16 giugno, inizia adesso alle 27 minuti. Inizia con un bel desiderio, quello dei Nine Inch Nails. Radio

0: che ci voleva per iniziare quest'ultima ora di Marrumore. Wish Nine Inch Nails Radio Rock Promotion. Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Paro Cine Club di San Lorenzo. Quando? Giovedì 18 giugno dalle 22, Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix accompagnato alla chitarra di Fabio Di Michele. Mandate quindi ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il nome, il cognome e la parola live, ovviamente il vostro nome, il vostro cognome e la parola live. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. On The Rocks Live, data zero, fa parte della rassegna Blue Bottle che animerà il Parrot Cine Club fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast al vivo. Si parlerà di moda ed ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, di street art con Ultra Kunst di Ludovica Monte, di psicologia con Zico Pompo di Chiara Gentioni e del mondo del doppiaggio con DOP, doppiatori di origine protetta da preservare, diretto da Ilaria Stagni. L'appuntamento è dunque al Parrot Cine Club, che è in via dei Bruzzi 6 a San Lorenzo, con inizio sempre alle 18:30.
1: Brand new music right here. Brand new.

Diciamo che avendo espresso un desiderio insieme ai Nine Inch Nails, forse meritavamo qualcosa di meglio, però questa dolcissima novità è quella dei Kingfisher, The Sun Will Never Settle, ma questa è l'ultima ora di Mal Rumore. Non abbiamo ancora invocato il demonio, non è possibile, siamo in ritardo, adesso riusciremo a recuperare il torto fatto? Non lo so, io ci provo calando questa cosa qui.

0: Fixer, loro sono i Metallica, l'aggiustatore che deve levare una maledizione per tornare a innamorarsi della vita. Nonostante appunto tutte queste macumbe, tutti questi spilloni inseriti, ma qualcuno ha detto maledizione quindi.
1: You are cursed!

programma che lancia un sacco di maledizioni, ma soprattutto le subisce. Very evil, very nice. 3899 106 e 600. Luigi diceva: cerco compagnia per andare a vedere i Converge a Milano e vorrei veramente venire con te, ma quello che posso fare intanto, ovviamente, se qualcuno vuole andare a Milano a vedere Converge, 3899 106 600, è invocare il demonio ascoltandoli.

Sì, Zoom in Bloom Converge, se siamo un po' Brit, converge così all'italiana alle 20 e 27 qui su Radio Rock. Che bella macello, troppo caos, quindi adesso rilassiamoci, prendiamo un respiro profondo, un bel sorriso e lanciamoci dalla finestra verso l'asfalto insieme agli Ed, Planet Earth, Swan Dive.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Di musica rock allo stato puro.
10: I like it.
9: Questa è Radio Rock. Questo è Malrumore.
11: Malrumore
12: on Radio Rock.
13: Alle 20:34 in questo istante, martedì 16 giugno, qui a Malrumore possiamo dire mission accomplished, ladies and gentlemen. Il demonio è stato invocato. Radio.

prima con The New Shit, che come dite voi al 3899 106 600, sembra scritta per adesso, oggi proprio. Ice Age The Week invece, novità targata Radio Rock, l'ultima di Malrumore per questo nostro martedì insieme, che sta per concludersi, pochi minuti, e poi arriveranno le 9, il momento in cui arriverà la notte sapientemente portata dal buon Matteo Strano. Ma ritornando ancora una volta al mio weekend ferrarese, weekend, al mio mezzogiorno, mezza giornata piena di concerti e traumi, in quel di Ferrara ho attaccato un pilotto all'ennesima povera anima persa e sconosciuta e così appesantita improvvisamente da Paolo Agnazzumo, che deve spiegare quanto è metal Robbie Williams.

questa orchestrale violenza che augura la morte dal secondo album di Robbie Williams, proprio così, I've Been Expecting You. Ma io lo spiegavo l'altro giorno che in realtà Robbie Williams, quando si è staccato, voleva fare i Melvins, era dalla parte nostra, poi era lì nel circuito del pop, si stava, no, staccando dai Take That per fare qualcosa con la sua carriera, che ovviamente, no, le dinamiche della discografia di quell'epoca hanno portato ben altro. Ma se si trovano i demo, se si sentono le rarities dei primi due dischi, esce fuori che Robbie Williams voleva fare i Melvins. A me Robbie Williams è sempre piaciuto molto, anche se non era rock per definizione a livello musicale. Sì, ma la domanda che vi faccio sempre, anzi la proposta che vi faccio, è: firma anche tu la petizione Robbie Williams inserito nei classici di Radio Rock? Perché se ho gli Oasis, meritano anche questi brani qua. Come spesso succede, voglio farvi vivere meglio il testo di questa canzone che abbiamo appena sentito, perché il tono è qualcosa tipo: sei stato cattivo, molto molto cattivo, sei a pezzi o dimentichi facilmente, ma sei ancora in giro, perché non sei ancora riuscito a morire? Potresti reggere il bancone dell'inferno, come fai a dormire? Cioè, nel senso, potresti, no, creare un bar all'inferno, tenere tu un bar all'inferno, come fai a dormire? Non hai mai amato? Perché non sono mai stato abbastanza bravo? Pensavi di lasciarmi cadere per sempre? Uccisore di karma, inutile dirlo. Immagino che tu sappia che ti odio. Sei così pieno di peccato che persino il diavolo ti stima. Spero che tu soffochi con il tuo Bacardi e Coca-Cola. Come fai a respirare? Perché non piangi? Ma come mai non mi chiedi mai perché? Non sei un uomo. Alzati e consegna il tuo consegna, mostra che sei un uomo, se invece lo dici. Uccisore di karma, come fai a dormire? Anche se tutto questo in realtà partiva da un'altra canzone, abbiamo sentito Karma Killer, ma io volevo farvi sentire, perché Marilyn Manson, The New Shit, dice proprio a un certo punto: so let us entertain you. E anche qua mi dite che non è rock questo? Sono un pezzo, ovviamente non la sentiremo tutta questa, ma quanto è rock?

Beh, insomma, qui siamo addirittura nel primo disco. Questo è Let Me Entertain You. C'è chi dice, beh, piuttosto firmerei la petizione per levare gli Oasis. Effettivamente anche da questo punto di vista non è male. Comunque in quel Karma Killer c'era proprio l'augurio, no, di strozzarsi. I hope you choke on your Bacardi and Coke. C'è qualcun altro che si deve strozzare secondo i nostri amati Tool.

0: questo è l'ultimo, come dire, invito con cui ci lasciamo in questa serata di Marrumore. I hope you choke. Veramente amorevoli siamo stati anche questa volta. Ma prima di salutarci,
1: fatti appresi in questo episodio di Marrumore. Se segui il malconiglio puoi incappare in pozzanghere e contrabbassi cinesi. Il gattone di Giuliano Leone alla targa italiana. Tomo Cazzi si è sposato, ma poi ha abbandonato moglie e figli. Quello che apprenderemo nel prossimo episodio ancora avvolto nel caos. Questo è Marrumore.
0: Proprio così, questo è Marrumore che torna domani, se tutto va bene, dalle 18 alle 21, sempre qui sulla fantastica radio del Rock. Fantastico anche Matteo Strano, che tra poco prende tutta questa baracca e la porta avanti fino a mezzanotte, quindi restate qui. Grazie a tutte e tutti, trovate la playlist appena pubblicata sul sito radiorock.it. Da Paolonia Zumo è tutto. Bacini e rock and roll.

0: Rock.
1: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock e Arci Roma Incontra il Mondo presentano
1: Frankie I Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano.
0: Venerdì 19 giugno.
1: Lo storico artista torna sul palco con un progetto inedito dal suono diretto e potente, insieme a Donato Stolfi, per presentare dal vivo le canzoni del nuovo album, Voce e Batteria, uscito lo scorso aprile, insieme al meglio del proprio repertorio. Inizio live ore 22:30. Ingresso gratuito con tessera Arci, ritirabile anche in loco, previa registrazione online. Per informazioni arciroma.it/festival. Venerdì 19 giugno, Frankie I Energy MC, in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, Via delle Valli, 171, Roma.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Just like that!
8: Radio Rock, tutta un'altra storia.
9: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock.
10: Bring on the night
8: on Radio Rock.
11: Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Com'è andata la vostra giornata? Se vi va, chiuderemo insieme questo martedì 16 di giugno. Iniziamo ora e come sempre ci salutiamo poi intorno a mezzanotte. Per iniziare la nostra playlist, mi raccomando, tirate un po' su il volume della radio che arrivano i Pantera.
8: Radio Rock, back in time.

Cuoricini, manine a corna, vedo già arrivare un sacco di messaggi al 3899-106-600 e soprattutto poi c'è Vivi che mi scrive ecco perché ascolto Radio Rock, che mi sembra di sicuro il modo giusto per commentare un inizio di playlist del genere in compagnia di Pantera di I'm Broken. E fra l'altro io per questa primissima parte insieme avevo preparato volendo anche qualcosa di Metallica, perché no, qualcosa della Black Label Society, e quindi davvero ottimo antipasto quello che ci fornisce la nostra regia. In realtà anche questo spunto che ci dà la nostra amica potrebbe anche essere un bel modo per iniziare a chiacchierare insieme. C'è una band che quando ascoltate su Radio Rock vi fa dire una cosa del genere? Ecco, vanno in onda questi, e quindi anche per questo motivo mi piace seguire questa radio, che insomma capirete bene, questo è un discorso che di sicuro mi rende particolarmente curioso. Se vi va ne chiacchieriamo insieme attraverso i nostri contatti, vi ho già ricordato il numero per Telegram e WhatsApp, di sicuro possiamo chiacchierare anche attraverso la nostra visual radio. E poi per dare un'occhiata a tutto quello che succede qui a Radio Rock vi rimando al nostro sito, ovviamente radiorock.it. Mando intanto un grande abbraccio a Sandra e Paolonia che vi aspettano domani per una nuova puntata di Malrumore, e come al solito a questo punto spazio a noi da qui fino a mezzanotte. Detto dell'ottimo antipasto di stasera, siamo pronti per rallentare giusto per qualche minuto il ritmo insieme alla prossima novità. Brand new music right here.

non lo so, magari qualcuno di voi segue Radio Rock anche perché gli piace scoprire un po' di nuove band. In riferimento alle nostre novità in rotazione, ne ascoltiamo una ogni mezz'ora e stasera apriamo questo tipo di giro in compagnia degli Amazons, che stiamo ascoltando con Blood on the Bone, che poi sapete bene che anche questo qui è un lavoro, tra molte virgolette, che se vi va potete influenzare anche voi. C'è sempre modo di votare la vostra novità preferita sul sito internet e banalmente quella che più voti prende, più a lungo continua a girare nelle nostre selezioni, di sicuro per noi un lavoro decisamente interessante, dare un'occhiata a tutto quello che il mondo della musica odierno ne propone, e ci sono, insomma, per fortuna davvero un sacco di ottime proposte. Questi due signori qui invece, insieme in questo progetto, è un po' che non li ascoltiamo. Velocizziamo un po' il ritmo in compagnia di Slash e di Miles Kennedy.

All'inizio di questo 2026 era uscito il nuovo lavoro degli Alter Bridge, in ordine sparso, in una maniera un po' disordinata. Ogni tanto viene fuori anche un po' di nuovo materiale per quanto riguarda i Guns N' Roses. Stasera invece rimettiamo insieme Slash e Miles Kennedy all'interno di questo progetto che, devo dire, negli ultimi anni di sicuro ci ha fatto ascoltare delle buone proposte. World on Fire era il titolo di questo brano, mentre io saluto il nostro Marco attraverso Telegram e saluto anche Max che ci mandava un messaggio sempre al 3899 106 e 600, parlando di relativamente nuova produzione stasera invece di Metallica. Ascoltiamo questa qui, che usciva ormai qualche anno fa e che era intitolata Atlas Rise.

Perché a parte i brani storici che ti fanno e ti faranno compagnia da tutta una vita in riferimento alle grandi band, ecco, ogni tanto questo tipo di formazioni tirano fuori delle canzoni che per un motivo o per l'altro ti piacciono particolarmente. E parlando a livello assolutamente personale, questo qui è il mio caso, su Atlas Rise che stasera abbiamo appena ascoltato. Saluto intanto Valerio che manda un messaggio che di sicuro mi regala anche un bel sorriso. Lui dice attraverso Telegram: noi stiamo per traslocare, non ti dico che casino e che pensieri in questo periodo, ma che ne pensi di qualcosa di Rammstein? Secondo me sarebbe una giusta richiesta per spaventare i nuovi vicini, sì, per farsi accogliere, no, con grande felicità da parte di vicini che, chi lo sa, magari non condividono al 100% i tuoi gusti musicali, caro il mio amico. Di sicuro Rammstein in questo palinsesto, in questa stagione di Radio Rock, non li ho programmati più di tanto, e quindi stasera chiudiamo la prima mezz'ora proprio con loro.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
1: Ah, ma quindi non è un'operazione?
0: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
2: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
4: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è Bring on the night. Bring on the night. La serata di Radio Rock on Radio
5: Rock. E a questo punto mi ricollego a quel divertente messaggio di Valerio. Non lo so, anche a voi è mai capitato di fare amicizia o magari litigare con qualche vicino di casa per colpa o per merito della musica? Ma nel caso fatemelo sapere, sono chiacchiere sempre divertenti. Intanto, per iniziare questa seconda mezz'ora insieme, ascoltiamo anche qualcosa dei Genesis.

0: Follow You, Follow Me, il titolo di questo classico dei Genesis. Saluto intanto attraverso WhatsApp Patrizia che mi scrive: ciao Matteo, ma sei stato a vedere il concerto dei Cure alla fine? Di sicuro sì, guarda, proprio ieri sera all'inizio della nostra trasmissione avevo mandato in onda qualcosa della band di Robert Smith e anche qualcosa dei Mogwai, così per rivivere anche in vostra compagnia una serata di musica così bella. C'erano anche un bel po' di ascoltatori di Radio Rock ieri sera, qualcuno di voi mi raccontava qualcosa in tal senso, dando anche un'occhiata ai social, davvero una marea di post e di storie girate proprio sotto al palcoscenico The Cure, che ci hanno fatto vivere davvero una gran bella serata. Da quello che capisco dal tuo messaggio, cara Patrizia, c'eri magari anche te, insomma mi auguro di sì, così insomma anche te ti sei divertita in compagnia di migliaia e migliaia di persone, cioè davvero una marea di gente lì a Firenze. A proposito di musica dal vivo e di ottimi eventi che ci sono stati nel corso di questo weekend in Italia, saluto Max che mi manda anche un video dove si sente una cosa del genere. Questo ragazzo come se la ridacchiava mentre suonavano i fratelli Cavalera in quel di Ferrara, all'interno di una giornata che da quelle parti ha proposto davvero dei grandissimi della metal come loro, come i Megadeth, gli Anthrax e anche la Black Label Society. Mi sa poi che Max il giorno prima era sempre a Ferrara a vedere gli A Perfect Circle e commentava la loro esibizione con un laconico ma comunque eloquente wow. Insomma, di quel concerto mi ha raccontato qualcosa la nostra Paolonia, e guarda, proprio salutandoci con Pau una mezz'oretta fa, insomma, dicevamo che questo weekend a tema di musica dal vivo è di sicuro andato particolarmente bene.
1: Brand new music right here. Brand

sapere, diavolo, loro sono ovviamente i Deep Purple, anche se siamo all'inizio dell'estate 2026, direi comunque inutile sottolineare un nome del genere, che lo stile comunque si riesce ancora a riconoscere decisamente bene. E qui poi in un modo o nell'altro si continua a chiacchierare di musica dal vivo. C'è un amico che ci scrive su WhatsApp, saluto Pietro, che purtroppo deve mettere in vendita il suo biglietto per il concerto di domani sera degli Iron Maiden. Ma chissà se riusciamo a fare anche un piccolo mercatino musicale. Fra l'altro qualche giorno fa qualcuno di voi lanciava anche una bella idea, una specie di bacheca qui su Radio Rock, dove magari anche noi speaker e ovviamente soprattutto voi ascoltatori ci possiamo scrivere e sentire, magari anche per organizzarci ad un po' di concerti. So, come detto, in questo weekend di sicuro ci saremmo incontrati o a Firenze o a Ferrara. Saluto poi anche Marco, che invece su Telegram mi scrive una cosa che sarà vera al 100%. Lui mi dice: stasera Matteo Cillario è allo Stadio Olimpico per vedere Eros Ramazzotti, no? Che di sicuro gioca in casa suonando qui nello stadio di Roma, ma insomma sappiamo bene che il buon Cillario è uno di quelli che si sa trattare particolarmente bene, no? Avete presente la storia dell'uomo che non deve chiedere mai? Ecco, se immagino una figura del genere, di sicuro il nostro Cillone può far parte dell'identikit. Nel caso ci racconterà qualcosa all'interno della scolopendra di questa notte, a partire proprio dalla mezzanotte. Noi intanto, continuando con i grandissimi nomi, ascoltiamo anche qualcosa dal nuovo album di Paul McCartney.

Ormai qualche tempo fa avevamo iniziato a dare un'occhiata a questo nuovo lavoro di Paul McCartney con un singolo davvero molto malinconico, molto lento nel suo ritmo, che era intitolato Days We Left Behind. E come avete sentito anche da questo brano, di sicuro questo qui in generale non è un disco particolarmente né lento. The Boys of Dungeon Lane è appunto l'ultimo lavoro di questa leggenda assoluta, che veniva pubblicato il 29 di maggio del 2026. Magari non proprio un capolavoro a tutto tondo, ma di sicuro un gran bel disco dove Paul McCartney di sicuro ogni tanto guarda al passato, ma insomma, almeno per quanto riguarda il sound scelto anche dal produttore, insomma, il disco suona in una maniera decisamente fresca e piacevole, qualcosa che strizza l'occhio al classic rock, qualcosa di un po' più veloce, così come abbiamo appena ascoltato. E devo dire una cosa che mi ha fatto di sicuro piacere notare, che Paul McCartney ha evitato il rischio che nel quale ogni tanto incorrono le vecchie leggende della musica, quello di mettersi a fare un po' il profeta pontificando su questa o su quell'altra questione. Qui è proprio ancora un Paul McCartney al 100%, chissà se sarà il suo ultimo album in studio, nel caso il signore ci ha regalato davvero un altro gran bel disco. Questi qui invece sono due fratelli inglesi che, fra le altre cose, la musica dei Beatles se la sono studiata di sicuro molto bene. Ascoltiamo anche qualcosa degli Oasis.

I think I know, dicevano gli Oasis nel titolo di questa canzone, che è una cosa che potrei dire anch'io in riferimento alla prossima cosa che mi fa piacere ricordarvi, perché di sicuro posso sperare, posso pensare, ma sono sicuro di credere che molti di voi sanno bene che Radio Rock si può vedere oltre che semplicemente ascoltare, e nel caso ci sono davvero un sacco di modi per poterlo fare. Quello più immediato è scaricare l'applicazione gratuita della radio e cliccare poi a quel punto sull'icona di Radio Rock TV. Troverete un comodo link anche attraverso il sito radiorock.it. C'è poi Twitch, in quel caso dovrete cercare il nostro canale digitando Radio Rock 106.6 e poi arrivando sulla TV quella vera, mi verrebbe da dire, sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. E allora Radio Rock è tutta un'altra storia, stavolta anche in televisione. Di questo signore qui invece, ieri sera in compagnia di Alex, abbiamo ascoltato un grande classico, ma insomma anche Peter Gabriel, tornando in compagnia di grandissimi nomi, sta proponendo un po' di nuovo materiale. Questa qui usciva alla fine di maggio ed era intitolata A Hard Lesson.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Direi che con questa qui torniamo al rock propriamente detto, torniamo ad ascoltare un po' di sane chitarre elettriche insieme agli AC/DC.
2: Radio Rock, back in time.

eravamo con Cessi, sonorità di sicuro diverse, un po' più morbide nel corso della mezz'ora precedente. Qui torniamo su cose di sicuro un po' più sostenute. Grazie per il momento agli AC/DC e direi soprattutto grazie alla novità che si è già affacciata. Stiamo per ascoltare la nuova proposta dei Mastodon. Vi ricordo intanto il 3899-106-600 di Telegram e WhatsApp per chiacchierare, se vi va di suggerire anche qualche brano. E ovviamente, visto il periodo, anche stasera siamo in contemporanea con una delle partite dei mondiali di calcio. Per il momento Francia-Senegal stanno pareggiando per 0-0. Poi appena stacchiamo noi ed inizia lo scolopendra, arriva un imperdibile Iraq-Norvegia. Nel cuore della notte giocherà anche l'Argentina. E poi devo dire, orario di sicuro particolare per noi europei, quello delle 6 di mattina. Non saprei dire a mia memoria se una partita si è mai giocata a quell'ora, ovviamente visto il fuso orario. Se vi svegliate comunque presto per andare al lavoro, magari per andare a fare una corsetta, ecco, alle 6 si gioca addirittura Austria-Giordania, che non lo so, una di quelle partite che forse neanche in Austria tantissime persone si ritroveranno a seguire. Noi intanto torniamo a concentrarci sulla musica e, come detto, questi qui sono i Mastodon. Brand new music right here. Brand new.

visto le cose, le brutte cose successe in casa Mastodon nel corso dell'ultimo periodo, era lecito aspettare questa prima proposta della loro nuova formazione, magari anche con un po' di dubbi, con un po' di ansia per il risultato. Non so, secondo me il brano scorre via davvero in una gran bella maniera, si intitola Your Ghost Again, e in questo momento l'ascoltiamo anche all'interno delle novità in rotazione di Radio Rock. Volevo poi ricollegarmi ad uno dei concerti che c'è stato nel corso di questo weekend qui in Italia. Qualcuno di voi mi raccontava che a Ferrara si è goduto anche una gran bella giornata di metal in compagnia dei fratelli Cavalera, della Black Label Society, degli Anthrax, e la portata principale di quella giornata era di sicuro il concerto dei Megadeth, che viene segnalato come un ennesimo gran concerto nella carriera del buon Megadave, che fra l'altro ha confermato un legame decisamente forte con il nostro paese. Dal palcoscenico lui si è ritrovato a dire: ho comprato casa in Italia, abbiamo piantato il nostro giardino e il nostro vigneto e ora sono ufficialmente residente nel vostro paese. Se seguite Megadave sui social, ecco, avrete di sicuro notato anche un po' di foto che lo ritraevano proprio in giro per Ferrara nel corso di quella giornata. Il loro set e quindi poi l'intero concerto si è chiuso con questo grande classico.

proprio una novità dal mondo delle metal, un classico in assoluto come Holy Wars di Megadeth, e fra l'altro di novità che vengono proprio da quelle parti della musica ne stiamo per ascoltare subito un'altra. Saluto però prima con gran piacere il nostro Giorgione attraverso WhatsApp, che condivideva con me, con noi di Radio Rock, una sua fotografia. Eri tipo in piscina, posso immaginare una situazione del genere, caro il mio amico? Comunque devo dire decisamente in forma per quest'estate del 2026. Mi incuriosisce molto il copricapo che adorna anche il tuo volto. Cos'è, proprio una cuffietta da piscina o magari una bandana? Che devo dire mi ha fatto pensare ad una delle estati più selvagge, più importanti del cavalier Berlusconi, perché insomma nel corso della nostra vita ci è capitato di vedere anche cose del genere. Tornando alla musica, questa qui usciva giusto la scorsa settimana ed è forse una delle prime volte che mando in onda questa gran bella band che viene dagli Stati Uniti. Loro si chiamano Chat Pile e questa qui è la loro nuova proposta.

pubblicata settimana scorsa questa Deep Blue, è una canzone che apre le porte al nuovo disco dei Chatpile, band americana che viene da Oklahoma City e che nel corso di una carriera non ancora particolarmente lunga debuttavano loro con un EP nel 2019, arrivava poi un intero disco nel 2022 e devo dire che ci ha già fatto ascoltare delle cose un po' diverse all'interno di questi pochi anni di carriera, quindi sicuro il suono tra molte virgolette insomma diventa un po' più morbido ed è una canzone che di sicuro mi ha colpito. Sono molto curioso di sapere poi come suonerà il nuovo lavoro della band, appunto Chatpile, con questa Deep Blue. Saluto intanto con gran piacere Fabio che si affaccia attraverso WhatsApp al 3899 106 e 600, e per chiudere questa mezz'ora di playlist ascoltiamo anche noi qualcosa del signor Maynard. Questi qui sono i Pushifer, Self Evident.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Questo è Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
2: Arrivati alla metà esatta della nostra trasmissione, direi che finalmente ascoltiamo anche una voce femminile, quella di Emily, alla guida, come sempre, della sua band. Radio Rock, back in time.

ancora in piena attività gli Evanescence. Stasera ascoltiamo un classico come Everybody's a Fool. Facile poi pensare che nelle prossime settimane la band tornerà anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Si parte da qui nella seconda metà della nostra serata. Saluto Marco che dice: ma se nel caso cambi ambiente musicale, cambi mood, oggi Tupac avrebbe compiuto la mia età, vale a dire 55 anni, e se ti va puntini puntini puntini, ci suggerisce il nostro amico. Ricordi bene, ammetto che questa ricorrenza me l'ero completamente persa. Tupac nasceva il 16 di giugno del 1971 per morire poi nel settembre del 96 a soli 25 anni. Era davvero incredibilmente giovane Tupac, che già aveva avuto un successo clamoroso nel corso della sua breve carriera. Fra l'altro, almeno un paio di cose più o meno di rap me l'ero appuntate anch'io nel corso degli ultimi giorni. Magari nel corso della serata ascoltiamo anche qualcosa di questo tipo. E saluto anche Alessandro su WhatsApp, che in riferimento ai Pushifer ascoltati prima dice: loro mi ricordano troppo un gruppo post grunge alternative metal scoperto nel lontano 2001 e mai abbandonato. Ten Years era il nome della band, che potrebbe essere di sicuro una bella idea per tornare ad ascoltare musica scelta da noi dopo la prossima scelta dalla nostra regia. Brand new music right here. Brand.

0: dicevamo delle voci femminili, allora ne ascoltiamo subito un'altra. Questa qui è Violet Grohl, ovviamente figlia di tanto padre. 5 9 5 è il titolo di questo singolo, estratto dal suo primo album, dal debutto che usciva giusto qualche tempo fa. Prima di continuare con la musica, riprendiamo bene più che volentieri una vostra segnalazione. Prego regia, prego.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Insomma, banalmente, quando sentite un jingle del genere, iniziate a mettere mano al vostro telefono, che anche in questo caso vi invito a partecipare con noi davvero ad una gran bella serata. Parlo di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cine Club di San Lorenzo. Ovviamente ne ci riferiamo all'ottimo progetto di Jacopo Morroni e di Daniele Innocenti, che giovedì 18 di giugno a partire dalle ore 22 staranno proprio al Parrot a chiacchierare e a raccontarvi, come sanno fare loro, la parabola del grande Jimi Hendrix. Fra l'altro, la voce di Jacopo sarà accompagnata anche dalla chitarra, suonata in questo caso da Fabio Di Michele. E allora mi raccomando, se siete liberi giovedì prossimo, giusto fra un paio di giorni, mandate un messaggio al 3899 106 600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola live, e ovviamente i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. Vi ricordo poi che questa data, On The Rocks Live, fa parte di una rassegna più grande chiamata Blue Bottle, che animerà il Parrot fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo. Si parlerà per esempio di moda ed ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, si parlerà anche di street art in compagnia di Ludovica Monte, ci sarà spazio per la psicologia con Chiara Centioni e poi spazio anche al mondo del doppiaggio con doppiatori di origine protetta da preservare, diretto dall'area Ilaria Stagni. Mi sembra davvero un gran bel modo per passare un po' delle serate di questo inizio estate. L'appuntamento è al Parrot Cine Club in via dei Bruzzi al numero 6, siamo ovviamente nella zona di Roma di San Lorenzo. Si inizia intorno alle 18:30 e poi vi ricordo che Jacopo salirà sul palcoscenico a partire dalle ore 22.

bella proposta, devo dire davvero come sempre, grazie al nostro amico Ale abbiamo ascoltato Waking Up, canzone di una band chiamata Ten Years, e questa canzone apriva il loro album di Autumn Effect, che usciva ormai più di 20 anni fa, no? Altro che 10 anni, parafrasando il nome della band, era un disco del 2005, davvero gran bella proposta, insomma me la sono di sicuro goduta anch'io questa canzone. Per continuare, ci sono degli aggiornamenti, devo dire anche un po' sorprendenti, da darci su quello che sarà il prossimo tour dei Godsmack. Devo dire che quest'altra è un'altra di quelle band che mandi in onda sempre con piacere. Per stasera ascoltiamo You and I.

qui sono i Godsmack. Proprio nelle ultime ore arrivava una notizia che almeno io non avevo visto arrivare: nel corso del 2026 la band sarà in tour e alla batteria di questa formazione, alla batteria dei Godsmack, suonerà addirittura Mike Mangini, che da qualche tempo direi che ha ormai chiuso il suo rapporto con i Dream Theater ed entra in una formazione direi che propone uno stile di musica decisamente lontano da quello dei Dream Theater, come sono i Godsmack. Sarà curioso magari, se abbiamo modo, seguire anche queste date magari attraverso qualche video su YouTube, e sarà curioso sentire eventualmente Mangini suonare anche all'interno di un album in studio della band. Vedremo se di sicuro saprà aggiungere anche qualcosa di suo ad una ricetta musicale magari non particolarmente originale, ma che insomma, come detto, almeno io ascolto di sicuro volentieri. Neanche a farla apposta arrivava qualche secondo fa un messaggio da parte del nostro amico AD: in tua compagnia abbiamo di sicuro parlato spesso anche dei Dream Theater nel corso degli ultimi anni. Vogliamo fare una... Vogliamo fare paragoni con Portnoy è di sicuro impossibile. Vogliamo fare un bilancio di come è andata questa parte di carriera dei Dream Theater, dove alla batteria suonava proprio Mike Mangini? Nel caso, se vi va, 3899 106 e 600. Noi a questo punto, visto che ci siamo, andiamo con Build Me Up, Break Me Down.

0: visto che parlavamo del signor Mangini, abbiamo ascoltato qualcosa del disco dalla quale iniziava la sua carriera, nei Dream Theater, A Dramatic Turn of Events, che veniva proposto nel 2011. Avevo interrogato il maestro, un po' in generale, ma di sicuro anche cintura nera dei Dream Theater. È sempre bello per me chiacchierare con te, caro il mio amico. E sentiamo quindi se riusciamo a fare un bilancio di questi anni della loro carriera. Sentiamo un po'.
1: Se parliamo di tecnica, non c'è proprio discorso. Mangini è superiore a Pornoi in tutto e per tutto. Ma se sa.
0: Il mostro, sì.
1: Il problema è che Pornoi è un piezzo core, Pornoi è un piezzo core.
0: Sì, guarda, capisco molto molto bene quello che dici. So, probabilmente ancora oggi i lavori più importanti e celebri di Dream Theater figurano proprio lui alla batteria, e quindi era davvero impossibile sostituirlo, almeno nel cuore dei fan. Direi che poi sono comunque usciti di sicuro anche degli album non male nel corso di questo periodo. Noi intanto con gli Opeth chiudiamo questa mezz'ora di playlist.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Questo è
2: Bring on the night.
3: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
3: On Radio Rock.
4: Ascoltiamo anche qualcosa dei Red Hot Chili Peppers. Questa qui era Can't Stop.
3: Radio Rock. Back in time.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Devo dire, questa qui mi divertiva quando usciva ormai un bel po' di anni fa, e soprattutto i primissimi secondi di Can't Stop the Red Hot Chili Peppers sono una di quelle cose che ancora oggi ascolto bene più che volentieri. Così come sempre un piacere chiacchierare insieme attraverso i nostri contatti, la chat disponibile su Radio Rock e TV, e poi soprattutto il 3899 106 e 600, dove saluto Simon che ci propone qualcosa dei Deftones o qualcosa dei Korn. Fighi entrambi, e fighi per davvero, sono assolutamente d'accordo con te, caro il mio Simone. Forse Korn, per quello che pensavo di mandare in onda in questa mezz'ora, ma insomma ci aggiorniamo nel caso, volentieri anche con tutte e due, che sono due band che di sicuro possono andare bene a braccetto l'una con l'altra. Questa qui invece è la novità che ascoltiamo intorno alle 23 di stasera.
2: Brand new music right here.

Maria, Perfect Circle, Starless è il titolo di questa gran bella novità. Trovate anche questa all'interno delle nostre proposte e quindi trovate anche questa all'interno del nostro sito internet, proprio nella sezione dedicata a questo tipo di brani. Si valutavano in tanti Deftones, magari Korn, perché non tutti e due. Per il momento partiamo con qualcosa dei Korn e li ascoltiamo con un lavoro ancora relativamente recente, visto che The Nothing, questo è il titolo dell'album, usciva nel 2019. Devo dire, forse disco un po' sottovalutato, insomma è sempre anche un po' una sciocchezza, lo ammetto, un discorso del genere, no? In riferimento a band dalla carriera così lunga e così importante, magari anche noi fan per primi continuiamo ad ascoltare sempre i loro lavori migliori, comunque quelli più significativi magari della prima parte della loro traiettoria. The Nothing, appunto, del 2019, è stato di sicuro un gran bel lavoro. Ne arrivava poi un altro intitolato Requiem, che usciva invece nel 2022. Comunque, dal disco di cui stavamo chiacchierando ascoltiamo uno dei singoli estratti al tempo, la canzone numero 3 in scaletta, che iniziava in una maniera direi tipicamente Korn.

un momento della vita di Jonathan Davis, quello prima dell'inizio della lavorazione per questo disco dei Korn, davvero molto complicato e decisamente tragico. La cosa, in un modo o nell'altro, rientra anche nel suo modo di cantare, che è ancora un po' più straziante del solito. Qui i Korn tornano a farci sentire anche loro sani riffoni. Un grande abbraccio al nostro Simone, che tra le altre belle cose ci proponeva anche un loro ascolto. Di sicuro, nominando i Korn, volendo anche i Deftones, entriamo un po' in quel mondo di confine, di crossover fra il rock ed il rap. Qualcuno di voi nominava addirittura Tupac nel corso della nostra serata, e magari in attesa di arrivare al rap propriamente detto è tornato a farsi sentire, devo dire anche in questo caso un po' a sorpresa, un personaggio che nel corso della sua carriera insieme ad altri due compari ci ha fatto ascoltare davvero delle cose grandiose. Parlo di Mike D, di Michael Diamond, uno dei cofondatori dei Beastie Boys, che ha ufficialmente annunciato l'uscita del suo primo album da solista, in arrivo il 28 di questo agosto, e che sarà intitolato Thank You. Per il momento sono uscite tre canzoni da questo disco che, devo dire, io ho ascoltato davvero con grandissima curiosità. Stasera proviamo ad ascoltarne una insieme, questa qui è intitolata What We Got, da parte di Mike Bill.

0: Devo dire, prima una specie di parco gioco sonoro e poi la canzone chiusa da questa un finale decisamente un po' più onirico e sognante. Insomma, sappiamo bene l'eclettismo dei Beastie Boys e quindi anche Mike D solo soletto, insomma, torna magari a proporre un po' quelle idee. Insomma, di sicuro questa canzone non è neanche vicinissima ad alcuni classici dei Beastie Boys, ma sono stato comunque piacevolmente sorpreso da queste tre proposte, tre che per il momento girano da questo nuovo lavoro, dove appunto Mike D ha lavorato in compagnia addirittura dei suoi due figli che si chiamano Skyler e Davis all'interno dello studio casalingo. Devo dire che sarebbe davvero molto interessante dare un'occhiata a uno studio casalingo del genere e volendo anche alla collezione di dischi di un signore di questo tipo e della carriera di questo livello. Non so, vedremo un po' quando uscirà il disco verso la fine di agosto. Intanto, arrivando al rap, quello proprio old school, quello canonico, qualcuno di voi giustamente ricordava che oggi Tupac avrebbe festeggiato i suoi 55 anni. Ho aspettato un bel po' di tempo prima di mandare in onda il messaggio vocale del nostro Mauro, che ovviamente abbraccio e ringrazio, e che su un personaggio del genere aveva di sicuro una cosa interessante da raccontarci.
1: Ciao Matteo, a proposito di Tupac mi hai fatto venire in mente un aneddoto. 5-6 anni fa io lavoro come collaboratore scolastico. Okay. 5-6 anni fa stavo in una scuola media, uh-huh, e così chiacchierando con una ragazzina di 13 anni si parlava di tesine, dell'esame. Ah, e mi ricordo che lei disse che faceva la tesina su Tupac. Beh, bello, no?
0: Ciao. Bello davvero, sarei di sicuro curioso di leggere una tesina del genere. Poi con tutti i rapper della nuova generazione che girano e che giravano anche 5-6 anni fa, come te ci raccontavi, devo dire anche curioso, insomma, una scelta del genere. Chissà poi che tipo di collegamenti, no? All'esame di terza media, se bene ricordo, si dovevano fare cose un po' del genere. Chissà che tipo di collegamenti poteva fare lei su una figura con Tupac. Non lo so, avete qualche idea in tema? Avete qualche suggerimento? Nel caso Telegram o WhatsApp. E noi a questo punto stasera qualcosa di Tupac ce lo ascoltiamo.

sarebbero stati 55 anni oggi per Tupac, che come ricordato anche qualche minuto fa era morto, assassinato davvero giovanissimo. Chissà dove sarebbe andata a parare la sua carriera, di sicuro in quel periodo, anche nella seconda metà degli anni 90, il rap americano ha continuato a proporre dischi particolarmente belli ed importanti, personaggi decisamente celebri. Non saprei dire se poi qualcuno è più riuscito a ne doppiare anche un livello del genere cambiando stile, forse bisognava aspettare qualche anno per l'arrivo di Eminem, ma sono così proprio chiacchierate in libera uscita, così per ragionare un po' tutti insieme. Di sicuro dovremmo chiedere un parere anche al nostro Sandro Canori, che fra le altre cose, insomma, anche di rap di sicuro ci sa raccontare un bel po' di questioni. Comunque un abbraccio a Marco, bravo che se ti sei ricordato di questa ricorrenza, ammetto che io oggi pomeriggio me l'ero persa. E a questo punto, tornando di nuovo un po' in quel territorio di mezzo, di sicuro torniamo sui dischi del 2026. Dagli Stati Uniti all'Irlanda, ascoltiamo anche qualcosa dei Kneecap.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
5: You're listening to Ring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
6: Ring on the Night on Radio Rock.
7: Iniziamo l'ultima mezz'ora insieme cambiando nuovamente stile musicale. Insomma, anche così ci piace fare qui su Radio Rock. E questi qui grandi musicisti, la Dave Matthews Band, ascoltiamo The Space Between.
6: Radio Rock, back in time.

The Space Between, il titolo di questo classico della Dave Matthews Band, in riferimento a questa grande formazione. Le cose vanno un po' così: quando li possiamo scegliere noi dallo studio, vediamo di ascoltarli sul palcoscenico in tema di musica dal vivo, come credo sia giusto ascoltare musicisti di questo livello. Quando sceglie la nostra regia, insomma, giustamente pesca qualcosa dal loro album più celebre. Bel modo per iniziare anche quest'ultima mezz'ora insieme. Vi ricordo che poi a mezzanotte arriveranno gli scolopendri notturni. Abbiamo comunque ancora un po' di minuti per stare insieme, chiacchierare e scegliere un po' di musica.

Sebbene ricordo anche ieri sera, esattamente a quest'ora, la regia di Radio Rock ci aveva proposto questa novità che io in generale devo dire ascolto di sicuro molto volentieri e che poi forse a quest'ora trova proprio il suo giusto posizionamento, no? Non è neanche un brano così eccessivamente morbido, crea però secondo me una gran bella atmosfera, questo Heart Has to Work So Hard da parte di Blonde Shell. E allora, visto che ci stiamo ormai quasi per salutare, visto che abbiamo appena fatto un discorso del genere, vediamo di sognare un po'.

Questa qui era intitolata Alive da parte degli Slow Dive, altra grande band che gira di sicuro da un bel po' di anni. Il disco in questione usciva nel 2023, in un modo o nell'altro è stato di sicuro un gran bel tornare ad ascoltare proprio qualcosa degli Slow Dive. Come detto, stasera magari ammorbidiamo decisamente il tiro per quanto riguarda le ultime proposte della nostra serata, e allora facciamo davvero un viaggio, e in questo caso potremmo dire anche un viaggio nello spazio, in compagnia di Brian Eno. Questo qui è un lavoro che si intitola Apollo Atmospheres and Soundtracks, in riferimento, come detto, proprio all'Apollo. Brian Eno, Daniel Lanois e il fratello di questo grande artista che si chiama Roger Eno avevano pensato a della musica che potesse fare da sottofondo proprio ad un documentario dedicato al progetto Apollo, intitolato For All Mankind. Il film poi non è stato pubblicato fino al 1989, la musica invece veniva proposta in questo disco del 1983. Deve essere stato anche un po' particolare, chiedo sta, per le persone che questo lavoro lo avevano ascoltato, provare magari nella loro fantasia ad associare anche queste note alle immagini che, insomma, erano ovviamente particolarmente affascinanti, visto che si parlava di viaggi spaziali. Questa qui in particolare era intitolata Silver Morning.

Adesso devo dire, per me è anche un po' particolare, di sicuro non semplice, tornare in voce dopo note così belle. Se vi va, ci concentriamo sul suono di questa chitarra così pulita e così limpida, un suono che, chi lo sa, potrebbe anche ricordarci qualcosa dei Durutti Column, altra grandissima formazione che, devo dire, stavolta con grande sorpresa è tornata a farsi sentire alla fine di questo maggio. I Durutti Column hanno pubblicato questo singolo intitolato Liars, che poi farà spazio ad un nuovo disco che arriva addirittura dopo 16 anni d'attesa rispetto all'ultima pubblicazione del gruppo guidato da Vinnie Reilly. Io devo dire che personalmente li ho un po' scoperti, riscoperti proprio nel corso del 2026, e ammetto che non mi ero accorto che c'è tutta una rivalutazione, una scoperta generazionale proprio di questa band dei Durutti Column, soprattutto per quanto riguarda una superstar come Harry Styles, che curerà addirittura una data di tributo proprio a questa formazione, che è incredibilmente affascinante. Fra l'altro, non tantissimo tempo fa è uscita la ristampa di quello che è uno dei loro dischi più importanti, il debutto The Return of the Durutti Column, che è un lavoro che, so, con decenni e decenni di tempo, con decenni di ritardo, se non l'avete mai ascoltato, di sicuro vi segnalo. Questa qui è la loro nuova proposta, come detto, intitolata Liars.

sorry. I love you. I love you. I am sorry. You say I love you.

0: just stopped. You're still with Tony. But still with me. You're still with you. My love and loyalty.
1: Come detto, il debutto di questa grande formazione di Manchester arrivava nel 1979 ed era intitolato The Return of the Durruti Column. Tornano a questo punto davvero a farsi sentire i ragazzi, ormai diventati ovviamente dei signori anche un po' in là con gli anni, ma sono stati in grado, soprattutto in riferimento al loro leader e chitarrista, di creare una musica incredibilmente affascinante, che insomma è lì pronta per essere scoperta da ragazzi, da persone, da appassionati di ogni generazione. Noi con il prossimo brano che affidiamo ai Waterboys chiudiamo la playlist di stasera, in attesa poi di risentirci domani. Nel frattempo, se vi va, proprio playlist e anche podcast saranno disponibili sul sito internet radiorock.it, in attesa, come detto, di risentirci proprio domani.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock, Scolopendra. Scolopendroidi. La Scolopendra by Night.

0: the 11. So after I yelling and screaming and telling him why.
1: Riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
2: Che schifo!
1: Scolopendra.
3: Scolopendroidi.
1: Scolopendra.
4: Conti e Cillario.
5: Traditori, dice la povera gente.

0: e cattivo umore viene invitato a una festa.
1: Ah, una cosa
0: un
1: carina.
0: Appartamento.
1: Carino.
0: Apparentemente carino. Tutto normale, naturalmente.
1: Certo.
0: Però al momento di andare via si accorge che la porta per uscire dal suddetto appartamento è stata murata.
1: Ah, porco due.
0: Eh sì, porco deno, come dice lui. Il resto naturalmente non si può dire perché ci ascoltano miglia bambini.
1: Eh certo, Matteo, non vogliamo che rimangano scioccati.
0: No, perché è proprio roba di cose sparpagliate, capito? Che te voglio dire.
1: No, sto vedendo le immagini, mio Dio!
0: Oh, oddio! Togliele, sì, prego.
1: Togliamola.
0: Dai, che stiamo a mangiare qua.
1: Arieti e Frosinone, Matteo, dove ci vedono sul canale 180 del digitale terrestre.
0: 180.
1: Sono impressionabili.
0: Sono veramente
1: sono
0: tanto
1: molto impressionanti. Sono dei cucciolini.
0: Sai, non me l'aspettavo?
1: Sì,
0: la quantità di carezze che si fanno fra di loro. Una cosa veramente incredibile. Cartello 11, ecco qua. Questo è il numero di carezze che si fanno fra di loro. Dudone, c'è la scolopendra che continua con le proprie indagini. Bisogna soprattutto risponderle su Telegram questa sera, giusto?
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

0: La novità dei signori Interpol da votare sul sito radiorock.it. Dodone.
1: Ok, io ho capito così, io mi spavento però, Matteo, sul finale.
0: Sai che spesso c'è l'orrore e lo spavento all'interno delle novità di Radio Rock. Cioè non è che ci stanno i picnicchi, il pane quello in cassetti,
1: I gavettoni,
0: mai. Cioè queste cose mai. Cioè, non c'è, sta sempre il malessere, il malevolo più che altro, il signor malevolo.
1: Io qua però c'ho il cuore di cristallo.
0: Lo vedo.
1: Come un coniglio.
0: Lo vedo.
1: Attenti, Matteo, potrebbe distruggersi.
0: Lo vedo. A chi lo dici, Odone? Dunque, Odone, mezzanotte e 16 minuti è iniziata la scolopendra By Night, che porta avanti necessariamente le sue inchieste per riempire i propri faldoni con i vostri dati.
1: Esatto, li riempiamo con i vostri big data e questa notte vi chiediamo al 3899 106 e 600 esclusivamente su Telegram.
0: Ah sì, è una cosa nostra.
1: Solo su Telegram.
0: Una cosa per farci l'amore dopo, ragazzi.
1: Solo su Telegram, di scartavellare all'interno della giornata appena trascorsa. E caro Cillone, per trovare quale momento esattamente?
0: Spesso sono le cose più belle, la cosa più inutile che avete fatto oggi. 3899 106 e 600 a vostra totale disposizione, ma solo su Telegram. Mi raccomando, signori Nirvana, noi qui fino a luna, via!

0: Rock, mezzanotte e 19 minuti, la scolopendra by night.
1: Sai, Dodone, che credo siano 4 anni di Re Cappone?
0: Ah, è vero, è vero.
1: È vero, lo sapevi?
0: No, me l'ha scritto oggi.
1: No, sì, anche a me l'ha scritto. Non lo sapevo di mio, a me sempre in questo modo criptico.
0: Mi stavo rispondendo poi.
1: Oggi sono 4 anni, grazie. Ma di che? Che cosa? Ma dimmelo! Ma che è tutta sta richiesta d'attenzione?
0: Andrebbe quasi alle elementari, fosse un cristiano.
1: Esatto. E così poi c'è uno sta lì e deve chiedere: ma che cosa, Fabrizio? Dai, ma dimmi, ti prego, ma che succede? Così poi ti può anche dire: ma come, ti ricordi? Ma allora sei uno stronzo. E là tu ti devi sentire una merda.
0: È difficilissimo.
1: È una cosa impossibile così. Fabrizio, aiutami, dammi una mano. Le mie possibilità sono limitate.
0: Comunque, proseguono le inchieste notturne della scolopendra. Vi stiamo chiedendo qual è stato il momento più inutile della giornata che avete appena trascorso. Mi raccomando, raccontatecelo solo su Telegram.
1: Ragazzi, solo su Telegram, solo su Telegram. Favore. Per favore, mi raccomando, è una cosa nostra, così ci facciamo l'amore. Fabrizio Guerrieri ride. Allora, Sara dice: cambiarmi la maglietta. Dopo 6 secondi ci ho sparato sopra il gelato all'amarena.
0: Oh, perfetto.
1: Però ottima scelta, eh? Quando devi spararti sulla maglietta. E un certo tipo di gelato deve essere un gelato con stile. Cosa più inutile, come sempre, andare al lavoro, dice Lorenzo, perché è vero che fa guadagnare uno stipendio. È vero, Dodone, è vero, non sempre comunque, non sempre. Ma bestemmio talmente tanto che morirò prestissimo, quindi tutti questi stipendi non li spenderò nemmeno. Risultato finale è inutile.
0: Ah, perfetto, perfetto.
1: Vedi, Dodone, ha fatto una bella equazione il signore Lorenzo e ci ha fatto fare un bel sorriso.
0: E poi il signore Simone, che scrive, appare su Telegram.
1: Bravo,
0: in questa,
1: Simone!
0: In questo caso,
1: bravo.
0: Dai, sono sempre Simone da Berra. La cosa più inutile, scrollare o forse sgrullare, non sappiamo mai, Matteo. La tovaglia piena di briciole del pane in cassetta.
1: Attenzione!
0: Il pane privato della libertà è tenuto in cassetta.
1: Torna il pane in cassetta. Scrollare la tovaglia piena di briciole. Perché è inutile? Perché ci tornano sempre.
0: Che non fa briciole, non so.
1: Ah, attenzione, questo è. Ma c'è.
0: È un rebus.
1: C'è l'enigma di Simone da Bergamo? C'è il rebus.
0: O forse siamo semplicemente stupidi noi.
1: Dai, come pure questa volta,
0: sai,
1: dici?
0: Anche questa notte.
1: Maledizione.
0: Anche questa notte.
1: Sono dispiaciuto. No, stanotte non me l'aspettavo. Tutte le altre sì, ma questa
0: pensavo
1: non me l'aspettavo.
0: Che svegliandomi sarebbe cambiato qualcosa, invece no, siamo sempre qui.
1: Dannazione, Dodone, non se ne esce.
0: Qual è stato il momento più inutile della giornata appena trascorsa? Via.

0: Master Elevator. Cosa fa Mr. Elevator? Dodone, ci sfugge di mano questa situazione, ci scoppia. Ci scoppia, Dodone, c'è stata l'assemblea costituente, ti faccio... Vogliamo sorridere. Dai, un minuto di sorriso. Dedichiamo una parte della trasmissione, una volta tanto, non a fare gli invidiosi, ma alle belle notizie, Dodone. Assemblea costituente di Futuro Nazionale, partito del generale Vannacci. E all'auditorium della Conciliazione di Roma si apre sulle note di Futura di Lucio Dalla. Penso, Dodone, pare che il generale abbia persino scelto di citare Lucio Dalla, dicendo: il grande Lucio Dalla guarda al futuro. Mamma mia, proprio così, delle patatine proprio.
1: Lo stesso futuro che immagina Vannacci.
0: Uguale identico, guarda al futuro proprio come noi, Dodone. Insomma, sono noi inteso come Futuro Nazionale, secondo Roberto Vannacci. Forse se avessimo dovuto scegliere un cantautore, ma proprio in particolare una canzone che descrive un mondo diametralmente opposto a quello raccontato dal generale, sarebbe stata una buona scelta Futura di
1: Lucio
0: Dalla.
1: Ma che scherzi, Matteo, le classi speciali separate per i bambini disabili, ad esempio,
0: tipico
1: delle belle canzoni di Lucio Dalla. È una cosa, insomma,
0: risaputa. Al naturale.
1: È normale, Matteo, è la remigrazione, ad esempio, altro tema dibattuto da Lucio.
0: È proprio così, Dodore, devo dire che ancora una volta, insomma... direi che si riconferma l'epoca dell'ognuno fa come cazzo gli pare, naturalmente. Quello che conta è provocare e poi dopo magari anche fare il vittimismo. Perché vedrai che quando poi che tutta questa cosa è chiaramente fatta apposta per far nascere il polverone. Il polverone che ci sta, perché sarebbe peggio se il polverone non venisse tirato su per una cosa del genere, secondo me. E poi ci sarà il vittimismo. Ah, ma non è la sinistra a decidere di chi è Lucio Dalla. Cioè, sicuramente al 100% sarà così. Comunque, raggiunge la Lega, Futuro Nazionale. Quindi anche l'operazione Lilli Gruber, come avevamo detto, probabilmente, insomma, funziona.
1: Sì, anche dire, insomma, fare cazzate come scegliere Lucio Dalla, insomma, come in qualche modo per i comizi. Tutte cose che fanno parte di un gioco, insomma, che purtroppo sta funzionando per il generalaccio.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Stai ascoltando?
0: Stai ascoltando la

0: No excuses, signori. Alice in Chains nella ghiacciante notte di Radio Rock, mezzanotte, 37 minuti in questo istante.
1: È vero, Dodone, tutto vero. La cosa più inutile fra quelle che avete fatto oggi, le riguardate tutte, passate in rassegna tutte, scegliete la più inutile, e ce la raccontate solo su Telegram per questa notte, Dodone. Dove andiamo?
0: Allora, sentiamo la viva voce, caro Cillone, del signore Lucantropo.
2: Ah. Certo, a Sentiascolo Pendrastura. Per me è strano.
1: Hai fatto?
2: Visto che fra 5 ore. No, di meno, 4 ore e mezza me lo sveglia.
1: Oh mio Dio!
2: Quindi penso che la prima volta che va scorto. Però
1: siete già in un tunnel di sofferenza. Come pronto soccorso?
2: La fiera la compagna mia, quindi. Mo stiamo usciti dal policlinico, mo sto passando davanti alla radio, pensate.
1: Policlinico, ancora ragazzi, è straordinario, però, eh?
2: Mamma mia. Ma mi sa che domani non ci vado al lavoro, sai?
1: Ma
2: visto
1: sì,
2: il lavoro proprio. Potrò far come cazzo, mi pare.
1: Ma certo!
2: La cosa più inutile che ho fatto oggi.
1: Ecco.
2: Apparecchia per cena. Visto che ancora da mangiare.
1: Maledizione, ma che è successo?
0: Cosme?
1: Non ho capito.
0: Cosme?
1: Non ho capito se c'era la numero 2.
0: No,
1: ecco.
0: No.
1: No, no, no, no.

0: cosa più inutile della giornata è stata uguale a quella che ho avuto i giorni scorsi, tipo da una settimana, cioè chiedere al mio collega capo di andare a comprare un monitor che mi serve per la logistica dell'azienda dove lavoro.
1: Sarebbe ora.
0: E chiaramente anche oggi si è inventato delle scuse dicendo che non aveva tempo, però stamattina è andato tutta la mattina a lavare la macchina, quattro ore.
1: È quella la priorità però.
0: E oggi pomeriggio invece è andato un paio di volte al campo suo, dove prima aveva il caprone che poi è andato via, e oggi doveva tosare le pecore, quindi ecco.
1: Vabbè, impegnatissimo.
0: Il monitor non ce l'ho ancora, però non ho avuto tempo di fare tutte queste cose utilissime.
2: Lavora per noi, lavora per tutti noi, Matteo,
1: per tutti noi.
2: Capo col caprone.
1: Beh ragazzi,
2: dedica giustamente una 10 minuti, fossero anche 2-3 ore, al caprone.
1: Il caprone davanti al monitor della signora Polpetti, in questo
2: salva
1: caso.
2: Schermo.
1: Salva schermo. Dodone, io veramente prima o poi vorrei vedere con i miei occhi questa dimensione di lavoro, signora Cristina al lavoro con questo collega capo con i caproni. Vorrei veramente saperne di più.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

0: Radio Rock, caro Cillone, mezzanotte e 42 minuti. Non so se hai sentito la notizia, scusa, te lo dico direttamente in onda.
1: No, no, fai benissimo.
0: Degli anarchici che volevano colpire gli studi di Di Marte e Di Matteo.
1: Non ci posso credere.
0: Quanto pare.
1: No, ho visto nelle notizie su qualche.
0: È successo anche questo.
1: Luogo
0: Floris sotto attacco.
1: Ma era collegato. No, è incredibile, questo non è possibile. Veramente...
0: Volevano colpire.
1: Ma era collegato allo smantellamento di quel luogo.
0: Sì, sì.
1: Sulle piante dosi.
0: Vicino sulla Tiburtina.
1: No, incredibile.
0: Al 541 gli studi sono al 521.
1: Cioè volevano colpire Giovanni Floris.
0: Sì.
1: Ma perché, che ha fatto Giovanni
0: Tra
1: Floris?
0: Tra gli altri anche Giovanni Floris.
1: Incredibile. Incredibile.
0: Forse per quel fatto di riproporre sempre la stessa clip. Non lo so, non lo so.
1: Non lo so. Diciamo che... No, no, basta. No, diciamo, quello fa soffrire tanti. Solo questo voglio dire.
0: Dai, ragazzi,
1: è ovvio che
0: adesso, allora,
1: è
0: che
1: sbagliato.
0: Dico,
1: è ovvio.
0: Colpito per questo. Adesso,
1: no,
0: dico, colpitelo anche voi. Fate
1: no, non lo diremo, ragazzi. Non lo diremo.
0: Pensate ai piccoli. No, questo
1: noi però,
0: non lo diciamo.
1: Noi però

0: da qui ci siamo spesi per questo tema, diminuire almeno del 70% la messa in onda di quelle clip. Sembra una seduta di ipnosi spesso di martedì, quindi insomma dura anche fino a luna di notte con queste clip che si ripetono, cioè è tosta. Detto questo, non toccate Giovanni Floris.
1: Arrivano le foto del caprone intanto.
0: No, aspetta, aspetta,
1: sono
0: aspetta.
1: Arrivate, sono arrivate.
0: Dio mio santo.
1: E fa esattamente quello che insomma ci si aspetta, faccia un caprone, cioè ti guarda.
0: Ti guarda, lo stavo per dire, cioè non le sto vedendo
1: la, dalla rete.
0: Niente, qui non riesce a scaricare assolutamente nulla, ma è che no, vabbè. Ragazzi, ma questo è un caprone serio. Cioè, è caprone che potrebbe tranquillamente partecipare a film sul demonio. Sai quei film sul demonio in cui compaiono i caproni? Tranquillamente, questi.
1: I più agghiaccianti.
0: I più agghiaccianti. Bellissimo, no, ragazzi, questa dimensione è straordinaria. Cosa c'è lì vicino? Una capra? Una capra? Hai visto? C'è una capra pure.
1: Una normale capra, non.
0: Una normale capra. E anche un secchio con dell'acqua. Da
1: quella che piace,
0: che non berresti, che noi beviamo sempre invece.
1: Allora,
0: bellissimo,
1: poi,
0: grazie signora Volpe.
1: Ci state raccontando qual è la cosa più inutile che avete fatto oggi. Sentiamo Matteo.
2: Il momento più inutile di oggi è stato sicuramente la visita della palestra. Che tra l'altro ci sono andato quattro volte ed è quasi finito il mese che ho pagato. Non si sa che l'ho fatta a fare.
0: Ah, vabbè.
2: E mi ha fatto un elettrocardiogramma.
0: Sì, sì.
2: Sdraiato sul lettino. Sì. E già che stavo sveglio dalle 6, mi sono praticamente addormentato mentre faceva l'elettrocardiogramma.
0: Beh, questo è buono, però. Momento di relax assoluto. Non ti preoccupare, Matteo. Uno dei principali scopi della palestra è non andarci. Sono state inventate proprio anche per questo.
1: Ma c'è qualcuno che non ha superato nella storia la visita della palestra, Matteo?
0: Non credo proprio.
1: Cioè, anche se stai messo malissimo.

0: Radio Rock, dove c'è l'Ascolo Pendra by Night o Dodone, ci muoviamo a piccoli passetti verso la fine dell'appuntamento di oggi, ma c'è ancora tempo per rivelarci un po' di tempo. Per rivelarci qual è stata la cosa più inutile che avete fatto questo oggi.
1: Allora ci scrive Dennis, Matteo, Dennis. Famigerato Dennis.
0: Ormai è famigerato.
1: Ciao Scolopendri, il momento più inutile è stato oggi pomeriggio, seduto sul cesso, mezz'ora per fare la cacca.
0: Ah, la cacca.
1: Lei, Matteo.
0: La cacca.
1: E non fare la cacca, cioè credo che sia Dennis, signori e signore,
0: abbia tentato.
1: Non sia riuscito oggi pomeriggio a fare proprio la cacca.
0: Noi abbiamo adesso questa informazione e ci faremo più di quello che immagina, molto di più. Noi ci creeremo un sacco di cose con questa informazione. Possiamo ringraziare Dennis perché la cacca mancava da un po' alla Scolopendra.
1: Troppo.
0: Abbiamo avuto periodi di cacca proprio, cioè ne avevamo proprio un'infinità, potevamo farci quello che volevamo, costruirci anche lì delle città, però invece adesso mancava da un po', quindi ringraziamo Dennis.
1: E poi la vostra via voce, senti qui.
2: Beh, a differenza di Capo Dragone, Capo dire Cappone, lui è intelligente.
0: Attenzione.
2: Perché si è preso tutti i ragazzini, i ragazzi che sono contro la Meloni. E non sono a favore suo, per quello che so.
0: Ah.
2: Ma è un voto di protesta. Però lui si becca tutti quanti. Sti ragazzi danno il voto, lui va in Parlamento, via i soldi, si arricchisce, le facce nostre.
0: Ma quante volte abbiamo sentito questa storia, però?
2: Con populisti del cavolo, va bene così. Oh, ma tu sapevi che John Bene era frocio? Oh, perché Lucio Dalla che era un fascio?
0: Sì, però scusami, io a me la cosa che è vero, tutto vero. La cosa che mi stupisce è possibile ancora una volta, perché è già successo 75 volte.
1: Siamo,
0: o me lo sono immaginato.
1: Ancora Matteo in questo scenario che
0: mamma
1: tu ci
0: mia.
1: Creda, no, ancora una volta con insomma, protagonisti diversi, ma la stessa cosa.
0: Ancora no con questi che all'inizio spaccano il mondo. E poi il vittimismo, e poi una provocazione dietro l'altra, una peggiore dell'altra. Ecco, forse l'unica cosa che cambia è che si va in peggio, cioè si va sempre verso il peggio, sempre un po' peggio.
1: E poi abbiamo la poesia, Matteo, di Anto.
0: Ah, la poesia di Anto. Riguardato vecchie lettere d'amore, scritte su tovaglioli di carta.

0: Il live di Paul and Train, lei Janis Joplin, questa è Radio Rock, Dodone e la Scolopendra by Night, davvero ultimo degli atti.
1: Proprio così, caro Cillone, non ci resta che passare alla pagina più oscura dei racconti della Scolopendra.
2: Tu guesso il recappone, end of episode, finisce la trasmissione, Paolo Roberto Facao è un recappone. Matteo lo dovrebbe conoscere, secondo me non lo sa chi è. Tu guesso il recappone è offerto da Il Cattivo Umore, che viene invitato alla festa, ma all'uscita la porta è stata murata. No. Il resto non si può dire perché ci ascoltano mila di bambini con i loro picnicchi, il pane in cassetti e i gavettoni. La cosa più inutile che avete fatto oggi, cambiarmi la maglietta dopo 6 secondi. Ci ho sparato sopra il gelato alla Marena. Andate a andare al lavoro, perché è vero che sta guadagnando lo stipendio, ma bestemmio talmente tanto che morirò prestissimo, quindi tutti questi stipendi non li spenderò nemmeno. Risultato finale: è inutile scrollare o forse sgrollare la tavola piena di briciole e del pane in cassetta. Certo, senti, a Scolopendra store è strano, visto che fra poco devo andare al lavoro con la compagna mia, mo stiamo usciti dal policlinico, mi sa che domani non ci vado a lavorare, e comunque apparecchia per cena, visto che ancora devo mangiare.
0: Gigantesco.
2: Usare Telegram, non so come si usa, mi è partito il messaggio per sbaglio, chiedere al mio collega capo il monitor per la logistica, lui le solite scuse, ma stamattina è andato a lavare la macchina, il pomeriggio è andato al campo suo dove c'era il caprone, oggi è andato a tosare le pecore. La visita della palestra, ci sono andato 4 volte ed è quasi finito il mese che ho pagato. Elettrocardiogramma sdraiato sul lettino, stavo sveglio dalle 6, mi sono addormentato sul lettino.
0: Relax.
2: Seduto sul cesso, mezz'ora per fare la cacca e non fare la cacca. A differenza di Capodragone e il Recappone, che non sono a favore suo, però i giovani, quelli un po' così, un po' storti, lui se li becca tutti quanti, se pia i soldi è a faccia nostra. Ma tu lo sapevi che Lucio Dalla era un fascio? Riguardato vecchie lettere d'amore scritti sotto vaglioli di carta. Tu, Gerso Recappone, torna forse domani, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto. Ne gusti quelli che lancio delle cose a caso in un cesto, la maggior parte so calzini, e ne gusti quanti sto decidendo se rendere calvo mio marito con un rasoio oppure no. Ha commesso troppi errori. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio Rock. Il momento in cui bisogna rendere calvo mio marito con un rasoio è quello che vorresti. Non finisse mai.
3: Che bella attività.
0: Sono state fatte delle leggi, Dodone, per tutelare la fauna per via della caccia. Lui è contrario a tutte queste leggi, abbiamo verificato.
1: Allora abbiamo messa 1000 volte questa canzone, ma è troppo bella.
0: È troppo bella ed è da fare, oggi in particolare.
1: Allora, caro Cillone, la Scolopendra ritorna domani dalla mezzanotte alla 1.
0: E non fate gli stronzi.
1: Mai più.

0: Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: 6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.